come anche l'arte in generale con varie performance, quindi abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare. Lo faremo dopo la musica, il meteo, come sempre con la nostra ospite Valentina Pilia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18:30

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:48, ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Abbiamo ospite in studio Valentina Pilia, abbiamo già detto insegnante di flamenco, che è stata insomma vittima di un tratto femminicidio avvenuto a Cagliari quasi 2 mesi fa, poi l'uomo che le ha sparato un colpo di fucile e per fortuna non l'ha colpita, poi si è tolto la vita. Questo lo ricordiamo perché appunto sono iniziate tante iniziative che sta portando avanti anche Valentina Pilia, tante testimonianze di vicinanza che stavamo chiacchierando anche fuori onda. È bello anche vedere che queste questa vicinanza poi si trasforma in qualcosa di operativo, di pratico, come appunto questa iniziativa che ci sarà l'11 settembre alle 19:30 a Sud Circolo in via Molise a Cagliari. Questo è sicuramente l'aspetto bello, se si può definire bello, una vicenda del genere.
2: Sì, io sono stata travolta da messaggi, vicinanza e parole di conforto, di amore. Questo è stato davvero sorprendente e mi ha fatto sentire molto confortata, diciamo, nella tragedia di quello che è successo, però ho visto anche una comunità che si smuoveva di fronte a questo dramma.
1: Ha avuto insomma, delle confidenze di altre persone che ovviamente non sono arrivate a vivere quello che ha vissuto lei, ma che temevano, avessero paura che alcune loro esperienze potessero avvicinarsi a un qualcosa di simile.
2: Tantissime storie di donne che hanno subito violenza o che ancora la subiscono, soprattutto violenza domestica, che è quella poi più difficile da scardinare, da cui scappare, no? E trovare pace, perché è qualcosa che si vive poi tutti i giorni in un ambiente che è casa. È stato impressionante la quantità di donne che mi hanno raccontato di aver vissuto, di vivere ancora tuttora eventi del genere, episodi del genere, sì.
1: Ecco, la sua esperienza non è un'esperienza legata a una violenza domestica, ma è legata un po' al suo lavoro, una persona che veniva in palestra a seguire delle lezioni di flamenco. Al di là del fatto che ho proprio minimizzato proprio in quello che è accaduto, volevo chiederle, ecco, che cosa secondo lei può portare una persona in questo caso a diventare così ossessiva fino a sfociare addirittura in un trattato femminicidio, e se c'erano stati dei segnali di pericolosità che lei ha colto negli atteggiamenti di questa persona?
2: Sicuramente notavo e notavamo tutte un certo disagio da parte di questa persona. Il modo in cui si rapportava a noi era, insomma, notavamo questo suo disagio, questa sua infelicità, possiamo dire, nei confronti della vita in generale, parlo per quel poco che lo conoscevo, però non ho mai pensato fosse pericoloso, non ho mai avvertito una sensazione di pericolo vicino a lui. Sicuramente la sua reazione di fronte a un limite che ho dovuto mettere, perché riguardava proprio la serenità del gruppo e della scuola. La sua reazione di fronte a questo è stata da subito molto esagerata, molto, molto violenta, anche nelle parole. Quindi da là è scattato ulteriormente un bisogno di mettere quella distanza, no? Fino poi ad arrivare a quello che sappiamo che è successo.
1: Ecco, probabilmente è proprio questo uno degli aspetti tremendi di tutte queste vicende, il fatto che in questo caso quasi sempre l'uomo, quando si sente dire il no, si vede davanti a un muro, tra virgolette, probabilmente fa scattare qualcosa nella testa che... Oltre eventualmente ai casi in cui invece ci sono già dei segnali che nascono, in questo caso probabilmente è stata proprio questa barriera improvvisa che è stata innalzata giustamente, che ha probabilmente provocato poi quella reazione assurda che per fortuna a lei insomma non l'ha toccata direttamente, quindi è ancora qui a poter parlarne, insomma, e poter soprattutto sensibilizzare su questo tema. Continueremo a farlo dopo la musica.

0: Caffè corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 8:56 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia. Stiamo parlando con Valentina Piria, insegnante di flamenco di Cagliari, che sta portando avanti un'iniziativa davvero molto importante sulla tematica delicatissima della violenza sulle donne di genere. Ricordiamo l'11 settembre alle 19:30 sul Circolo in via Molise a Cagliari. Questo evento che unirà non soltanto la parte di dialogo e di insomma del parlare, dell'affrontare con le parole questo delicatissimo tema, ma anche di performance artistiche, di ballo, di danza, che sicuramente riusciranno ad affrontare con la forza dell'arte questo delicato tema e trasmettere delle emozioni probabilmente molto forti.
1: Sì, esatto. Questa penso sia una parte fondamentale, no? Quella artistica che, come dicevamo prima, permette di smuovere qualcosa nella coscienza delle persone e ci porta sempre una ricchezza in più, no? Quindi oltre al dialogo, al confronto che ci sarà con delle riflessioni anche interattive con le persone, poi ci saranno delle performance da parte di artiste che poi già hanno portato in scena questo tema, come Le Lucido Sottile, come Valentina Puddu, Elisa Zedda, Giacomo Casti, e già insomma hanno spesso portato in scena una tematica del genere, no?
0: E questo permette insomma alle persone che saranno presenti di analizzare in maniera introspettiva questo tema, che è sicuramente un momento importante, perché come abbiamo detto nella prima parte l'educazione sentimentale, l'educazione che dovrebbe avere ognuno di noi potrebbe magari avere un arricchimento in questo senso, proprio anche dalla forza dell'espressione artistica.
1: Esatto, sì. Sì, è importante che ci sia questa riflessione profonda, io credo, non solo dal punto di vista razionale, ma proprio nel provare a metterci nei panni di qualcun altro, no? E questo penso che sia il grande potere dell'arte, che ci permette di arricchirci da un punto di vista molto più profondo, emozionandoci fondamentalmente. Questo è quello che succede poi, questo è il grande potere che ha una performance.
0: In questo caso noi abbiamo le parole in radio e ecco, volevo chiederle anche se chi ci sta ascoltando ha un messaggio da lanciare. E mi farebbe piacere che appunto che riuscisse magari a trovare le parole giuste, in questo caso solo le parole, perché non possiamo metterci a fare dell'arte in questo caso, ma ecco, delle parole per riuscire magari a lanciare un messaggio forte su questa tematica, che lo abbiamo detto in introduzione, purtroppo quotidianamente vede purtroppo degli episodi tragici.
1: Già, sì. Sì, questo mi sembra molto prezioso, che le persone possano partecipare, no? Anche durante questo evento mi sembra importante che il fatto che poi tanta gente mi abbia chiesto di partecipare direttamente o con delle parole, con dei messaggi o con una canzone, però davvero questa cosa mi sembra molto, molto bella, molto partecipativa e significativa del significato che può avere un'iniziativa del genere.
0: Anche la risposta degli artisti, l'abbiamo già accennato prima, è stata molto forte. Questo è un altro arricchimento in questo fatto, ripetiamolo, drammatico, ma alla fine si è trasformato in qualcosa di positivo, ed è probabilmente giusta questa reazione anche grazie alla sua forza. Grazie a Valentina Piria per essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ricordiamolo, l'11 settembre 19:30 sul Circolo in via Molise, l'evento che toccherà appunto la delicatissima tematica della violenza sulle donne. Grazie ancora a Valentina Piria.
1: Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9:09, ancora una buona giornata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia, da Lele Casini che abbiamo ancora una volta tenuto con la forza, sempre con la forza, perché lo so che tu...
2: Io cerco di scappare, di invece, svicolare fuori, invece...
1: Niente, non ce la puoi fare. Allora...
2: non ce la posso fare in genere.
1: Anche perché il tempo corre, il Cagliari Lecce è già praticamente...
2: Sì, però era praticamente avanti e...
1: Però tra sabato si torna in campo, una gara di quelle belle, perché
2: sì, non banale, mai no, banale Atalanta
1: no,
2: Cagliari,
1: no, perché c'ha, non diciamo,
2: non diciamo niente,
1: niente, non diciamo niente,
2: finito il discorso,
1: Scaramanzia sempre
2: lo comunque. Faccio per chi è scaramantico,
1: assolutamente lo facciamo per quello. Allora, detto di Felici, che purtroppo aspettiamo notizie che insomma
2: oggi di visita a Roma, e credo anche poi ci verrà confermato eventualmente anche l'intervento, poi bisogna capire esattamente se c'è rottura del ginocchio destro, che è l'altro rispetto al precedente infortunio, oppure solo distorsione come si sperava. Credo che però l'intervento sia inevitabile, questo vorrebbe dire tenerlo fuori altri 5-6 mesi e quindi praticamente un'altra stagione per Mattia Felici un po' buttata al vento, per un giocatore che poteva essere molto utile al Cagliari in questa stagione.
1: Sì, decisamente, anche perché
2: l'aveva fatto vedere anche in quegli spezzoni di questo inizio
1: pochi
2: stagione
1: minuti, anche nell'ultima gara davvero pochissimi minuti. Mancherà Gaetano,
2: squalificato
1: perché nel post fatto squalificare apposta secondo...
2: No vabbè, dai, chiudiamo. Il giudice sportivo l'ha squalificato per una giornata a causa di parole riguardose nei confronti degli arbitri a fine partita. Lui dice che non ha detto niente, quindi non so se l'Atalanta farà ricorso o meno, però per adesso risulta tra gli squalificati e quindi non ci sarà uno degli ex, perché se poi andiamo a vedere qualche uno da una parte all'altra c'è, anche perché visti i rapporti

0: Se ci si aspettava un po' prima da Adam Obert, forse non ha avuto quella fiducia e anche la continuità da parte sua, per cui non gli veniva data la giusta fiducia. Adesso obiettivamente non è difficile toglierlo dall'undici titolare. Moltissima personalità, grande tecnica, una piccola sbavatura, bisogna dirla anche, sì. Perché finire 3-4 volte fuori gioco dal punto di vista calcistico non è il massimo della vita, però fa capire quanto lui non si limiti a fare il difensore, ed è un valore aggiunto anche nella fase offensiva delle Cagliari,
1: soprattutto in una difesa a 4,
0: quindi indubbiamente uno, ma io devo dire la verità, ho difficoltà a trovare delusioni di questo inizio stagione. La delusione è il fatto che comunque là davanti è tutto sulle spalle di Paul Mendy, praticamente, oltre che Maldini, Fazzini, ma in generale l'attaccante identificato è Paul Mendy. Stiamo parlando di un 19enne alla sua prima vera stagione in una rosa di Serie A, perché quella scorsa ci è arrivato nel corso della stagione, soprattutto era protagonista nella primavera ed è stato protagonista sino alla fine nella primavera, perché con 3P hanno deciso anche della salvezza del Cagliari a Napoli.
1: E comunque Lele, ricordiamolo, se fosse stato appena più fortunato, anziché due pali si poteva parlare di due gol magari, e di Mendy stava ragionando, sì, chissà, già diceva,
0: avrebbe già eguagliato in tre giornate quello che aveva fatto la scorsa stagione in una partita, quella contro l'Atalanta,
1: questione di centimetri.
0: Quindi siccome l'Atalanta torna, vediamo cosa succede. Se
1: sì, infatti, insomma, vedremo.
0: Si sbloccherà?
1: Chissà. Si sblocca lui, speriamo che si sblocchi lui, altrimenti a noi ci basta un gol. Comunque.
0: Siamo proprio pratici noi.
1: Anche perché, insomma, vedere questa classifica, ma anche questo, guardiamola e non guardiamola.
0: Ogni tanto
1: buttiamo l'occhio, finalmente.
0: Non capita.
1: Un sorriso per tutti i tifosi rosso-blu. Grazie a Lele Casini per essere stato con noi. Ora c'è di nuovo la musica, Vaiando per il mondo.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9:20 minuti, ultimi istanti insieme. Prima di salutarci avremo ancora però tutte le news e le novità in arrivo sul sito unionesarda.it. Con noi in studio ci sarà Andrea De Idda, vedremo un po' quelle che sono le notizie principali sul sito dell'unionesarda.it e quelle anche in cottura. Lo faremo insieme subito dopo la musica Magnetic de Bausa.

0: Ben trovati, Caffè Corretto di mercoledì 9 settembre, sono le 9.24 minuti. In studio mi ha raggiunto Andrea Didia di unionesarda.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. In primo piano, ovviamente, su unionesarda.it una ripresa dei quattro arresti avvenuti ieri in merito all'omicidio di Marco Pugedo, il soccorritore del 118 ucciso nel 2025 a Buduso. Ci sarebbero rancori sentimentali e motivazioni professionali all'origine dell'omicidio per il quale sono state arrestate quattro persone, due mandanti e due esecutori materiali. Parliamo poi di notizie sicuramente non felici.
0: No, diciamo che la OM non è proprio, non racconta certamente storie belle, ecco.
1: Esatto, oggi va così. A Lula ieri pomeriggio c'è stata una tragedia, una bimba di un anno è morta soffocata, il paese è in lutto. All'origine del decesso potrebbe esserci un rigurgito. È un altro lutto, parliamo di un altro lutto, perché un lutto che ha colpito la sinistra cagliaritana. È deceduto prematuramente Roberto Loddo. L'abbiamo definito un attivista dalla parte dei più deboli, è stato un esponente della sinistra cagliaritana pur non ricoprendo incarichi. Era molto noto a Cagliari soprattutto anche per la sua attività nel terzo settore. Era un attivista dell'ASARP, l'associazione per l'attuazione della riforma psichiatrica, e presidente tra l'altro del giardino di Clara. Si occupava di assistere i percorsi di emancipazione alle persone che erano in una condizione di sofferenza mentale. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore sui social per una persona, ricordiamo, ancora molto nota e stimata nell'ambiente cittadino. Parliamo poi di immigrazione, perché proseguono gli sbarchi nelle coste del sud Sardegna. Da ieri sera sono 60, secondo fonti della Polizia di Stato, le persone che sono sbarcate tra Portopino, Sant'Antioco e Cagliari, quindi complice il bel tempo gli sbarchi proseguono. Parliamo di buone notizie per in questa giornata un po', esatto, un po' nera, diciamo così, perché il miliardario Blumer e lo sposo sardo Salvatore Spano hanno donato 1,2 milioni di euro all'ospedale Brozzu per curare i bambini e nello specifico per il reparto pediatrico. Si è parlato tanto delle loro nozze in Costa Smeralda in questi giorni ed è la notizia che abbiamo dato su unionesarda.it. Ha ricevuto tantissimi like sui social. Ho guardato prima su Facebook, eravamo intorno agli 8.000 like. È una notizia assolutamente positiva che è stata accolta con messaggi di speranza per la donazione e il gesto di solidarietà.
0: Insomma, quindi alla fine, ecco, si è parlato tanto di gossip e alla fine questo gossip di questo matrimonio ha regalato, in questo caso la parola regalato ci sta proprio bene, davvero uno splendido finale proprio per questo gesto davvero, davvero importante per il Brozzu.
1: Assolutamente, quindi non si è parlato soltanto di cronaca rosa, ma il risvolto sociale che va in soccorso alla sanità, ricordiamo che soffre di tantissimi problemi la nostra sanità. Speriamo che questi soldi possano servire ad alleviare le sofferenze di chi soffre.
0: Tanto in questo caso è proprio per la terapia intensiva pediatrica della Serena, quindi per i piccoli, e quindi insomma grazie davvero, ci uniamo ecco al ringraziamento per questo splendido gesto, così come mi unisco anche insomma al dolore per la tragica morte di Roberto Loddo. Insomma, ci uniamo al dolore della famiglia. Insomma, pagine tristi, e come al solito la cronaca ci racconta sia tristezza che anche gioia insomma, è anche il bello e il brutto del nostro lavoro.
1: Assolutamente.
0: Grazie ad Andrea Deida di unionesarda.it. Ovviamente sul sito dell'Unione Sarda tutte le novità anche durante il resto della giornata. Io vi ricordo che potrete poi avere tutte le informazioni anche sul TG di Videolina, nei vari radiogiornali su Radiolina, e domani tutto sull'Unione Sarda in edicola. Grazie per essere stati in nostra compagnia, in compagnia di Matteo Vercelli e di Manuel Cozzolino in regia, e continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:35.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio.

0: Mobile, su cipadda.com o sulla nuova app.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la Porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Mercoledì 9 settembre, sono le 12.33 e inizia la diretta della Strambata su Radiolina. Io sono Michele Ruffi, oggi parleremo di tante tante cose. Incominciamo subito dalla cronaca giudiziaria. Ne trattiamo oggi sul nostro giornale, il giornale del nostro gruppo, l'Unione Sarda, in maniera approfondita. C'è stata una svolta nelle indagini su un omicidio commesso circa un anno fa, era agosto del 2025, l'omicidio di Marco Pugeddu. Ebbene, su questo caso si era parlato tanto perché aveva colpito molto l'opinione pubblica. Si tratta di un volontario che era stato trucidato in una maniera abbastanza misteriosa, e ieri c'è stata la svolta con quattro persone arrestate. Per capire che cosa è successo e quali erano poi i moventi che c'erano dietro questo omicidio, abbiamo invitato Francesco Pinna, il nostro collega giudiziarista dell'Unione Sarda. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti quanti, ciao agli ascoltatori. Allora, le notizie, le novità dell'ultima ora sono che hanno fissato a breve interrogatori di garanzia delle quattro persone finite in carcere su ordine di custodia cautelare del GIP di Sassari, perché ricordiamo che questa è un'inchiesta che è coordinata dalla Procura di Sassari, ma poi di fatto si sviluppa con le indagini dei carabinieri di Iglesias e Carbonia, perché l'omicidio viene fatto a Buduso, ma tutto lo scenario è a porto scuso. Chi sono gli autori per la procura? Per la procura sarebbero due persone di origine slava che vivono in un campo nomadi e che sarebbero stati assoldati col pagamento di 15.000 euro dall'ex compagna della vittima e dalla nuova fiamma. In realtà però dalla misura cautelare emerge un intreccio di rapporti incrociati, dove c'è anche un'altra donna che adesso è indagata per favoreggiamento e che avrebbe avuto una relazione sia con l'una che con l'altro, e anche la stessa Falchi era ex di una, e anche secondo la procura sempre con una nuova relazione con questo Pirosu, che era sia migliore amico e volontario insieme alla Falchi e alla vittima, che diciamo migliore amico, diciamo fasullo, perché in realtà poi ci sarebbero loro anche dietro un precedente tentato omicidio, quando la vittima era stata portata in un luogo con una scusa, e poi gli erano arrivate delle martellate in testa.
2: Un'aggressione brutale, esatto. Tra l'altro, quindi ci sono dietro dei rancori sentimentali, e già da quello che stavi dicendo tu, insomma, dalla ricostruzione che hai fatto, ci sono vari intrecci sentimentali che riguarderebbero più persone, sia i due presunti mandanti, sia un'altra persona. Ci sono anche delle intercettazioni abbastanza particolari riguardo questa vicenda, con l'ex compagna che sarebbe stata intercettata appunto mentre mandava dei messaggi ad altre persone, e in cui diceva deve pagare, quindi anche su questo indizio poi si sono basate le indagini dei carabinieri. Come hai detto tu, quelli che hanno seguito da vicino la vicenda sono quelli del Sulcis, anche se poi l'omicidio è avvenuto a Buduso. Francesco, ti chiedo di rimanere in linea anche perché ci devi dare altri aggiornamenti sempre sulla cronaca giudiziaria di oggi, visto che sei in tribunale. Adesso però ascoltiamo Merck & Cremont.

0: Rieccoci tornati in studio, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso, ci dovrebbe essere sempre in collegamento telefonico il nostro collega Francesco Pinna dal Tribunale, ci ha raccontato un po' quali sono gli ultimi sviluppi del caso dell'omicidio di Buduso Marco Pugeddu. Una domanda, Francesco, visto che sei in Tribunale adesso, com'è invece la situazione del dress code che in questi giorni ha fatto un po' discutere avvocati, magistrati?
1: Allora, come ricordiamo, era stata introdotta alla fine del mese di agosto la norma sul dress code, quindi non potevano entrare in tribunale persone con canottiere smanicati, ciabatte, minigonne e quant'altro, comunque abiti non ritenuti consoni. Questa norma ha incontrato delle resistenze, delle proteste da parte di dipendenti cittadini, ma poi si è scontrata proprio su una questione di natura processuale, diciamo, la chiamiamola così, sulla corretta vivibilità dell'attività giudiziaria. Cosa era successo? Una persona sottoposta a codice rosso, quindi la norma delicatissima sulle vittime di abusi, doveva recarsi in procura per raccontare di una violenza sessuale ed è stata bloccata dalla sicurezza perché aveva dei pantaloncini troppo corti e è dovuta intervenire una delle assistenti sociali della procura con un camice e questo ha scatenato, diciamo, la reazione anche della procura perché si rischia una vittimizzazione secondaria di una persona già sottoposta a gravi stress psicologici. Quindi si è mosso il procuratore generale e il procuratore della Repubblica, hanno chiesto la convocazione dell'organo decisionale del Palazzo di Giustizia, che è la consulta di tutti i dirigenti del Palazzo di Giustizia, e tra ieri e oggi dovranno stilare un nuovo regolamento. Di fatto però oggi entrava chiunque perché
0: hanno riaperto, riallargato le maglie, ovviamente,
1: esatto.
0: Visto che c'è stata questa
1: E poi l'ultima invece notizia è di qualche minuto fa, è stata assolta che è un punibile in quanto affetta da vizio totale di mente, Monica Vinci, che il 18 febbraio 2023 a Sili, una frazione di Oristano, aveva ucciso la figlia triscenne Chiara Carta con decine di coltellate e poi aveva tentato il suicidio. Ricordiamo che era già stata dichiarata incapace di intendere dagli psichiatri sia del tribunale di Oristano che dal consulente della difesa, ma la procura riteneva che invece non fosse totalmente incapace di intendere e ne aveva chiesto la condanna a 17 anni di reclusione. Oggi la sentenza della Corte d'Assise, che l'ha assolta perché non punibile, però ha definito che dovrà trascorrere 20 anni in una REMS.
0: Grazie a Francesco Pinna per questo aggiornamento dell'ultima ora. Ovviamente tutto quello che ha appena detto sarà approfondito sul giornale cartaceo Unione Sarda di domani. Giulio, che facciamo? Ci fermiamo?
2: Sì, credo sia arrivata la pubblicità.
3: La strambata su Radiolina.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti.

0: Stringiamo a lui veramente di avere grande pazienza, grande forza. C'era anche un po' sui social da parte sua dove ringraziava tutti, squadra, lo stadio, quindi i tifosi, che ritornano più forti di prima, e noi ce lo auguriamo.
1: Ci fermiamo un attimo, poi parliamo ancora del Cagliari. Achille Lauro, la città degli anni.

0: del figlio di Ancelotti, poi, e poi è finita dall'altra parte. Sì. Basta un'espulsione, basta una situazione e ti metti in crisi.
1: Di sicuro si notano ovviamente in Champions i ritmi differenti rispetto sì. al calcio italiano, anche se c'è da dire che nelle prime uscite del campionato sembra che qualcosa si stia modificando, cioè i tempi di reazione sembrano più rapidi, ci sono meno interruzioni.
0: Intanto le partite durano
1: meno interruzioni. L'arbitro che comincia a contare subito mette sotto stress i giocatori.
0: Non sempre.
1: Che fanno ripartire.
0: Devo dire la verità. Non sempre.
1: Però visto che mettono proprio agitazione, c'è stato un certo Caprile a fine gara, quando lui ha contato, ha buttato il pallone perché si è spaventato.
0: Era calcio d'angolo.
1: Questo però accelera un po' i ritmi. Il VAR interviene un po' meno, è un piccolo segnale di ripresa del calcio italiano.
0: Va benissimo. Lo dico anche perché il Cagliari è una squadra che molto spesso, anche l'anno scorso, negli anni scorsi, ha lucrato anche un po' sui tempi, sulle qualche perdita di tempo, qualche giocatore ce l'ha del sì. Cagliari. Però per lo spettacolo e per il calcio è meglio così. L'unico è che stiamo dando agli arbitri un altro compito. Sì. L'arbitro deve contare da quando, ditecelo, da quando prende il pallone
1: sì,
0: il
1: perché
0: giocatore.
1: Perché poi sono delle volte che secondo me se ne dimentica.
0: Ma è ovvio.
1: Cioè,
0: ma
1: perché lo deve fare tante volte, ma perché infatti, mai lo fa per ogni azione.
0: Ma infatti
1: quindi
0: ci sta.
1: Lui se ne dimentica, di sicuro glielo segnalano e quindi parte in ritardo.
0: Sta. Sì. Ci sta tutto. Ed è un problema. Diamogli il tempo, secondo me è una cosa buona. Io risolverei il problema alla radice. Tempo effettivo cambia il calcio, è vero, però tempo effettivo e non ci sono problemi né per gli arbitri né sì, per i giocatori.
2: Ci stiamo avvicinando perché già con questa nuova rivoluzione è aumentato il
0: sì, è quello
1: l'ultimo steccato che
0: il risultato si sta ottenendo.
1: Sì.
2: Grazie a Lele Casini,
0: a voi,
2: noi adesso
0: lavoro.
2: Ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. La strambata.
2: Siamo tornati in diretta, questa è sempre la strambata, sono le 13:06, vi terremo compagnia ancora per un'oretta circa.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina. La strambata.
2: 13 e 16 minuti di mercoledì 9 settembre, io sono Michele Ruffi e questa è La Strambata. Un saluto a chi ci sta ascoltando magari in auto ed è imbottigliato nel traffico, un saluto anche a chi si sta prestando a pranzare, magari, beati loro. È il momento di ascoltare un po' di musica con Madame, Mama, Non Mama.

0: Dopo Madame torniamo in studio, mamma non mamma, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto in anticipo oggi Enzo Azzuni.
1: Buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi, stiamo sul filone musicale, abbiamo tra l'altro appena sentito Madame e ho chiesto, mi stavo divertendo con ChatGPT per capire chi potrebbe partecipare a Sanremo 2027 e tra i nomi posiziona anche Madame dicendo che artisticamente sarebbe perfetta per dare un'identità contemporanea al festival, anche lei compare tra i più desiderati di Stefano De Martino. Tra i più desiderati abbiamo anche un nome che parla di Sardegna, perché il nome di Mahmood, secondo le indiscrezioni lanciate da AllMusic Italia, si tratta dei nomi più forti del panorama pop italiano e secondo le

0: 24 e resta sicuramente una delle interpreti più sanremesi del festival, riesce sempre a portare qualcosa di forte che poi resta. Ritorno super potrebbe essere anche quello di Blanco, che sarebbe uno dei colpi mediatici del festival, infatti
1: con Mahmood. No, senza
0: chi lo
1: Mahmood.
0: Sa, quello lo dovremo scoprire. Potrebbe essere anche la sua prima volta da solo. E tra l'altro, anche lui non lo vediamo dal 2022. Nel 2025 in realtà era tornato indirettamente perché firmava diversi brani di diversi.
1: Però lui da solo non ha mai partecipato.
0: No. E tra l'altro nel 2025 appunto aveva appunto scritto diversi brani di diversi artisti, tra cui Giorgia, Noemi, insomma c'erano diversi. Poi ci potrebbe essere il ritorno di Geolier, De Martino lo vorrebbe, poi ricordiamoci che vengono dalla stessa città, quindi assolutamente ci potrebbe stare. Ci sarebbe anche il nome di Anna, anche se lei stessa aveva asserito di non essere tanto interessata al Festival di Sanremo, a vincere Sanremo, è più interessata alla possibilità di poter rappresentare l'Italia all'Eurovision, probabilmente per estendere anche il suo pubblico.
2: Anche perché l'altro giorno ci dicevi che non c'era per forza l'automatismo per cui chi vince Sanremo va all'Eurovision.
0: Esatto, ci dovrebbe essere, così pare secondo le indiscrezioni, una serata a parte rispetto a quelle che già conosciamo, e il vincitore di quella serata andrà direttamente a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Achille Lauro non parteciperà a X Factor perché vuole concentrarsi su Sanremo, ad esempio, potrebbe essere uno dei motivi per cui ha abbandonato la giuria di X Factor, quindi staremo a vedere anche questo, anche perché loro i brani devono consegnarli molto prima di dicembre,
2: certo.
0: Perché comunque Stefano De Martino probabilmente uscirà come al solito con la solita lista sul TG1 dell'ora di pranzo a inizio dicembre, metà dicembre. C'è anche il richiamo di Tedua. Se De Martino vuole davvero spingere sulla scena urban, sicuramente è uno dei nomi più interessanti da portare all'Ariston. Tra l'altro ci starebbe anche se chiamasse ad esempio una Sara Toscano, visto che pare ci sia del tenero tra i due. Poi abbiamo Tiziano Ferro, che sarebbe sicuramente il colpaccio, si è candidato pubblicamente e questo lo rende molto più concreto rispetto agli altri anni.
1: In gara
0: non è mai stato in gara, lui è sempre stato un grande ospite. Laura Pausini l'ha sempre fatto desistere dalla possibilità di portare un brano come concorrente, cioè tra i big, non come concorrente, perché lei stessa dice: arrivati a un certo punto della carriera noi possiamo essere solo super ospiti, quindi dice questo.
2: Un po' ha ragione, perché di solito è sempre stato così. Tra l'altro Sanremo è uno dei pochi posti in cui la maggior parte dei cantanti ancora cantano da soli, perché ormai va di moda che se non sei in duetto non fai canzoni.
0: Il featuring.
2: Cioè
0: è vero.
2: Sempre, proprio ormai tutti.
0: È vero. Poi abbiamo altri nomi: Elettra Lamborghini, Venerus, Kid Yugi, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, ma anche The Colors. In questo caso ci sarebbe anche il nome di Rama, vediamo se non sarà così impegnato con X Factor. Il ritorno di San Giovanni, Marasatei che si è sposata l'altro giorno, quindi le facciamo gli auguri. Fulminacci, Arisa, Mannarino, e poi si vocifera del ritorno dei Måneskin. Bisogna vedere se sarà come concorrenti o come ospiti. Loro stessi in realtà hanno detto che non è così scontato che ci siano nel 2027, nonostante la notizia riportata sulle varie testate sia stata un'altra.
1: Molto bene, grazie a Enzo Asuni. Per me l'importante è che non tolgano la serata delle cover.
0: No, anche per me.
1: In luogo della serata Eurovision.
0: Michele Ruffi, esatto. Se la tolgono la facciamo
1: andiamo
0: noi su Radiolina
1: sotto,
0: e duettiamo
1: esatto,
0: noi, te lo dico.
1: Esattamente, andiamo lì sotto con le bandiere e facciamo una manifestazione. Ci fermiamo, ascoltiamo Caffè Scorretto e dopo Ed Sheeran e Justin Bieber.
3: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 9 settembre 2026, la grande lezione a cura di Luigi Almiento. Volere è potere, dicono. Da noi, evidentemente, si può poco, segno che si vuole ancora meno. L'ennesima prova è il maxi taglio alle scuole. Istituti accorpati, dirigenti scolastici trasformati in maratoneti per coprire sedi a decine di chilometri e qualità dell'istruzione impicchiata. Ma poi, a che serve una buona scuola? I nostri giovani migliori li regaliamo al resto del mondo. Un gentile e perenne omaggio della Sardegna al PIL altrui. Qui resta soprattutto chi non sa bene che cosa fare della vita. Un tempo con la speranza di fare il cameriere d'estate nei luoghi turistici e ora, adagiandosi sul welfare più solido e sicuro dell'isola, il sussidio di mamma e papà. si dimostra così.

che un figlio è prezioso, come un diamante, è per sempre. Intanto a Ginostra, un borgo dell'isola di Stromboli nelle Eolie, la piccola Aisha, di anni 6 e meglio generalizzata in atti, a scuola ci va. Non ha una classe, è la classe. Anzi, è l'intero corpo studentesco della sua frazione. Si vede che fuori dai confini sardi vige il diritto di un altro paese, anzi nazione. Adeguiamo il linguaggio, visto il vento travolgente che spira da destra. Ma forse la legge è uguale per tutti, mentre la geografia dell'istruzione, a quanto pare, continua a fare spietate preferenze. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: strambata.
1: Eccoci di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma ci ha raggiunto Massimiliano Reis dal nostro, dalla redazione, perché buongiorno, sta seguendo buongiorno. In questi giorni da vicino tutta la vicenda del 41 bis, dei tantissimi boss mafiosi. 41 bis, come sappiamo, è la regola del codice che impone la massima sicurezza per i detenuti ad altissimo rischio. E purtroppo, perché si può dire purtroppo, ben il 30%, anzi il 31% calcolavamo il 31, l'altro giorno,
2: di tutta
1: Italia arrivano in Sardegna.
2: Sì, è una vicenda in evoluzione, la stiamo seguendo dall'ultimo weekend. Abbiamo visto quanti gli arrivi, il blitz con il quale un centinaio di detenuti in regime di 41 bis sono stati trasferiti in Sardegna. È stato svuotato, letteralmente svuotato, il carcere di Viterbo, in cui erano reclusi 41 detenuti al 41 bis, trasferiti in Sardegna con l'aggiunta di altri detenuti di altri istituti di pena italiani. Quindi la Sardegna insomma, si fa carico di un numero considerevole di detenuti con regime del carcere duro, con tutte le conseguenze del caso. Pensiamo alle spese sanitarie, un esempio, ma anche al sovraccarico appunto per gli ospedali, il numero di medici e infermieri necessario per affrontare questa emergenza, e poi il rischio di infiltrazioni criminali, un rischio molto serio che viene rilanciato in queste ore dai magistrati, dagli esperti di mafie e di criminalità organizzata, tenendo conto che si tratta di detenuti
1: comunque di figure di altissimo spicco,
2: di altissimo profilo,
1: certo,
2: della Sacra Corona Unita, dell''Ndrangheta, della mafia romana, della camorra, insomma della mafia siciliana, e quindi figure che vanno comunque seguite e gestite in tutte le varie situazioni che si possono manifestare.
3: Sì, certo, infatti su questo fronte i sindaci hanno già alzato la voce, insomma, nello scorso weekend, che poi sono i giorni in cui sono arrivati questi circa 100 boss, hanno già fatto sentire, hanno già protestato, perché ovviamente sul territorio questo è un fatto che si sentirà e che probabilmente lascerà strascichi anche nei prossimi anni. Certo, colpisce il fatto che siano arrivati quasi 100 boss, quasi tutti arrivano da un carcere di Viterbo, cioè forse c'è stato anche qualche errore nella gestione della cosa, perché sembra quasi che chiudano un carcere e li mandino tutti in Sardegna. Magari dovevano un po' distribuirli o comunque farli arrivare da posti un po' diversi.
2: Questa è l'impressione poi suffragata anche dai fatti, da quello che sta succedendo. È un'operazione, l'operazione Iride, così è stata battezzata, che in qualche modo anche impreparata la struttura carceraria di Utah, perché non ci sono medici, ci sono pochi infermieri, non c'è una struttura sanitaria all'interno della sezione dell'ala sud del carcere attrezzata per eventuali cure o assistenza sanitaria di questi detenuti. C'è un documento del medico dell'emergenza, che è inviato ai massimi vertici della ASL di Cagliari, in cui appunto denuncia questa situazione. C'è uno spazio, per le cure, che può ospitare e accogliere al massimo una barella, quindi non ci sono ancora spazi attrezzati, nonostante questi detenuti, circa 100 detenuti siano stati già trasferiti in Sardegna in tutta fretta.
1: Ecco, ne riparliamo tra poco, adesso ascoltiamo Woman di Peggy Gou e Ira Starr.

0: Dopo Peggy Goo, Aira Star, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, Massimiliano Rai. Stiamo parlando del problema del 41 bis, dei tanti detenuti di altissimo calibro che sono stati trasferiti negli ultimi giorni in Sardegna. Spieghiamo un po' cos'è il 41 bis. È il regime del regolamento penitenziario che dispone il carcere duro fondamentalmente per recidere i rapporti col mondo esterno, proprio con le organizzazioni criminali, quindi proprio per evitare proprio il dilagare della criminalità organizzata. Il problema è che spesso le famiglie seguono anche a distanza questi boss, quindi a volte si trasferiscono proprio nei dintorni del carcere.
1: Sì, l'obiettivo della norma è quello di spezzare l'isolamento col mondo circostante, quindi la legge parla di aree insulari. Però questa previsione non necessariamente porta direttamente a credere che la Sardegna possa essere comunque l'area ideale per ospitare questo tipo di detenuti. C'è un problema serio, appunto, sì, il problema delle infiltrazioni anche in Sardegna, anche a Uta, anche ad Alghero, dal carcere di Bancale, che ospita detenuti in regime di 41 bis. Ad Alghero si stanno già registrando fatti preoccupanti, a Uta c'è un forte timore che si possano verificare fatti preoccupanti. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, per esempio, Attilio Bolzoni, che è un giornalista molto esperto, conosce bene le dinamiche delle organizzazioni criminali, ha detto che è molto concreto il rischio che anche a Uta, nel territorio del Cagliaritano, non solo a Uta, nel territorio del Cagliaritano, si possano creare interessi criminali legati alla presenza di questi detenuti. E quindi occorre in questo senso rafforzare molto l'apparato investigativo, l'apparato di controllo sul territorio. Occorre controllare i flussi di denaro, occorre controllare anche gli acquisti immobiliari e anche gli investimenti nel campo turistico, quindi tutti i settori che possono in qualche modo richiamare gli interessi diciamo criminali.
2: Beh, però vedi, adesso si sono accorti che la Sardegna è un'isola, ci ha dato un riconoscimento del principio di sussidiarietà, finalmente. Questa è una battuta un po' amara,
1: è l'ennesima beffa.
2: Esatto, diciamo che l'ennesima beffa,
1: il riconoscimento dell'insularità, al contrario.
2: Di sicuro, di fronte a questo evento, a questo fatto, c'è stata anche una bella polemica politica. Oggi, per esempio, la CGIL sta cercando un po' di ricompattare la politica per frenare anche questo arrivo di boss al 41 bis. Ha fatto proprio un appello: la politica cerchi di unirsi in questo momento.
1: E questa è forse la priorità, trovare anche un'unità di intenti, al di là poi delle polemiche politiche, di chi è la responsabilità della decisione, appunto, di inviare in Sardegna questo tipo di detenuti. La responsabilità, forse in questo caso, di questo tipo di dibattito deve essere messo da parte, e bisogna concentrarsi appunto sulla azione unitarie per fare in modo di avere più controllo sul territorio, quindi maggiori, un rafforzamento dell'apparato investigativo, e poi appunto avere anche verifiche continue sui movimenti nel territorio, quindi l'acquisto di abiti immobili, investimenti, acquisti sospetti, insomma investimenti sospetti, insomma questa è la priorità.
0: Però segui il denaro, come si dice sempre nelle azioni criminali,
1: lo diceva Falcone.
0: Esatto. Ecco, tra l'altro si è scatenato, tanto per cambiare, il solito dibattito social. Ci sono addirittura i TikTok in cui si parla di familiari che dicono: ti seguirò anche in capo al mondo, riferito proprio ai boss che vengono trasferiti in Sardegna, e quindi da lì le risposte dei sardi, si può immaginare di che tenore. Comunque, come sempre, su TikTok si trova tutto in tempo reale.
1: Sì, questo è il rischio concreto, che arrivino in Sardegna appunto familiari o comunque sodali dei detenuti in regime di 41 bis. Occorrono anche, naturalmente, il solito discorso, anche molte risorse per far fronte a questa emergenza, anche per la gestione del quadro sanitario, perché un eventuale ricovero di un detenuto in regime di 41 bis comporta un aggravio anche dei costi, anche un aggravio per il sistema ospedaliero, perché occorre isolare un reparto, quindi si perdono posti letto, insomma sono ripercussioni molto pesanti sul sistema sanitario, ma in generale sulla Sardegna.
2: Sì, sembra che ci sia dato già il trasferimento, sì, ma poi l'organizzazione sia ancora un po' da vedere. Grazie a Massimiliano Rais. Noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata della strambata di mercoledì 9 settembre, siamo sempre in diretta qui su Radiolina, è giunto il momento di ascoltare un po' di musica però prima di finire perché c'è Chris De Sarandi.

0: Good old days, buoni vecchi giorni. Torniamo in studio per l'ultima parte della strambata. Stavamo dando un'occhiata alle notizie. Di sicuro colpisce la caduta di Alcaraz. Il campionissimo spagnolo ha perso la battaglia con Shelton. Si sa che non era ancora in l'americano Shelton davanti al suo pubblico, non era ancora in grandi condizioni. Ovviamente un 2000 come Flash Meadows,
1: sì, siamo
0: porta
1: appunto
0: 5-7, quindi partita lunghissima. US Open, alla fine è caduto, addirittura stava male.
1: Sì, diciamo, sono viste le fotografie che stanno circolando in questi minuti, lui seduto in panchina abbastanza sconsolato e provato. Tra l'altro ha cambiato look ed è irriconoscibile. Negli scorsi mesi abbiamo visto c'erano state anche delle polemiche per queste canottiere sbracciate, lui andava sempre in campo con questa mise molto molto molto sportiva e forse poco elegante, questo era un commento, però ecco, diciamo, sicuramente aveva colpito per questo suo modo di vestire, rasato invece. Adesso è ha i capelli lunghi, la barba, sembra un po' il professore della casa di carta, non so se è presente, ha un po' quell'aspetto,
0: e nel frattempo ben scelto della Nouvelle Vague americana, che era un astro nascente già da un po' di tempo, tra l'altro aveva giocato a Cagliari nel 2023, mi pare fosse arrivato in semifinale, ha fatto anche un bel balzo in classifica, è al quarto posto adesso nella classifica live dell'ATP, e tra l'altro va a sfidare Tiafoe, altro tennista americano. Quindi gli americani si presentano in grande forma in semifinale con due giocatori non si vedeva da tempo,
1: non si vedeva da tempo anche questo profilo di nomi stranieri, parlando di tennis, certo. Non abbiamo detto neanche il nome di un italiano perché gli italiani sono
0: caduti,
1: già usciti.
0: L'ultimo è stato Dardelli contro Zverev, un ritrovato Zverev che è ormai vincitore di Slam, quindi è uno dei è il favoritissimo per sempre se riuscirà appunto a battere la concorrenza americana,
1: perché Sinner, campionissimo numero uno, non ha partecipato agli US Open. Molto bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, io e Giulio Zasso
0: a domani
1: vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
4: I corda set canna sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. E l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisuo Zanu di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luisu Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Sono le 6:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i cetrioli a 1,69 euro al chilo. Il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito e a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
12: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e Sanluri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
13: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126. Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare?

0: oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10 euro e 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
5: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: presidente ucraino Zelensky, stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord europeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
0: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
0: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Prima edizione delle news su Radiolina, buongiorno e buon giovedì 10 settembre da Lele Casini al microfono e dalla redazione. In apertura la speculazione energetica, uno dei focus dell'Unione Sarda di oggi è dedicato proprio agli impianti di sfruttamento del sole e del vento in Sardegna. Il centro CESIM, che ottenne l'anno scorso il riconoscimento UNESCO per le Domus de Janus, scende in campo. Il patrimonio archeologico della Sardegna va tutelato. Regione e Ministero dell'Ambiente fermino l'assalto eolico sull'offshore. È ancora allarme, passo avanti autorizzativo per 55 pale davanti a Capo Pecora e altre 42 tra Porto Scuso e Nebida. A Osilo prosegue la protesta contro il maxi parco eolico. Intanto la regione, in regione nasce la commissione speciale sull'energia. Dopo mesi di attesa si è insediata ieri con la nomina del presidente individuato in Stefano Tuni, Sardegna al centro 2020, vicepresidente e consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Mandas. La commissione resterà in carica 2 anni, dovrà occuparsi dei vari dossier sulla transizione energetica dell'isola. L'omicidio di Siri del febbraio 2023, la madre della vittima di Chiara Carta, 13enne uccisa nella loro abitazione dell'Oristanese, è stata assolta perché non punibile per vizio totale di mente, così ha deciso la Corte d'Assise di Cagliari. La donna dovrà restare ricoverata per 20 anni per ricevere le cure. E poi l'omicidio di Buduzò, emergono altri dettagli sull'uccisione di Marco Pugedu, volontario originario di Porto Scuso, freddato da 4 colpi di pistola da 2 sicari nell'agosto 2025 mentre era in servizio. Intrighi sentimentali e lavorativi dietro l'esecuzione. Ma anche l'omicidio di Cinzia Pinna dello scorso anno a Conca in Tosa, d'Arzachena. Ieri l'esposta della madre di Emanuele Ragnedda, reo confesso dell'omicidio contro il marito Mario Ragnedda. Nicolina Giaghedo avrebbe accusato i consorti di averla picchiata e maltrattata per anni. In arrivo in Sardegna il maltempo, allerta di colore giallo nelle prime ore del mattino da parte della Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico.

0: Per temporali nelle aree dell'Oristanese, del Logudor, tutte le aree nord-occidentali della Sardegna, piogge sono attese anche nel pomeriggio tra Gallura, Baronia e Ogliastra. Un appuntamento per questa sera alla Maddalena, Punta Tegge, ore 18, Isole che parlano, concerto al tramonto del trio Nuara di Gabriele Bassa, Michele Piccione e Federico Pipia. A Cagliari, al P-Bread Natural Bakery, in Viale Colomba, alle 18.30, per il Festival Entula, Acelia Jonas presenta il suo romanzo La Casa Turca. Pagina sportiva, a due giorni dalla partita di Bergamo, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemini, ieri ancora impersonalizzato Gerimina, mentre Kevin Carlos ha svolto interamente il lavoro con il resto della squadra, si va verso la conferma della formazione che è stata schierata nelle prime tre giornate di campionato. E poi il basket, il weekend lungo cagliaritano, alla Pala Pirasso, da oggi la Sardinia Cup con le Speria Cagliari, Class Ennori, Dinamo, Sassari e Brindisi, si comincia alle 18.30 con il derby di Serie B, poi il clou con Dinamo Brindisi. Sabato e domenica invece l'attenzione verso il City of Cagliari con Asvel Villeurbanne, Bayern Monaco, Apoel Tel Aviv e Maxima Roma. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news su Radilina tornano fra un'ora.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Radiolina presenta Caffè Corretto.
8: Buongiorno cari ascoltatori, giovedì 10 settembre, sono le 8 e 8 minuti, un saluto e una buona giornata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Iniziamo questa ora e mezza insieme con la rassegna stampa, iniziando appunto dall'Unione Sarda in edicola oggi, che dedica la sua apertura ai fatti di cronaca, cronaca giudiziaria. Oristano, uccise la figlia assolta, vizio di mente per la madre della 13enne Chiara, 20 anni di cure mediche, e per il delitto di Budusò un quadro di intrighi sentimentali e professionali dietro l'esecuzione. All'interno due le pagine dedicate dall'Unione Sarda su questi due inchieste, due vicende giudiziarie. Appunto, la notizia data da Francesco Pinna, uccise la figlia assolta, non è punibile, vizio totale di mente per Monica Vinci, 54 anni, che doveva e che dovrà comunque restare ricoverata per 20 anni. La lite per la gonacorda, poi la furia sulla 13enne colpita con 36 coltellate nella casa di Oristano. Il PM aveva chiesto 16 anni. La storia e poi il tradimenti, intrighi e vendette dietro al delitto. Retroscena sull'esecuzione di Marco Pugeddu, dalla gelosia dell'ex ai lumini in camera da letto. Dall'inchiesta emerge un inquietante intreccio di rivalità amorose lavorative nell'ambiente dei soccorsi. C'è anche il punto sul Carbonia, dove appunto è stato sono state anche eseguite delle misure cautelari sulla vicenda appunto del delitto di Budusò. Il campo rom terra di nessuno rifugio dei due presunti killer. E poi anche il caso di Arzachena, la madre di Ragneda, a rischio di fare la fine di Cinzia Pinna. Arzachena, la donna, accusa il marito di averla picchiata e maltrattata. La replica assolutamente non è vero. Poi all'interno, sempre della prima pagina dell'Unione Sarda, speculazione energetica, il caso Domus Deianas, tutelare i beni archeologici. Anche in questo caso sono due le pagine che dedica all'interno l'Unione Sarda sulla difesa del territorio. Abbiamo il mandato UNESCO, l'assalto all'isola va fermato, turbine e pannelli minacciano il patrimonio archeologico, il centro studi Cesimis, ci appelliamo a regione e governo. La professoressa Tanda, tutela necessaria le zone agricole non diventino industriali, questo è il servizio a firma di Alessandra Carta, mentre Enrico Fresu fa il punto. Pale a largo di Capo Pecora, il ministero spiana la strada, l'ombra di 97 torri sulla Sardegna sud-occidentale. Sempre dalla prima, e ne parleremo poi anche con il collega che ha firmato questo pezzo, una storia che arriva da San Rocco, Antonina e Quintino, quel sì che dura da 75 anni, insieme abbiamo superato gli ostacoli. Ivan Murgana interverrà poi durante la mattinata per raccontarci questa bella storia d'amore che dura appunto da 75 anni. Ovviamente in prima pagina anche il richiamo sul Cagliari con Romano e Maldini nazionali, anche questo sarà un tema che approfondiremo con il collega Lele Casini. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, Monastir, coltelli, sassi, risse, l'hotspot è un inferno. A pagina 6 i servizi dedicati ancora una volta al centro migranti, con che diventa, viene definita appunto dall'Unione Sarda, un inferno. Risse, coltelli e sassaiola contro gli agenti, sindacati di polizia su tutte le furie, mentre non si ferma l'ondata di sbarchi. Poi abbiamo sempre dalla prima pagina anche il focus su Cagliari, prezzi alti, pochi figli, la grande fuga dalla città. E ancora dalla prima dell'Unione, Cuspini, Corredo in regalo per 150 mini calciatori, Gairo invece per la cronaca, rapina alle poste, bottino da 37.000 euro. Questa è la prima pagina dell'Unione Sarda, che ovviamente poi racconta tanti altri fatti un po' di tutta la Sardegna e anche delle cronache nazionali, che vedremo adesso richiamate con enfasi soprattutto nelle prime pagine del Corriere della Repubblica. Per la Nuova invece si concentra sulla cronaca, fiumi di droga in Gallura, il legame con la mafia, i soldi illeciti reinvestiti in attività commerciali in Sardegna, e poi quella che viene definita la guerra dei Ragneda, femminicidio di Cinzia Pinna, madre contro marito e figlio, lui dal carcere scrive una lettera. Ora c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Caffè Corretto.
12: Ben trovati, giovedì 10 settembre, le 8 e 19 minuti. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa. Dopo i quotidiani regionali, Unione Sarda e Nuova Sardegna, passiamo a quelli nazionali. Il Corriere della Sera apre purtroppo ancora con le notizie che arrivano dal mondo, con lo scontro, la guerra tra USA e Iran, guerra in mare. Netanyahu: su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Hormuz: attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Diverse le pagine che dedica il Corriere purtroppo sui conflitti. Battaglia navale Hormuz e l'Iran chiude altre rotte, colpite due imbarcazioni USA e cinque di Teheran, missili sulla Giordania. Rubio: reagiremo sempre. E chiaramente gli effetti sono anche quelli di un rialzo del prezzo del petrolio, che torna sopra i $100, il gas tocca i massimi da fine 2022 e le scorte in Europa non aiutano. Il ruolo calmieratore della Cina: compra meno e usa le riserve. Israele: bando alle ONG britanniche, ma Londra incassa il silenzio degli Stati Uniti. Sanzioni sulle colonie, il premier: dovevamo schierarci

l'argomento di Sigfrido Ranucci. Adesso volano gli stracci, il conduttore contro libero, non c'è nessuna chat tra donne, ma la ex di La Vittola lo smentisce. Eccole, per quanto riguarda il giornale, anche qui antisemitismo, sinistra a pezzi, Hamas arriva al Parlamento, amici dei terroristi contro il DDL. Il Fatto Quotidiano invece appunto riprende con un'altra chiave il DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle e AVS punire i coloni. Per quanto riguarda invece la verità, ritorna sempre sulla vicenda di report di Ranucci, la fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady La Vittola. Ora abbiamo ancora la musica, c'è Sienna Spire con Great Expectations.

0: Bentrovati.
1: Caffè Corretto, giovedì 10 settembre, alle 8:26. Concludiamo questa prima parte di trasmissione con la rassegna stampa, dedicata alla rassegna stampa, con lo sport e le tematiche sportive, in particolare il calcio, iniziando ovviamente dall'Unione Sarda, dalle pagine sportive, con il Cagliari in primo piano e azzurro l'Impero Romano, preconvocato Maldini, il talento del Cagliari sceglie l'Italia ma decide la FIFA, l'ex Roma è cresciuto con la Svizzera. Si riaprono le porte della nazionale anche per l'autore del gol vittoria con il Lecce, discorsi positivi su Caprile. Questi i temi contenuti nel servizio a firma di Lorenzo Piras, mentre Mattia Renna presenta i tre moschettieri rosso-blu che si presentano, appunto l'ex Inter Gagliardini proiettato verso le 250 gare in A, spiazza tutti, per me è una tappa decisiva, Cervo arrivo nel momento migliore della carriera, Aurelio quando ho ricevuto la chiamata ero emozionato. Chiaramente c'è purtroppo anche la brutta notizia, era già nell'aria ieri mattina ed è poi arrivata la conferma, la diagnosi appunto è confermata, Felici si è rotto il crociato, grazie a tutti per l'affetto, le parole del centrocampista che sarà operato domani a Roma dal professor Mariani. E in vista della gara di sabato alle 20:45 a Bergamo contro l'Atalanta, gli avversari si preparano appunto alla sfida, Sarri ritocca la difesa dell'Atalanta, i 39 tiri subiti a Roma preoccupano, Gaetano squalificato. Ovviamente sempre dall'Unione Sarda anche la Champions di ieri con la sconfitta del Napoli in casa contro l'Arsenal, la presentazione delle due sfide odierne che vedranno in campo la Roma e il Como, e poi tutti gli altri sport con il ciclismo, la Sardegna spinge Balliana, Lunigiana il campione d'Italia cerca un posto al mondiale, la rappresentativa isolana torna dopo 8 anni. Ieri annullata la prima tappa. E poi c'è ancora tanto tennis e chiaramente anche il basket. Sardinia Cup Esperia Class al primo derby. Alle 18:30 la sfida sarda di B per il Club Dinamo Brindisi. Comincia con due partite oggi al Palapirasto. Il lungo weekend cagliaritano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di basket. E poi ancora davvero tante notizie del volley, mondiali di danza sportiva, pallamano, atletica e beach volley, come sempre nelle pagine sportive dell'Unione Sarda. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, in prima pagina la Champions, il Napoli regge con l'Arsenal, poi cede, non basta, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, al Maradona decisivi cambi e Odegaard, Allegri e alla terza sconfitta consecutiva. Poi l'analisi sul dopo Champions dell'Inter, anche l'Inter sconfitta, troppi gol presi, Kivu si blinda, Stones la chiave inglese in porta avanti con Martinez, e oggi tocca invece appunto a Roma e Como, quindi riecco la Roma, gasp d'Europa pronto a fare ancora Malen, con il bomber della Roma che oggi appunto giocherà in Champions con la sua Roma, e poi il debutto con l'Ipsia del piccolo Como, grandi sogni, Pazkin, la tentazione, questi i titoli che vengono richiamati in prima pagina nella Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il Corriere, appunto la Champions amara, dopo l'Inter perde anche il Napoli 1-0 con l'Arsenal, e dunque Gasp e Cesc nelle vostre mani, quindi ci si affida, come dice appunto il Corriere dello Sport, come scrive il Corriere dello Sport, l'Italia si aggrappa alla Roma e al Como, la squadra di Arteta sbanca il Maradona, per quanto riguarda appunto la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal, nel finale decide un bolide del norvegese, Dybala e Male nella bolgia di Istanbul sfidano il Ferenbahce di Greenwood alle 18:45, mentre Fabregas affronta l'Ipsia alle 21, guida Paz. E poi il richiamo anche sul Corriere dello Sport, Cagliari crociato, rotto per Mattia Felici, un altro incubo per il giocatore rossoblu. Ora c'è il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
7: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Caffè Corretto.
11: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 10 settembre, sono le 8 e 34 minuti, tra poco parleremo ancora di Cagliari, ecco, cercheremo di approfondire con il collega Lele Casini, insomma i tre giocatori rossoblu che ieri si sono presentati ufficialmente alla stampa, anche se hanno già giocato col Cagliari, per cercare di capire insomma quale apporto potranno dare in questa stagione con la squadra rossoblu, oltre chiaramente anche alle possibili tentazioni azzurre per Romano e Maldini, come appunto abbiamo detto durante la rassegna stampa nei servizi all'interno dell'Unione Sarda. Lo faremo tra poco con appunto Lele Casini, ora c'è Somber con My Body is Ready.

0: Caffè Corretto nuovamente in diretta, sono le giovedì, sono le 8.38 di giovedì 10 settembre, piccolo lapsus, le Casini qui a mio fianco ride, vabbè, capita ogni tanto.
1: Ma capita sempre. Ogni giorno, quindi non preoccuparti, buongiorno.
0: Buongiorno a Lele, ovviamente la sua presenza ci fa capire che dobbiamo parlare di Cagliari, stranamente, ma io...
1: Se vuoi parliamo anche di basket femminile, di Champions.
0: Ma no, lo sai che il cuore rosso-blu batte soprattutto a Radiolina, visto che ovviamente tra Radio Cronaca e trasmissioni, tra l'altro trasmissioni, ricordiamo che oggi è l'appuntamento del Cagliari in diretta.
1: Sì, Cagliari in diretta alle 18.30 su Radiolina e Videolina. Siamo a due giorni da Atalanta-Cagliari.
0: Cioè, sì. Siamo già arrivati.
1: Non c'è pausa. La pausa sarà fra due settimane per la nazionale, oltretutto una pausa lunga. Dove verrà concentrata la pausa, quella che normalmente veniva fatta a settembre, con quella di ottobre. Io credo che sia anche più giusto così, meglio di due pause separate. Credo che per le nazionali sia meglio avere a disposizione il gruppo della nazionale per più tempo e svolgere più partite, così evitare magari due pause di campionato che comunque alla fine creano problemi un po' a tutti, e non è l'ideale per neanche le rappresentative nazionali.
0: E chissà se anche chissà. Azzurro ci sarà appunto.
1: due o tre potrebbero.
0: Romano, Maldini e Caprile.
1: Meretti è uscito ieri per infortunio, quindi magari un posto si libera tra quelli papabili. Carnesecchi indubbiamente merita la convocazione visto quello che sta facendo nell'ultimo periodo. Donnarumma è intoccabile, è anche il capitano, quindi speriamo che Caprile possa rientrare tra i tre. Allora,
0: giocatevi questi tre nomi.
1: O i numeri di maglia.
0: I numeri di maglia, anche infatti.
1: 1, 4 e 70 nella ruota di Roma o Cagliari, tutti e due.
0: Tutti e due, dai.
1: Esatto. Incentivare al gioco. Non stiamo incentivando al gioco.
0: Un euro si può puntare, dai. Poi se vincete molto, ricordatevi di Lele Casini, visto che vi ho dato la soffiata.
1: Ve la lascio gratis.
0: Ecco, ieri la presentazione... erano già arrivati da Cagliari, però insomma la presentazione ufficiale di tre giocatori che hanno già tra l'altro giocato anche in campionato, come Gagliardini e poi Aurelio e Cervo. Sono diversi, sono numerosi volti nuovi nel Cagliari. Ecco, che impressione ti hanno fatto in queste prime uscite tra campionato e soprattutto la Coppa, anche se insomma la Coppa non è stata...
1: È troppo presto e si sono visti poco, però dalla conferenza stampa delineano quello che è il loro status in questo momento. Un Gagliardini molto esperto, molto sereno anche in conferenza stampa, al centro tra i due, tra gli altri due compagni, nelle sue parole assolutamente il focus di quello che per cui è qua a Cagliari, soddisfatto anche di un'esperienza diversa, ha parlato di un ambiente, di una situazione completamente diversa rispetto alle sue precedenti. Stiamo parlando di un giocatore molto esperto, ha vinto tanto anche con l'Inter, ha cominciato con l'Atalanta, poi ha girato altre piazze. E invece un emozionatissimo Aurelio, che arriva alla Serie A dopo tanto tempo e non più giovanissimo, anche se comunque è giovane, e che è chiaramente lì pronto a poter entrare quando il mister gli dirà che serve. E dall'altra c'è la sfacciataggine di Cervo, che ha capito che questa è la sua grande occasione dopo un bellissimo campionato della scorsa stagione, e dopo un'apparizione al Sassuolo, la prima dopo tanti anni di proprietà del Sassuolo, dove poi l'ha spedito sempre in prestito, adesso a Cagliari causa anche ai noi l'infortunio di Felici, anche per lui però la possibilità magari di avere qualche minuto in più. È uno di quei giocatori che possono saltare l'uomo, che possono servire assist, che possono essere utili a Fabio Pisacane.
0: Vedremo insomma quanto spazio avranno probabilmente Gagliardini, che è stato già buttato nella mischia del finale.
1: Sì, praticamente
0: finale.
1: Senza preparazione, sì. Ha detto lui che lui era praticamente fermo, quindi proprio perché serviva in quel momento finale contro il Lecce la sua esperienza, e così è stato.
0: Insomma, Atalanta-Cagliari sabato 20.45, tanto domani mattina ci sono ancora io, dunque ti rapirò per presentare la gara di sabato tra Atalanta e Cagliari, grazie a Lele Casini. E ora c'è Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Radiolina Caffè Corretto. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attende una mattinata di giovedì caratterizzata da molta nuvolosità in Sardegna, ma senza particolari fenomeni associati. È atteso poi un peggioramento dalle ore pomeridiane per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Temperature massime che tenderanno a calare con valori intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Giovedì 10 settembre, sono le 8:50, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Affrontiamo ora il tema del il caso del 41 bis, l'invasione dei boss, come è stato più volte ripetuto, con l'arrivo nel carcere di Utah appunto dei boss mafiosi, e lo faremo con Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL, che è in collegamento. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, oggi sulle pagine dell'Unione Sarda, insomma, lanciate un appello alla politica che sia unita contro questa invasione dei boss. Solitamente la politica su tanti temi ci sono scontri, polemiche, insomma, il vostro è un invito a cercare la coesione davanti a questa tematica.
2: Sì, il nostro appello è quello di fare fronte unitario per contrastare il provvedimento del governo di trasferire, insomma, i detenuti in regime di 41 bis in Sardegna, e anche in questa occasione vediamo come viene declinato in termini negativi la nostra insularità, cioè anziché colmare quelli che sono gli svantaggi viene utilizzata l'insularità per scaricare sulla Sardegna tutto quello che non piace al resto del paese. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo rilanciare anche un'azione unitaria per intanto evidenziare quelle che sono le conseguenze che questo provvedimento porta in Sardegna, e vogliamo farlo per difendere i diritti, le prerogative e soprattutto anche l'autodeterminazione delle cittadine e dei cittadini sardi. Le conseguenze su questo provvedimento sono il collasso delle carceri, che già erano, insomma, in forte disagio dal punto di vista delle forze che operano al suo interno, sia sul fronte della sanità ma anche di tutti i carichi per la polizia penitenziaria, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno all'interno del sistema, e questo accentua ancora di più quelle che sono le precarie condizioni di lavoro del personale. E senza aver, insomma, neanche inserito all'interno di questo provvedimento un incremento delle forze e degli organici. Poi quello che si inserisce all'interno di un tessuto territoriale, economico e sociale che già è alquanto contaminato anche dalla criminalità organizzata e da alcuni anche episodi che riportano anche alla delinquenza e a sistemi che invece dovrebbero intervenire sulla sicurezza del territorio. Quindi anche qua noi dobbiamo costruire anche un intervento che porti anche alla costruzione di un protocollo sulla legalità, per prevenire le infiltrazioni malavitose, perché anche le famiglie dei boss si inseriscono in un tessuto sociale e economico estremamente debole e creano quelle che vengono considerate colonie, e quindi all'interno delle colonie c'è tutta un'infiltrazione che poi compromette il sistema economico, a partire dal sistema degli appalti, dell'economia che si genera nel nostro territorio, delle speculazioni che già sono in essere. Ecco, e quindi noi manifestiamo estrema preoccupazione per questa situazione.
1: Infatti avete parlato proprio di una scelta scorretta, sproporzionata e lesiva. Sì. Insomma, in questo suo intervento ha toccato tanti punti che proprio fanno capire quali sono le problematiche che poi hanno delle ricadute negative proprio sul territorio della Sardegna.
2: Sì, per non parlare di come anche la vita delle cittadine e dei cittadini viene compromessa, a partire anche dalla sanità. Noi abbiamo un sistema sanitario che non è adeguato anche per esercitare i diritti di cittadinanza della popolazione. Immaginiamoci cosa avviene quando si deve intervenire in forma disgiunta e anche, diciamo, separata rispetto alle cure ai detenuti in regime di 41 bis in ospedali che non possono sopportare un carico superiore rispetto a quello che già stanno sopportando. E poi la questione, appunto, anche dell'economia. Noi oggi ci troviamo anche ad affrontare temi dello sviluppo che fanno i conti anche con un sistema che non è sicuramente corretto dal punto di vista anche del rapporto economico, cioè il riciclaggio di denaro, quelle che sono le infiltrazioni criminose all'interno dei sistemi economici, e noi insomma dobbiamo in questo modo cercare di creare anche un muro affinché la nostra regione possa esercitare realmente il principio di insularità inserito in Costituzione, affermando anche in modo di autodeterminazione quelle che sono le attività economiche e sociali da rilanciare, e non avere delle imposizioni dal governo centrale.
1: Continueremo a parlare di questa tematica con Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL, dopo la pausa musicale. Ci sono i Sarrazza.

0: Caffè Corretto di giovedì 10 settembre, sono le 8:59 minuti. In collegamento con noi c'è Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL. Abbiamo parlato del caso dei 41 bis, dell'arrivo dei boss mafiosi a Utah e di tutte le più che altro delle ripercussioni negative che può avere questo nel territorio della Sardegna. Volevo chiedere appunto alla segretaria regionale della CGIL anche ne ha già accennato, non c'è soltanto il problema del carcere, per esempio c'è anche il problema del centro migranti di Monastir, tutto questo peso anche sociale ha chiaramente una serie di problematiche, lo ha già accennato, sui lavoratori, forze dell'ordine, cooperative che lavorano all'interno del centro migranti oppure all'interno del carcere, un sistema sanitario che è già in sofferenza per la popolazione sarda e che, come ha detto lei, non è stato potenziato ulteriormente. Questo chiaramente potrebbe creare una serie di problematiche proprio di lavorative a danno dei sardi.
1: Sì, certo, noi non stiamo parlando soltanto di organizzare un penitenziario o un centro di accoglienza, ma stiamo parlando di come strutturare un sistema che possa garantire la sicurezza all'intero territorio regionale, soprattutto di fronte ad una situazione che non vede riconosciuti neanche i diritti di cittadinanza alla popolazione. Quindi noi abbiamo bisogno di ristrutturare anche un sistema sociale che metta al centro i bisogni delle persone, anche quelli che diciamo sono detenuti oppure stanno all'interno di un centro di accoglienza, perché senza la qualità anche di quelle strutture vengono meno i diritti umani. E quindi da questo punto di vista si intreccia un ragionamento che deve mettere al centro quella che è la dignità e il valore di ogni singolo cittadino e cittadina.
0: E da qui l'appello appunto alla politica. Grazie ancora a Simona Fanzecco, segretaria regionale della CGIL. Grazie, buona giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
5: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
6: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Sore ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
5: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
6: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
5: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Ancora un buongiorno, un buon giovedì dall'Ere Casina microfono e dalla redazione. Andiamo su unionesarda.it perché il focus e l'apertura del sito dell'Unione è dedicata alla speculazione energetica, le pale al largo di Capopecore, il ministero che spiana la strada, l'ombra di 97 torri sulla Sardegna sud-occidentale, le battute finali, anche il maxi progetto di Capo Altano. Tanto ausilo, eolico e ricerche minerali, agire contro la speculazione. E in regione nasce la commissione speciale sull'energia. Dopo mesi di attesa si è insediata ieri con la nomina del presidente individuato in Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020 e vicepresidente il consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Mandas. La commissione resterà in carica 2 anni, dovrà occuparsi dei vari dossier sulla transazione energetica dell'isola. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti in Sardegna. I dati quotidiani diffusi dal Ministero, il diesel è salito a 2,196 euro al litro, la benzina 2,089 euro al litro. Sale di un millesimo anche il GPL servito a 0,861. Omicidio di Siri del febbraio 2023, la madre della vittima Chiara Carta, 13 anni uccisa nella loro abitazione loristanese, è stata assolta perché non punibile per vizio totale di mente. Così ha deciso la Corte d'Assise di Cagliari, la donna dovrà restare ricoverata per 20 anni per ricevere le cure. E poi l'omicidio di Budusò, emergono altri dettagli sull'uccisione di Marco Pugedo, volontario originario di Bortoscuso, freddato da 4 colpi di pistola da 2 sicari nell'agosto 2025 mentre era in servizio. Intrighi sentimentali e lavorativi dietro l'esecuzione. In arrivo in Sardegna maltempo, allerta di colore giallo della Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico per temporali nell'area dell'Oristanese, del Lugodoro e tutte le aree nord-occidentali della Sardegna. Le piogge sono attese anche nel pomeriggio tra Gallura, Baronia e Ogliastra. Due appuntamenti per oggi: alla Maddalena alle 18 per Isole che parlano, il concerto al tramonto del trio Nuhara di Gabriele Bazza, Michele Piccione e Federico Pipì. A Cagliari, al P-Bread, Viale Colombo alle 18.30 per Entula, a Celia Jonac è presente il suo romanzo La Casa Turca. Il calcio a 2 giorni dalla partita di Bergamo, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemini, ieri ancora impersonalizzato Mina, mentre Kevin Carlos ha svolto interamente il lavoro con il resto della squadra, si va verso la conferma della formazione è stata schierata nelle prime 3 di campionato. E poi il basket, il weekend lungo al Palapilastro di Cagliari, da oggi la Sardinia Cup con Esperia, classe Ennori, Dinamo Sassari e Brindisi, si comincia alle 18.30 con il derby Serie B, poi il clou con Dinamo Brindisi, sabato e domenica invece l'attenzione verso il City of Cagliari con Asvel Villeurbanne, Bayern Monaco, Apoel Tel Aviv e Maxima Roma. È tutto per adesso, a più tardi.
10: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
12: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
11: Cambio armadio, fatto.
13: a prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
17: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
18: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Caffè Corretto.
0: Le 9:10 minuti, giovedì 10 settembre, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia e con Ivan Murgana, collega dell'Unione Sarda. Ciao, buongiorno, ciao Ivan.
19: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Allora, ti avevo già presentato durante la rassegna stampa, appunto con richiamo anche in prima pagina, su questa bella storia. Insomma, alleggeriamo finalmente queste giornate così pesanti, con tante notizie brutte, anche con belle storie. Quella che hai raccontato oggi sull'Unione Sarda arriva da San Roque, Quintino e Antonina, una promessa d'amore che dura da 75 anni. Insomma, penso che sia stata una bella emozione anche scrivere e raccontare questa storia, visto che insomma ormai i matrimoni iniziano e finiscono dopo poco, non tutti per fortuna, ma questo che dura da 75 anni, non so se sia un record sardo italiano, ma comunque davvero una bella storia.
19: Non so se sia un record, però è sicuramente un grandissimo traguardo. Oltre a scriverlo, ho avuto il piacere di andarli a trovare. Da loro, sentir raccontare la storia del paese è stato veramente emozionante, del paese, dei personaggi che comunque l'hanno vissuta. È stata veramente una bellissima esperienza. Io ero andato anche in occasione dei 74 anni l'anno scorso a trovarli e ci eravamo ripromessi di rincontrarci l'anno successivo, e così è stato. È stata veramente una bellissima mattinata e grazie a loro ho conosciuto anch'io, essendo poi sarrocchese come loro, ho conosciuto una parte del mio paese che non conoscevo.
0: Tra l'altro lui quasi 100 anni, lei 97, insomma, sei riuscito a carpire qual è stato insomma il segreto di una storia d'amore così lunga?
19: E la domanda delle domande quando si parla di unioni così lunghe, ma anche quando si parla con chi ha festeggiato compleanni insomma a tre cifre, è sempre questa: c'è un segreto? Un segreto non c'è. Il segreto, se vogliamo, è venirsi continuamente incontro, mi hanno raccontato, e cercare di affrontare le difficoltà della vita insieme, come hanno fatto loro. Hanno avuto una lunga vita insieme, felice, benedetta dall'arrivo di 7 figli e 15 tra nipoti e pronipoti, e circondati dall'amore di questa bellissima famiglia sono arrivati a questo importante

0: cuore.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.

0: Eccoci nuovamente in diretta, giovedì 10 settembre nelle 9.25, gli ultimi istanti insieme a me, Matteo Vercelli e a Manuel Cozzolino in regia, ma ovviamente ora diamo la parola a Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda, Videolina Unione Sarda.it, di Radiolina, per le anticipazioni che possiamo leggere sul sito e anche insomma tutte le notizie che ci sono in cottura in questa inizio di mattinata.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto. Beh, la notizia Matteo delle notizie la troviamo guardandoci attorno.
0: Esatto.
1: È finito per oggi, per il momento, in grande caldo, devo dire, almeno per il nostro spicchio di mondo, che è quello di Cagliari, non ci aspettavamo nuvole e qualche

0: Zagianas. Ecco, il comitato è in prima fila per difendere questi beni tutelati da Parigi, quindi patrimonio dell'umanità, dalle speculazioni. Pale e pannelli sistemiamoli, sì, i pannelli magari sui tetti delle case, le pale nelle aree industriali dismesse o compromesse, non a ridosso di un bene identitario, di una tomba dei giganti, di un nuraghe, di una chiesa romanica e via elencando. Anche se ci sono, se questo impegno va evidenziato, Matteo, come una good news, come con un impegno importante per il futuro della nostra Sardegna, c'è chi non è d'accordo, ma in democrazia è corretto che sia così. Brutte notizie, se queste erano brutte notizie, arrivano invece sul fronte dell'offshore, cioè dell'eolico a mare, perché fa un passo avanti dal progetto a largo di Capopecora, nella zona tra le coste di Gonesa e quelle di Iglesia, quindi parliamo di Masua e di Pan di Zucchero, alcune decine di pale che dovrebbero cambiare l'orizzonte, oltre che la navigazione, ma anche la pescosità di quei fondali, senza andare lontano, anche il transito. Il transito dei tonni. Poi accogliamo sempre con piacere sul giornale e sul sito analisi economico-statistiche demografiche. La seconda notizia in questo momento è il calo di abitanti a Cagliari, sono 5 in meno negli ultimi anni, per ragioni che sono, diciamo, naturali. Tante persone ci salutano e quindi vengono a mancare. Della denatalità in Sardegna abbiamo parlato in più occasioni, siamo ultimi in Italia, tra gli ultimi in Europa per bimbi nati, siamo sotto l'1% per donna in età fertile, e poi ci sono tanti ragazzi che vanno a investire altrove, e la città si spopola anche per la difficoltà di trovare una casa in affitto, posto che Cagliari più che altre località sono state investite dal fenomeno degli affitti brevi, cui anche l'Unione Europea ora vuole porre un argine per cercare di rimettere sul mercato anche un patrimonio edilizio che possa tornare utile anche a un trasfertista, a una famiglia che vuole iniziare a intraprendere un percorso di vita e che non ha un tetto sotto il quale stare. Ecco, queste sono le notizie più importanti che abbiamo sul giornale, oltre ai fatti di cronaca, continuano gli sbarchi di migranti. Ora, con il tempo che cambia, potrebbe essere anche più difficile affrontare la traversata da Annaba verso le coste del sud Sardegna, quindi spero che i ragazzi che vogliono farlo non lo facciano, perché è piuttosto rischioso con il vento che sta montando. Per il resto c'è la situazione infernale dell'hotstop o CPA di Monastir, che raccontiamo tutti i giorni anche per l'allarme che continuamente lanciano giustamente i sindacati di polizia.
1: Grazie Emanuele De Sì per essere stato con noi. Ovviamente tutto su unionesarda.it e poi nei vari TG e radiogiornali, sia su Videolina che su Radiolina, e domani sull'Unione Sarda. Io da parte mia e anche di Manuel Cozzolino, grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari.

0: Zona Preddaniedda, a Dolbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre, come i cetrioli a 1,69 euro al chilo, il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: agosto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
5: Oi, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge sardi.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì caratterizzata da molta nuvolosità in Sardegna, ma senza particolari fenomeni associati. È atteso poi un peggioramento dalle ore pomeridiane per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Temperature massime che tenderanno a calare con valori intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili.

0: E parliamo di speculazione energetica, l'apertura l'home page di unionesarda.it dedicata a questo argomento, le pale a largo di Capo Pecora, il ministero che spiana la strada all'ombra di 97 torri sulla Sardegna sud-occidentale, alle battute finali anche il maxi progetto di Capo Altano. Intanto a Osila e scontro su parco eolico e progetto minerario, impatto sul paesaggio e rischi per l'acqua, la minoranza e il comune non è mai stato coinvolto. Intanto in regione nasce la commissione speciale sull'energia, dopo mesi di attesa si è insediata ieri con la nomina del presidente individuato in Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020 e vicepresidente il consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Mandas. La commissione resterà in carica 2 anni, dovrà occuparsi dei vari dossier sulla transizione energetica dell'isola. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti in Sardegna, i dati quotidiani diffusi dal Ministero questa mattina. Il diesel è salito a 2,196 euro al litro, la benzina 2,089 euro al litro, sale di un millesimo anche il GPL servito a 0,861. E arriva in Sardegna maltempo, allerta della protezione civile regionale di colore giallo per rischio idrogeologico per temporali nelle aree dell'Oristanese, del Logudoro e di tutte le aree nord-occidentali della Sardegna. Piogge attese anche nel pomeriggio tra Gallura, Baronia e Ogliastra. L'omicidio di Silì del febbraio 2023, la madre della vittima di Chiara Carta, tredicenne uccisa nella loro abitazione dell'Oristanese, è stata assolta perché non punibile per vizio totale di mente, così ha deciso la Corte d'Assise di Cagliari. La donna dovrà restare ricoverata in struttura per 20 anni per ricevere le cure. Poi l'omicidio di Budusò, emergono altri dettagli sull'uccisione di Marco Pugedo, il volontario originario di Portoscuso, freddato da 4 colpi di pistola da 2 sicari nell'agosto 2025 mentre era in servizio. Intrighi sentimentali e lavorativi dietro l'esecuzione. Due appuntamenti per questa sera: Cagliari, nella terrazza del Bastione San Remi, alle 20:30 il concerto di Nada chiude il festival Si muove la città; a Quarto, al Parco Molentargius, alle 21 il concerto di Carima accompagnata da Dado Moroni a pianoforte chiude la rassegna Quarto Cultura Festival. Lo sport, 2 giorni alla partita di Bergamo, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemini, ieri ancora impersonalizzato, ieri in Mina, mentre Kevin Carlos ha svolto interamente il lavoro con il resto della squadra, si va verso la conferma della formazione che è stata schierata nelle prime 3 di campionato. Pallamano, vittoria contro Trieste nella prima giornata del campionato di A1 Gold di pallamano maschile per la Raymond Sassari, l'incontro valido come anticipo della terza giornata per i futuri impegni europei della squadra sassarese, è finito 33-24 per i padroni di casa, 8 reti per le Astam, 5 per De Logo. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento, l'ascolto di Radiolina.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: È una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
5: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
6: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
5: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
6: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
5: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione, in apertura del nostro GR l'energia, con la regione in cui è nata la commissione speciale sull'energia. Dopo mesi di attesa si è insediata ieri con la nomina del presidente individuato di Stefano Tunisi, Sardegna al centro 2020. Vicepresidente sarà il consigliere del Movimento 5 Stelle Gianluca Mandas. La commissione resterà in carica 2 anni, dovrà occuparsi dei vari dossier sulla transizione energetica dell'isola. Continua a salire il prezzo medio di carburante in Sardegna. I dati quotidiani diffusi questa mattina dal Ministero: il diesel in Sardegna è salito a 2,196 euro al litro, la benzina 2,089 euro al litro, sale di un millesimo anche il GPL servito. È stato sorpreso con l'ombrellone e l'asciugamano mentre si faceva un tuffo nella spiaggia di Cala Sant'Andrea, area protetta dell'Asinara. Un turista straniero è stato sanzionato dai carabinieri per violazione delle norme a tutela del parco. L'uomo aveva anche abbandonato dei rifiuti sull'arenile. Momenti di paura a bordo di una nave da crociera della compagnia MSC. La nave ieri era in navigazione da Cagliari a Palermo quando una donna di 59 anni ha accusato malore. L'allarme verso le 20 con una motovedetta della Guardia Costiera Cagliaritana che ha preso in carico la donna, ha portato verso il porto del capoluogo, da lì il trasferimento al Abruzzo dove è stata ricoverata. Rimaniamo a Cagliari con il capoluogo che negli ultimi 5 anni ha perso quasi 5.000 residenti. Dagli ultimi dati Istat risalenti al 2014, i residenti erano 146.692, con alcuni comuni dell'Interland come Capoterra, Uta, Settimo San Pietro e Elmas che hanno registrato un aumento di abitanti. A Cagliari in aumento anche il costo della vita e i prezzi degli affitti del mercato immobiliare. Questa sera alle 20.30 nella terrazza del Bastione San Remi a Cagliari, il concerto di Nada chiude il festival Si muove la città. Invece alle 21.15 al Parco Molentargius il concerto di Calima accompagnata da Dado Morena al pianoforte chiude la rassegna Quarto Cultura Festival. Lo sport, il calcio, 2 giorni della partita di Bergamo, il Cagliari si allena questa mattina ad Assemini, ieri ancora impersonalizzato il difensore Jeremina, mentre Kevin Carlos ha svolto interamente il lavoro con il resto della squadra, si va verso la conferma della formazione che è stata schierata nelle prime 3 di campionato. La pallamano, vittoria contro Trieste nella prima giornata del campionato di A1, gol di pallamano maschile per la Raymond Sassari, l'incontro valido come anticipo della terza giornata a causa degli impegni europei della squadra sassarese è finito 33-24. 8 reti per Janssen, 5 per De Logu. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
12: Enza, convenienza.
13: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
17: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
18: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
19: Parliamo della parafarmacia Sant'Ignazio e lo facciamo quest'oggi con la dottoressa Eleonora Peralta. Ben ritrovata su Radiolina.
20: Grazie, buongiorno a tutti.
19: Perché alla fine dell'estate perdiamo così tanti capelli? È un fenomeno normale oppure bisogna intervenire?
20: Allora, la perdita di capelli è un fenomeno assolutamente fisiologico. Ogni giorno perdiamo in media fra i 50 e 100 capelli, che poi vengono sostituiti da nuovi capelli durante il normale ciclo di crescita. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno è normale osservare un aumento della caduta dei capelli. Si tratta del cosiddetto effluvio stagionale, un fenomeno fisiologico che è legato al naturale ciclo di vita del capello. Durante l'estate, inoltre, i capelli e il cuoio capelluto sono sottoposti a diversi fattori di stress, esposizione ai raggi UV, caldo, salsedine, cloro e lavaggi più frequenti. E tutti questi fattori possono rendere il capello più fragile e far percepire la caduta molto più intensa. Anche se l'effluvio stagionale è un fenomeno fisiologico, possiamo prenderci cura dei nostri capelli per renderli più forti e limitare l'intensità della caduta. Bisogna invece approfondire la situazione quando la caduta è molto intensa, dura per diversi mesi, si accompagna a un diradamento evidente o interessa aree ben precise del cuoio capelluto.
19: Dottoressa, quali sono gli errori più comuni nella cura dei capelli e quali consigli possiamo dare per mantenerli sani?
20: La salute dei capelli inizia dalla salute del cuoio capelluto. Uno degli errori più frequenti è utilizzare prodotti non adatti al proprio tipo di cute e di capello. È importante utilizzare uno shampoo delicato e specifico per le proprie esigenze. Lavare i capelli con la frequenza necessaria, non bisogna temere che lo shampoo aumenti la caduta, e applicare balsamo e maschere sulle lunghezze. Tra i consigli più indicati per mantenerli sani, sicuramente è importante seguire una sana alimentazione, per questo spesso può essere indicata un'integrazione specifica per riequilibrare eventuali carenze. Inoltre è bene limitare l'uso eccessivo di piastre e phon ad alte temperature, ovviamente proteggere i capelli con un termoprotettore e durante l'estate con prodotti specifici anti-UV, oltre che scegliere trattamenti cosmetici specifici per contrastare capello sfibrato e indebolito. La parola chiave è sempre personalizzazione. Non esiste un prodotto ideale per tutti, perché ogni cuoio capelluto ha esigenze diverse e anche la causa della caduta può essere differente da persona a persona.
19: Ecco, per chi fosse interessato ad approfondire, chiaramente l'invito è a recarsi presso le parafarmacie Sant'Ignazio.
20: Certo, saremo felici di ascoltarvi e consigliarvi i prodotti più adatti alle esigenze dei vostri capelli.
19: E noi ringraziamo la dottoressa Eleonora Peralta.
20: Grazie a voi.

0: pubblico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 11:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi.

0: Finuo Cucine e Arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Pronti a vedere il mondo? A Apua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical Apua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical La Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
9: Pensa, convenienza.
10: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.

0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: pigiamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
3: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
4: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
3: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
4: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
3: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie su Radiolina. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti in Sardegna. I dati quotidiani diffusi questa mattina dal Ministero. Il diesel è salito a 2,196 euro al litro, la benzina 2,089 euro al litro. Sale di un millesimo anche il GPL servito a 0,861. Sequestro dei carabinieri di una piantagione illegale di canapa sativa nelle campagne di Bultei. I militari dell'arma, dopo diversi giorni di appostamenti e osservazioni, sono entrati in azione ieri in un terreno dove un cinquantenne si occupava delle piante innaffiate con un sistema artigianale. L'uomo è stato arrestato. Invece un altro uomo è stato sorpreso con ombrellone e asciugamano mentre si faceva un tuffo nella spiaggia di Cala Sant'Andrea, area protetta dell'Asinara. Un turista straniero è stato sanzionato dai carabinieri per violazione delle norme a tutela del parco. L'uomo aveva anche abbandonato dei rifiuti sull'arenile. Momenti di paura a bordo di una nave da crociera della compagnia MSC. Ieri la nave era in navigazione da Cagliari a Palermo quando una donna di 59 anni ha accusato un malore. L'allarme verso le 20 con una motovedetta della Guardia Costiera Cagliaritana che ha preso in carico la donna, portata verso il porto del capoluogo. Da lì il trasferimento al Abruzzo dove è stata ricoverata. Rimaniamo a Cagliari con una statistica. Il capoluogo negli ultimi 5 anni ha perso quasi 5.000 residenti. Dagli ultimi dati Istat risalenti al 2014, i residenti erano 146.692, con alcuni comuni dell'Inter come Capoterra, Uta, Settimo San Pietro e Elmas che invece hanno registrato un aumento di abitanti. A Cagliari in aumento il costo della vita, i prezzi degli affitti e anche del mercato immobiliare. Un appuntamento per questa sera su Radioline e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta alle 18.30, ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà l'ex calciatore del Cagliari, il sardo Salvatore Burrai. E a proposito di Cagliari, a 2 giorni dalla partita di Bergamo, allenamento mattutino per i rossoblù ad Assemini, ieri ancora impersonalizzato Mina, mentre Kevin Carlo ha svolto interamente il lavoro con il resto della squadra. Si va verso la conferma della formazione che è stata schierata nelle prime giornate di campionato. Chiudiamo con la pallamano, vittoria contro Trieste nella prima giornata del campionato di A1, gol di pallamano maschile per la Raymond Sassari. L'incontro valido come anticipo dalla terza giornata, a ottobre avrà tra gli altri anche l'impegno europeo la squadra sassarese, è finito 33-24 per i padroni di casa, 8 reti per Yassam, 5 invece per De Lugo. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
8: Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
14: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 12:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
1: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it, mediteuropa@tiscali.it. 65ª Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Pensa!

0: convenienza.
1: CRAI! Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it
4: Radiolina presenta La Strambata.
5: Eccoci qua, buongiorno a tutti, Michele Ruffi accanto a me, io sono Giulio Zasso, apriamo la puntata della Strambata dicendo per esempio che per la prima volta non c'è il caldo folle in Sardegna, arrivano notizie un po' da tutte le parti, tra cielo nuvoloso e venti da
6: punti
5: nord
6: di vista,
5: di Maestrale,
6: di vista.
5: Dove quantomeno è scesa l'umidità, considerando che in molti posti, di sicuro a Cagliari, sono cominciate le scuole e quindi ben venga questo clima appena più mite, perché in realtà ci sono 30 gradi.
6: Sì. Diciamo che è cangiante, perché ci sono momenti in cui respiri perché c'è il maestralino, poi ti rendi conto che c'è sempre un'umidità simile Cambogia. Però, diciamo che guardiamo avanti e speriamo che arrivi. Forse pioverà anche, anzi, qualche goccia l'ha già fatta.
5: E guardando avanti, chi c'è davanti a noi?
6: Davanti a noi c'è Alessandra Carta, la nostra mitica collega dell'Unione Sarda. Ciao Ale.
7: Buongiorno.
6: Ciao,
7: Ale. A tutti.
6: Allora, Alessandra Carta è qua con noi per parlare delle ultime novità che riguardano l'assalto delle energie rinnovabili e le speculazioni in questo campo. Perché? Perché abbiamo visto nelle scorse settimane quanto questi progetti stiano assediando non solo il nostro territorio e quindi rischino di rovinare, compromettere il paesaggio, ma anche quanto siano poi previsti molto vicino a dei siti archeologici di estrema importanza.
7: Ed è infatti questa la presa di posizione importantissima che ha fatto il CESIM, che è il Centro Studi Identità, praticamente l'organismo che è riuscito a ottenere dall'UNESCO, l'agenzia dell'ONU che si dedica appunto ai beni culturali, il riconoscimento come patrimonio dell'umanità. Allora, il

0: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di speculazioni eoliche e anche fotovoltaiche, perché non dobbiamo dimenticare che l'assalto delle rinnovabili riguarda entrambe le fonti. Oltre al fatto che questi impianti rischiano di assediare tutti i beni archeologici della Sardegna, pensiamo a Saccargia, ma parlavi anche tu di altri siti importanti, dobbiamo anche allargare il campo, perché non c'è solo la terra sotto assedio, ma anche il mare. Per esempio, è notizia proprio di oggi sull'Unione Sarda del progetto di Capopecora, mare a largo di Capopecora, quindi tra Arbus e il Sulcis, che rischia di veder crescere un centinaio di torri eoliche in mezzo al mare. E insomma, anche questo è un tema molto importante.
1: L'abbiamo raccontato, sono 23 i progetti presentati in Sardegna con l'offshore, sono circa 17 gigawatt per oltre 1000 pale. Ricordiamo che la Sardegna ha come monte totale di gigawatt assegnate nella ripartizione decisa da Roma sulla base delle indicazioni di Bruxelles 6,2. 17 vuol dire che solo con l'offshore. Questa è esattamente la prova della speculazione energetica di cui parliamo da molto tempo, e questi progetti eolici nel Sulcis fanno parte di quel pacchetto di 23 con i progetti del nord che sono diventati di recente l'accordo Sardegna-Corsica, che è stato firmato la settimana scorsa da Mauro Pili e dal leader degli indipendentisti a Sartène in Corsica, e quindi arrivare a Bruxelles con una sola voce per provare a fermare questo assalto che non è più energia del futuro, ma è appunto speculazione energetica a vantaggio di società che sono spesso multinazionali che in Sardegna non lasciano nulla.
2: Ecco, noi ovviamente parliamo sempre di questo tema perché ci riguarda da vicino, soprattutto per il fatto che c'è un surplus di energia in queste produzioni che è nettamente superiore a quello che sarebbe il fabbisogno della Sardegna, ma proprio di molto, e soprattutto per i troppi progetti impattanti che sono disseminati in tutto il territorio. Adesso stanno arrivando anche in posti impensabili, come dicevi tu, nelle bocche di Bonifacio, dove si parla di 400 pale possibili proprio nel mare, si può dire, più bello del mondo, dove insistono, come si dice tecnicamente, i due parchi, quello nazionale della Maddalena e quello nazionale delle Isole Corse, dei Lavezzi e di Cavallo.
0: E sì, tra l'altro è un argomento di cui

0: Si dovrebbe occupare anche la politica, se ne occupa certo, però con i tempi della politica. Oggi, dopo un'attesa di quasi 2 anni, si è insediata la Commissione Energia in Consiglio regionale, anzi ieri a dir la verità, e comunque continuerà i lavori nei prossimi giorni. Il presidente è Tunis, Stefano Tunis, di Sardegna al Centro 2020. Uno degli obiettivi dichiarati è appunto quello di fare una battaglia contro questa invasione, contro le speculazioni nel settore energetico. Bisogna anche ricordare che in Consiglio regionale c'è una proposta di legge, che è quella della Pratobello 24, 210.000 e rotti firme, proprio per fermare questo assalto, che non ha avuto ancora grande fortuna, ecco, questo è da dire.
1: E bisogna anche ricordare che il Consiglio regionale, su indicazione della maggioranza, 2 volte su 2 ha provato a normare la materia con 2 leggi, prima la moratoria e poi quella sulle aridone, che sono state dichiarate incostituzionali, quindi sempre il tema è: c'è una legge pronta che potrebbe sfruttare quella via urbanistica che definisce le aree agricole, come la Consulta ribadito nella sentenza numero 127 di luglio, che dice che tutte le zone agricole devono rimanere tali anche se non vengono utilizzate, e invece la tendenza oggi è sostituire il nostro paesaggio rurale con aree industriali, e questa è la grande battaglia contro cui la Sardegna, grazie ai tanti comitati sardi, sta provando a combattere.
2: Ringraziamo Alessandra Carta.
3: La strambata su Radiolina.
4: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
12: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Radiolina Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Ci attende una mattinata di giovedì caratterizzata da molta nuvolosità in Sardegna, ma senza particolari fenomeni associati. È atteso poi un peggioramento dalle ore pomeridiane per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Temperature massime che tenderanno a calare con valori intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
19: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Prosegue la nostra puntata della strambata odierna, giovedì 10 settembre. È il momento di aprire la pagina sportiva che è ricca di notizie. Ed è venuto qua in studio Lele Casini.
1: Eccomi. Ciao, qua, Lele. Eccomi, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, beh, partiamo purtroppo Felice abbiamo parlato ieri, sì. E quindi sappiamo che le sue condizioni purtroppo non sono buone. Ci sono però delle buone notizie che arrivano sul fronte dell'azzurro.
1: Sì, tra i papabili appunto giocatori lo scopriremo non questo venerdì, perché forse negli giorni scorsi ho detto che venerdì si sapeva, è quello successivo dovrebbe avere la conferma, anche se noi sappiamo che i giocatori vengono preallertati nelle convocazioni.
0: Messaggino, quindi, deve essere arrivato.
1: Quindi io credo che dopo questa giornata, o sia già arrivato, comunque la prossima settimana sarà una settimana decisiva e potrebbero essere tre i giocatori convocati in azzurro o almeno chiamati, poi vedremo se risponderanno alla convocazione, perché c'è il dubbio romano. L'altro Maldini, l'altro Caprile, visto anche le fortune di Meret, magari potrebbe rientrare tra i portieri della nazionale, tolti Donnarumma e Carnesecchi, che mi sembrano abbastanza sicuri, e un vicario che è tornato in Italia forse anche per farsi vedere da vicino,
0: sì.
1: Fare il vicario, però io credo che possano essere convocati quattro portieri. A quel punto potrebbe esserci anche Caprile, quindi un rosso-blu che si tinge d'azzurro, ecco.
2: Ovviamente la grande novità riguarderebbe Romano, che soprattutto era ed è in bilico tra la convocazione.
1: Sì, ricordiamo che Romano
2: azzurro,
1: è al doppio passaporto, è nato in Svizzera,
2: esatto.
1: Ha fatto tutte le giovanili con la nazionale svizzera, però per non aver ancora disputato neanche una partita con la nazionale maggiore, il regolamento prevede che lui possa anche scegliere per un'altra nazionale. Non è l'unico al mondo che ha la doppia nazionalità e che poi sceglie l'uno o l'altro. C'erano anche due fratelli, uno oddio, adesso non mi viene, famosissimi, Boateng. Pur essendo fratelli, uno gioca in Germania e l'altro in Ghana, quindi
2: sì.
1: Sono cose assolutamente normali. Qua c'è un po' di fretta da parte dell'Italia di convocare Romano, uno perché forse Mancini ha visto, e non solo lui, prospettive interessanti, l'altra è di strapparlo alla Svizzera, quindi di precedere,
2: certo,
1: la squadra.
2: Perché alla prima convocazione da quel momento non si può più tornare indietro.
1: Il momento in cui sceglie, sì. Sceglie per quello.
0: Nel frattempo il Cagliari si prepara.
1: Però c'è il dubbio, scusami, ti ho interrotto. C'è il dubbio sul fatto che comunque nel momento in cui dovesse scegliere l'Italia, poi c'è tutto un iter da seguire, perché avendo fatto le giovanili nella Svizzera, bisogna chiedere alla FIFA praticamente
2: via libera
1: che arriva, però la tempistica non è certa e quindi potrebbe saltare eventualmente questa
2: giro
1: parentesi nazionale.
2: Sì.
0: Insomma, c'è tutta una procedura,
1: sì,
0: burocrazia, timbri, controtimbri,
1: sì,
0: via libera.
1: Come quelli di Sugawara, che a quanto pare dovrebbero essere arrivati,
0: sì.
1: E quindi potrebbe essere convocabile, poi lo scopriremo domani in conferenza.
0: In conferenza stampa per la presentazione, insomma, della sfida con l'Atalanta, Atalanta-Cagliari.
1: Senza Gaetano,
0: insomma, l'ex non ci sarà.
1: E quindi...
0: Già anche sul giornale dobbiamo rivedere i titoli da fare. Solitamente si fa sempre il titolo sull'ex di turno.
1: Ce ne sono invece da parte cagliaritana,
0: esatto.
1: Visto che Maldini dopo erano atalantini.
0: Esatto.
1: E quindi vedremo. Dovrebbe esserci Chessy dal primo minuto a sostituire Gaetano, o comunque nel centrocampo di Sarri. L'Atalanta non è l'Atalanta di Gasperini, l'Atalanta non è una squadra di Sarri ancora, nel senso che è ben lontano dal Napoli di Sarri come concetto, però chiaramente è una squadra con dei valori, con dei giocatori molto importanti. Il Cagliari dice però ci va un po' libero, se non fosse per l'aspetto Felici ci va veramente libero di testa, e con 6 punti in classifica, non male,
0: che aiutano sempre, specialmente quando siamo così alle prime battute,
1: sì, esatto.
0: E non è capitato sempre negli ultimi anni. Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren con Passenger.

0: Dopo Alex Warren Passenger riprendiamo il discorso sportivo. Michele Ruffi, Giulio Zasso, Lele Casini accanto a noi. Abbiamo parlato di Cagliari, ma questa è anche la tre giorni d'entrata di Champions. Però le cose alle squadre italiane non sono andate bene. L'Inter sfortunato con Real Madrid, il Napoli a mio modo di vedere nettamente inferiore all'Arsenal in una partita che ha fatto vedere proprio le grandi differenze tra il calcio italiano e quello della Premier League.
1: Sì, giudizi chiaramente, la sconfitta è uguale, i giudizi devono essere diversi chiaramente per le due partite, per i due impegni, anche per gli avversari. Non è iniziata bene la tre giorni per l'Italia. Speriamo che oggi invece che oggi ci possa essere una bella rivincita, e sicuramente gli stimoli, le emozioni sono di alto livello, perché la Roma torna in Champions dopo tanti anni, 7 se non sbaglio, come la prima partita di Champions League, oltretutto in uno stadio dove io sono stato, e non è da Champions, diciamo così. Hanno incominciato con la curva, che adesso è sicuramente più bella e più coinvolgente, però è un'altra cosa. Per esempio io sono innamorato dello stadio di Udine, nello stesso tempo anche quello di Bergamo e nello stesso tempo di Genova, per dire, stiamo parlando di tre realtà completamente diverse, però si vede che sono stadi adatti al calcio. Como non ancora, ecco.
2: Questo Como è una via di mezzo, diciamo, tra il nostro.
1: Ma posso scommettere anche un euro che ci riusciranno?
0: Sì. Diciamo che l'ascesa del Como è molto più veloce della burocrazia italiana, sì, quindi sì, prima sì, di poter sì, sistemare sì, il campo ce ne vorrà. Di sicuro c'è questo esordio
1: bello,
0: suggestivo,
1: bello.
0: Giocano bello contro il Lipsia, squadra di prima fascia tedesca, quindi potrebbe essere magari anche una delle prime squadre a portare punti. Prima giocherà però la Roma, delle sorprese, che prima in classifica punteggio pieno, gioca a Istanbul contro il Fenerbahce.
1: Partita non facile, per niente facile.
0: Però può dare la prima prova di forza reale se la squadra di Gasperini ha la
1: Gasperini
0: forza
1: in Europa,
0: anche in Europa.
1: Ha sempre fatto bene, soprattutto è sempre stato molto europeo il suo gioco, quindi confidiamo. Gli uomini ce li ha, l'avversario è tosto.
2: Tornando a Como, in questi giorni abbiamo visto diversi servizi anche in TV proprio su questa attesa, sullo stadio. Per esempio, colpisce che lo stadio sia in riva,
1: no, è bellissimo,
2: al lago. Uno
1: poi tu pensa che in tribuna stampa vedi il lago, e molte volte la partita
2: te la
1: dimentichi, va via, perché sei lì, se il tempo è bello è uno spettacolo.
2: Stadio di 12.000 posti,
1: piccolo,
2: attualmente,
1: piccolo,
2: tra l'altro
1: piccolo,
2: è stato aumentato proprio per l'occasione,
1: sì,
2: però parte da questa base. Eppure in Champions ci sono delle squadre come il Como che hanno uno stadio da 12.000 posti.
1: Ce ne sono anche altre, soprattutto in qualche stato magari del nord.
2: Esatto, nord Europa, forse non si arriva neanche, forse c'è
1: esatto,
2: ancora
1: però è giusto che si godano questa esperienza in Champions, e se la sono meritata vuol dire che sono arrivate nel momento in cui devono giocare questa competizione.
0: Ecco, c'è di sicuro il calendario molto fitto, perché appunto ci sono le partite di Champions, di Europa League, poi e poi il campionato, praticamente c'è tutta la settimana
1: sabato,
0: di calcio.
1: Sabato è quello che ci interessa.

0: e di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
0: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
1: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle sei partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, Gagliardini, Cervo e Aurelio si sono presentati alla stampa da nuovi giocatori del Cagliari. Il centrocampista ha aperto con un pensiero a Felici, definendolo un ragazzo splendido, e ha raccontato di aver avuto subito buonissime sensazioni dal suo arrivo in Sardegna. Aurelio ha detto poi di essersi emozionato alla chiamata rosso-blu, orgoglioso di essere qui e convinto che la Serie A sia arrivata nel momento giusto della mia carriera. Cervo, reduce dalla sua migliore stagione per presenza e rendimento, ha sottolineato: non potevo aspettarmi di meglio che venire a Cagliari. Passiamo al basket. La Dinamo Sassari scende in campo oggi alle 20.30 al Pala Pirastu contro Brindisi nella prima Sardinia Cup. Coach Luca Vitali può contare sul nuovo arrivato Brandon Young, ingaggiato per sostituire l'infortunato Keen. Torna a disposizione anche Nze per i bianco-blu. È un test importante contro una delle principali candidate alla promozione in Serie A. Ed è partita la stagione dell'Alguer Rugby, già al lavoro in vista del prossimo campionato di Serie C. La società ha affidato la prima squadra a Massimo Sandri, tecnico con esperienze maturate tra Italia, Spagna e Paraguay. Il rafforzamento del movimento locale con attività dedicate anche al settore femminile, rugby inclusivo e scuole cittadine. Chiudiamo con i motori. Il 19 settembre torna a ruote nella storia la manifestazione dedicata alle auto d'epoca organizzata dall'Automobile Club di Sassari. L'edizione 2026 attraverserà il Logo d'Oro con partenza dall'ippodromo di Chirivani, tappa d'Ardara e visita la Basilica di Nostra Signora del Regno. In programma anche una nuova prova cronometrata e nel pomeriggio le corse ippiche abbinate agli eventi motoristici. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30, il Cagliari in diretta, ospite Salvatore Burrai. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: PAN, sardi come voi.
10: Vedere il mondo a volte non è facile.
3: Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al centro

0: siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: La strambata.
5: Eccoci qua, bentornati in studio, Michele Ruffi, sì. Giulio Zasso, accanto a noi c'è Simona De Francisci che ci parla dei titoli del telegiornale di Videolina che è in onda da 10 minuti.
6: Grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Emergenza sanità in Sardegna ancora in primo piano nel nostro telegiornale di oggi. Cartelli azzurri sono comparsi in tutti i paesi della Barbagia Mandronisai per denunciare la mancanza di medici. All'ospedale San Camillo di Sorgono questa mattina è arrivato anche il cardinale Bagnasco, a cui evidentemente sarà stata raccontata la situazione drammatica che vive anche il centro Sardegna. Intanto in consiglio regionale nuovo attacco delle opposizioni su un aumento di contenziosi legate alle spese esose per la vicenda direttori generali mandati via anzitempo, lo ricorderanno anche i nostri ascoltatori. C'è il rischio, dicono i rappresentanti dell'opposizione, che queste spese ulteriori siano poi alla fine a carico dei sardi. E c'è stato anche un nuovo a proposito di sanità, a proposito di come la nostra sanità sta soffrendo in questo momento, un nuovo comunicato del sindacato CIMO che lamenta le condizioni che sta vivendo il reparto, in particolare CIMO si riferisce al reparto di ortopedia del Brozzu, con un'assenza più o meno di 40 posti letto. Anche questo lo stiamo raccontando nel nostro telegiornale. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, da anni auto, furgoni e mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Nizzi questa mattina ha appena terminato una conferenza stampa, ha detto: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. A Cagliari cantieri stradali a due velocità, si ferma la metro. Questa mattina la nostra Mariangela Lampis non ha trovato neanche un operaio all'interno del cantiere, parliamo del cantiere di Via Roma, mentre lavori sostenuti a buona velocità in altre parti di Cagliari, come per esempio Piazza d'Armi, dove sorgerà una rotonda. Sindaci riuniti questa mattina in città metropolitana per l'altro cantiere, quello del Tirrenia Link, con la preoccupazione dei primi cittadini e sul tratto verso Terramala. Tutto pronto a Serardius, lo vediamo anche sulla home del nostro sito unionesalda.it per la nuova edizione dell'antico sposalizio Serargina, Casa Cara, il via ufficiale dell'evento che Videolina come tutti gli anni trasmetterà in diretta. Sabato a Bergamo, Rosso Blu ospiti dell'Atalanta, ha perso Felici, Pisacani ritrova Carlos e Mina e si affida all'ex Maldini. Grande basket nel fine settimana con il City of Cagliari, evento che trasmetteremo anche questo in diretta sabato pomeriggio e domenica. Questi i nostri titoli, ragazzi.
7: Parlavi dei lavori in corso a Cagliari, ma che riguardano un po' tutta l'area vasta, appunto quelli della metropolitana, fermi, forse perché era previsto maltempo.
6: Due gocce sono
7: spariti. Invece sono parlato io poco fa, stavano lavorando in Piazza d'Armi per costruire la nuova rotatoria che dovrebbe insomma eliminare i semafori tra Viale San Vincenzo, Viale Merello, insomma per chi non è di Cagliari, però stiamo parlando del centro della città, e ci sarà anche un nuovo cantiere invece all'altro ingresso, quello di Viale La Playa, all'incrocio con Via Riva di Ponente. Anche lì costruiranno una nuova rotatoria. Insomma, la città delle rotatorie si allarga.
6: La città delle rotatorie, ma come ha detto anche in una recente intervista proprio qui alla Strambata qualche settimana fa il nostro sindaco, bisogna soffrire per avere una città più bella. Quindi
5: tra l'altro c'è
7: sicuramente soffriamo.
5: Sì. Poi questo diluvio di lavori in corso che un po' c'è in tutta la Sardegna,
6: diluvio solo di lavori in corso. Purtroppo
5: è legato fondamentalmente al PNRR, con tutte le scadenze che per non perdere i soldi, quindi come sempre si arriva al limite, sono partiti tutti gli appalti in tutta l'isola, che creano in realtà, come le grandi città, i problemi che viviamo tutti i giorni.
6: La speranza è davvero di avere città più belle, dobbiamo affidarci alla speranza in questo momento.
7: Grazie a Simona De Francisci, ora c'è Samurai J.

0: La strambata su Radiolina.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari, lavoro, sport, turismo e ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
0: La strambata.
11: Rieccoci in diretta, giovedì 10 settembre, 13:20, la strambata. Io sono Michele Ruffi e anche se siamo a settembre è già partito il conto alla rovescia sui social, perlomeno sui miei social, per il concerto degli Oasis che si terrà nel 2027, estate 2027. Sono uscite già delle date, notizia di queste ore, si parla di due date, 24 e 25 luglio 2027, gli Oasis, che in questi giorni erano a Venezia per presentare il loro lavoro, insomma il loro documentario, hanno ufficializzato anche sui loro canali queste due date. Appunto adesso aspettiamo di vedere, i biglietti non sono ancora in vendita ma magari lo saranno presto, e appunto ascoltiamo gli Oasis con Don't Look Back in Anger.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 10 settembre 2026. Trovare un tesoro, a cura di Antonio Masala. Il Ministero dell'Istruzione fa il suo, istruisce. Aver aggiunto la parola merito può essere un auspicio, visto che ormai per consuetudine, che fa legge, non si boccia più. Non si è stabilito solamente il giusto diritto all'istruzione, ma anche alla laurea diffusa. Nascete e sarete dottori, mai che si dica idraulici o elettricisti. Il problema però resta: se trovi un artigiano, trovi un tesoro. Agli ultimi esami, il 99,8% del 96,7% dei candidati ammessi alla prova di maturità ha ottenuto la licenza. 14.123 con lode, dei baci si è perso il conto. I super spopolano soprattutto al sud, meno nelle isole, forse hanno una marcia in più, oppure i professori sono di manica larga o i guaglioni sanno come portare il santo in chiesa. Lunedì si riparte, ma tranquilli, zaino in spalla per conquistare un'altra promozione. Da quando il governo ha disposto che col 5 in comportamento la bocciatura è sicura e non c'è santo che può fare il miracolo, mentre col 6 si va a settembre con la presentazione di un elaborato su cittadinanza attiva e responsabilità, tutti si sono allineati e coperti. Nella patria di Leonardo e di Dante, il solo sconfitto su 100 studenti, con tanto di certificato che lo garantisce non idoneo, merita un piccolo riconoscimento: la cassa integrazione speciale dovuta a chi ha perso il lavoro e a chi ha conquistato la bocciatura. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Enza, convenienza.
12: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
0: La strambata.
14: Rieccoci in studio con la strambata riprendendo.

0: Prendiamo la diretta, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso, riprendiamo la diretta. Oggi sono anche riprese le scuole, giornata di inizi in un certo senso. Non tutte hanno aperto, a Cagliari in particolare c'è questo, diciamo, questa apertura a scaglioni, però oggi già le prime scuole elementari hanno aperto. Si è occupato di questa notizia il nostro collega Roberto Carta. Ciao Roberto.
1: Ciao Michele, ciao Giulio.
0: Insomma, stamattina prima campanella.
1: Sì, prima campanella in via Stoccolma, scuole elementari, medie, come si chiamavano una volta. L'apertura ufficiale in realtà della regione sarebbe il 16 settembre, poi in realtà sta agli istituti scegliere quando riaprire. La stragrande maggioranza delle scuole a Cagliari riapriranno lunedì 14, invece in via Stoccolma si è scelto di riaprire prima, anche con un po' di preoccupazione da parte dei genitori che abbiamo intervistato prima del suono della campanella, per il gran caldo, dire la verità. Stamattina fortunatamente il clima ha aiutato, c'era anche un po' di pioggia, però c'è un po' l'enigma di quello che sarà il meteo nei prossimi giorni, con il rischio magari di vedere alunni e studenti con magari anche 30-40 gradi, come abbiamo visto quest'estate, dentro delle scuole che non sono climatizzate.
2: Ecco, è stata proprio una coincidenza, perché sino a ieri proprio sul capoluogo c'erano 33-34 gradi con altissima umidità. Sappiamo bene che le scuole pubbliche purtroppo sono prive di impianti di condizionamento, quindi i ragazzini sono costretti a stare in queste condizioni, e quindi questa variabile che è lasciata ai singoli istituti di cambiare l'orario scolastico un po' crea scompiglio. Infatti immagino i genitori, per questo anticipo a 10 settembre, che di fatto è un po' l'orario che c'è in Nord Italia, in Trentino Alto Adige è poco altro, che si parte così presto.
1: Sì, c'era qualcuno sicuramente non era d'accordo, qualcun altro invece magari anche contento che insomma trovava una soluzione per dove lasciare i figli durante magari durante l'orario di lavoro. Però diciamo che il problema più grande, che poi parlando con i genitori, era stato proprio quello del caldo.
0: Questa autonomia scolastica sembra un po' il calendario della Champions League, che si gioca martedì, mercoledì e giovedì, perché appunto oggi i primi rientri, gli altri saranno, come dicevi giustamente tu, lunedì. I miei figli invece tornano il 16, quindi
1: è la data
0: la
1: giusta,
0: la data ultima, sì, giusta quella. Però ecco, viene
1: è un modo per ottenere poi più giorni liberi, diciamo, durante l'anno scolastico, per fare magari dei ponti sotto le festività, quindi il motivo principale è quello.
2: Infatti la questione è che un tempo esisteva l'inizio delle scuole nazionale, che fino a metà anni 70 era il primo ottobre, e si partiva il primo ottobre. Poi nei primi anni 80 è diventato 20 settembre e si partiva il 20 settembre, ma ovunque, in tutta Italia. Adesso invece ogni regione parte quando vuole, e addirittura ogni autonomia, direi condominiale, perché ognuno veramente crea l'orario scolastico che vuole, e soprattutto, come dicevi tu, semplicemente per dilatare i ponti durante l'anno scolastico. Quindi quello sembra un po' una libertà eccessiva a disposizione dei manager scolastici.
0: Cosa facciamo? Ascoltiamo un po' di musica, c'è Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, stiamo parlando di scuola, Michele Ruffi, Giulio Zasso e Roberto Carta. Parliamo di scuola perché in alcuni istituti sono partite già da oggi, hanno suonato già da oggi le prime campanelle, mentre l'orario ufficiale prevede il 16 settembre. In realtà quasi tutte le scuole apriranno lunedì 14 e c'era un problema, sentivamo anche prima in redazione, che per esempio l'ARST ancora non ha cambiato gli orari da estivi e invernali e partiranno il 16 settembre, quindi saranno problemi soprattutto nelle realtà territoriali interne di collegamenti con le scuole lunedì e martedì.
1: Sì, sicuramente soprattutto gli studenti pendolari avranno tante difficoltà almeno nei primi due giorni, e poi la speranza ovviamente che si riallini tutto e si
0: possa andare in autostop a scuola.
2: Può essere.
1: Oppure i genitori si devono sacrificare e accompagnarli in auto.
2: No, però adesso noi ridiamo, però quello dei trasporti ovviamente è un tema fondamentale per magari non per le elementari, ma già dalle medie in poi, medie superiori, è importante. Tant'è che appunto anche le aziende di trasporto fanno e organizzano i propri calendari sulla base del rientro a scuola, delle pause. Anche per esempio Trenitalia cerca di riorganizzare i propri calendari durante le pause scolastiche, quindi per esempio il nuovo orario parte solitamente da dicembre, da quando iniziano le vacanze di Natale e di dicembre, cambiano gli orari, e quindi questo succede anche per ovviamente per le aziende di trasporto. A Cagliari c'è il CTM, a Cagliari e per l'area vasta c'è il CTM. Nei giorni scorsi proprio il presidente Fabrizio Grodin ci stava raccontando come si stia preparando l'azienda a questo rientro in massa a scuola, anche perché poi rientrano gli studenti, riprendono gli uffici a lavorare a pieno regime, ormai a settembre è già iniziato e tutti hanno ripreso, però ci sarà un'ulteriore ripresa. E ci sono anche i cantieri a Cagliari, tra parentesi, che diciamo complicano non poco la vita.
1: Come quello in Piazza d'Armi, che stanno già iniziando a smuovere qualcosa, lì credo tra pochi giorni vedremo il primo accenno di rotonda.
0: Piazza d'Armi, per chi non è di Cagliari, è un punto nevralgico del traffico nella parte nord-occidentale della città, dove si sta pensando a una rotonda che prenda il posto dei semafori che creano file chilometriche.
2: Sì, file chilometriche, no, chilometriche non c'erano stamattina, però.
0: Perché non c'erano ancora le scuole aperte dappertutto.
1: Esatto. C'è anche l'università lì.
2: Non oso pensare.
0: Sono partite le lezioni all'università, certo.
2: Più avanti.
0: Comunque, cantieri ci sono un po' in tutta la Sardegna, come dicevamo prima, legati soprattutto ai fondi PNRR, che prevedono scadenze tagliola se non si spendono i soldi, in tempo si perdono i finanziamenti. Quindi, un po' tutti i comuni in tutta l'isola stanno accelerando su questi lavori, che spesso sono caotici, si sovrappongono e creano ovviamente problemi ai cittadini.
2: È stato un blocco multi argomento questo, siamo partiti dalle scuole, abbiamo finito con i lavori pubblici, però il filo conduttore era sempre Roberto Carta dell'Unione Sarda. Grazie Roberto.
1: Grazie a voi.
3: La strambata su Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
9: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
12: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
13: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
12: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
13: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
12: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
13: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
14: Radiolina Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di giovedì caratterizzata da molta nuvolosità in Sardegna, ma senza particolari fenomeni associati. È atteso poi un peggioramento dalle ore pomeridiane per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Temperature massime che tenderanno a calare con valori intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata della strambata, però abbiamo ancora tempo per ascoltare un po' di musica. Ora c'è Ernia con Dedica.

0: anche Evan Abinger, ricercatore anche lui di Anthropic, in questo caso specializzato nella sicurezza e nell'allineamento delle AI. Nei suoi vari post, sempre su X, in risposte sia a Jacob che al profilo X di Anthropic, ha asserito che Jacob ha sicuramente ragione, perché gli esperti credono davvero che l'intelligenza artificiale potrebbe uccidere tutti gli esseri umani, ma personalmente lui ritiene che la probabilità in questo caso sia veramente bassa, nel senso si parla di un poco più di 10% di possibilità che questo possa accadere nei prossimi 10 anni. Il problema che individuano gli studiosi non sarebbe tanto la nascita di questa superintelligenza, ma quanto magari la concorrenza tra le aziende di AI per cercare di cavalcare l'onda ed essere più veloci rispetto ai rispettivi concorrenti possano in qualche modo mettere su un secondo piano la questione appunto della sicurezza. Poi quest'estate abbiamo avuto già qualche assaggio di AI che tra virgolette sono uscite da quelle che erano sì. Le direttive date da appunto dalle società. Quello più eclatante sicuramente è stato quello del luglio 2026, quando alcuni modelli di Open AI in fase di test per raggiungere determinate informazioni sono riusciti a raggiungere dei sistemi che non erano previsti che raggiungessero. Quindi praticamente sono entrati nei sistemi di Hugging Face, ossia una piattaforma molto utilizzata dalla comunità dell'intelligenza artificiale, senza che avessero tra virgolette il permesso di farlo, ma per raggiungere l'obiettivo l'hanno fatto e hanno abbattuto questa barriera. Quindi in sostanza è stata una sorta di libero arbitrio.
1: Sì. Tra l'altro qua stiamo parlando dell'intelligenza artificiale di dominio pubblico, quindi esatto. Quella che c'è nella società civile, e sappiamo invece per esempio che nel mondo militare di solito si è molti anni più avanti rispetto a quelli che poi diventano i beni di consumo, e quindi c'è il rischio davvero che negli scenari negli scacchieri internazionali possa entrare l'intelligenza artificiale a fare male. Già pensiamo agli umanoidi che da poco hanno fatto corrono già più veloci dell'uomo. Quegli umanoidi, se diventano gli metti un mitra in mano, non ci vuole molto per capire quello che può succedere, magari fantasticando come nei fumetti
2: in cui arriva il cattivone
1: che li controlla. E noi cattivoni dobbiamo solo sceglierli, perché ci sono.
0: Mi ha fatto venire in mente una cosa che ho visto poi tra l'altro in questi giorni appunto sui social. In Russia, all'interno di un negozio c'era questo robot umanoid. Per sbaglio è stato spinto da una persona e il robot si è arrabbiato.
1: Ha reagito.
0: Ha provato a reagire contro l'umano.
1: Aiuto.
0: Quindi staremo a vedere se comunque la corsa al generare l'intelligenza artificiale più potente del mondo andrà di pari passo con la nostra sicurezza oppure no. A questo non sappiamo rispondere.
1: Vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine del decennio almeno.
2: Ci proviamo. Nel frattempo siamo arrivati alla fine della puntata. Invece, grazie a Enzo Asuni, io e Giulio Zasso vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
6: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
5: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
6: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
5: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
6: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Cartelli in tutti i paesi della Barbagia, Mandrolisai sono comparsi per denunciare ancora una volta la mancanza di medici. All'ospedale di Sorgono c'è stata la visita del cardinale Bagnasco. E nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, già dichiarato incostituzionale. Nel mirino l'aumento del fondo

0: 425-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 10 settembre 2026. Il paradosso delle pensioni, a cura di Ciriaco Feddu. Nell'editoriale precedente, Spopolamento e risorse sprecate, ho illustrato le cifre e il paradosso fiscale che scoraggia il lavoro dei pensionati. Vale la pena ritornare su un tema tanto importante, chiedendosi cosa effettivamente esista oggi e cosa sarebbe necessario per sbloccare la situazione di stallo. Torniamo un attimo ai numeri del presente. Una popolazione sarda di circa 1.550.000 persone, un numero di pensionati nell'intorno delle 440.000 unità, la necessità urgente di oltre 100.000 lavoratori vari. Tutti i numeri sono in rapido peggioramento, né si intravede una reale e non utopistica possibilità di un significativo rimpiazzo, come da alcuni sognato, con immigrati non preparati e non gestiti. Viceversa, le competenze esistono già tra i pensionati, così come la volontà ormai sempre più diffusa di lavorare, di contribuire secondo le proprie possibilità e ovviamente di guadagnare il tanto che possa sostenere pensioni decurtate dall'aumento del costo della vita e dalle spese sanitarie. Noi sprechiamo due volte il non utilizzo dei pensionati, prima come popolazione che invecchia senza la possibilità di essere sostituita, poi come energia che lasciamo inattiva per mancanza di sistema e di cornice fiscale. La nostra pensione, su cui grava già una tassa a mio giudizio anticostituzionale, sono soldi versati nel corso di un'esistenza lavorativa al netto di tasse già pagate, soldi che lo Stato ha potuto utilizzare ricavandone interessi e benefici, dovrebbe essere considerata un diritto acquisito, non cumulabile da un punto di vista fiscale, con entrate derivanti da nuove attività intraprese in età anziana. Qualche leva similare in Italia c'è già. Il cosiddetto bonus Giorgetti, confermato nella manovra 2026, permette a chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata di restare al lavoro ricevendo in busta paga, del tutto esentasse, la quota di contributi che l'azienda verserebbe altrimenti all'INPS. È un meccanismo intelligente, capace di rendere conveniente restare occupati invece che ritirarsi. Il problema è che vale solo per chi non è ancora andato in pensione. L'incentivo si ferma proprio dove servirebbe di più, cioè per chi la pensione la percepisce e vorrebbe rientrare, anche solo part-time, nel mondo del lavoro. Per completare il quadro, un ulteriore passo consisterebbe nel riconoscere incentivi fiscali alle aziende che assumono pensionati, in valore crescente in funzione dell'età dell'assunto, così come funziona massicciamente in Giappone. Una serie di mansioni non gravose, ma essenziali per il funzionamento aziendale o locali. Pensiamo solo a professori dedicati a fare da guide culturali e turistiche, come avviene per esempio in Olanda,

potrebbero essere coperte da sessantenni, settantenni e oltre, con benefici estesi a tutta la comunità. Sul terreno organizzativo, le cooperative di comunità, 250 realtà censite in Italia, 9 su 10 nelle aree interne, sono il corrispettivo più vicino che abbiamo al modello giapponese. Reti che rimettono in circolo competenze locali per garantire servizi che i comuni da soli non riescono più a offrire, dal trasporto scolastico alla consegna dei farmaci, dall'artigianato all'accoglienza turistica, eccetera. Per quanto alla Sardegna, però, mi vengono in mente solo iniziative isolate come quelle di Ololai e Flumini Maggiore, esperimenti contro lo spopolamento, guidati da illuminazioni locali più che da una politica regionale organica. Ciò che manca è la strategia complessiva, la direzione e la scala. Un sistema regionale che connetta i singoli punti, li finanzi in modo strutturale, li renda replicabili in ogni paese sotto i 1000 abitanti, realtà che rischiano di spopolarsi entro una generazione. Servirebbe dunque un quadro normativo verso il quale far convergere gli sforzi, un disegno organizzativo regionale da premiare, ma in primis una classe politica adeguata. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Ciriaco Offeddu. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio.

0: preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
1: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. E 200 in cambio merce. Oro Fino. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Unione Cult.
11: Unione Cult.
10: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
12: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Era l'11 settembre del 2001 e tutti quanti ci ricordiamo che cosa stavamo facendo esattamente in quel momento. Io ero una giovane cronista, avevo 24 anni, ero in pausa pranzo e mi ricordo che il mio direttore mi chiamò: devi tornare immediatamente in redazione, stanno crollando le Torri Gemelle, sta crollando il mondo occidentale. Il direttore dell'Unione Sarda era Mario Secchi, giornalista, opinionista, editorialista che conoscete, leggete e ascoltate, e Mario Secchi questo pomeriggio è qui con noi. Mario, grazie e buon pomeriggio.
13: Ciao,
12: a te. Allora,
13: buon pomeriggio a tutti.
12: Eravamo a Cagliari, ci richiamasti tutti quanti, eravamo una grande redazione di un'ottantina di giornalisti, ci hai richiamato immediatamente tutti quanti al lavoro. Crollavano le Torri Gemelle a New York, crollava il mondo occidentale.
13: Cambiava, per fortuna l'Occidente ha passato anche questa e ne passerà altre, ne ha passato altre in tutti questi anni. Vabbè, quello è un momento indimenticabile per tutti, no? Chiunque sia, diciamo, dall'adolescenza fino ad oggi ricorda dov'era in quel momento. Io stavo tornando al giornale.
12: Stavamo tornando al giornale perché in Italia era il primo pomeriggio.
13: Sì, erano le due, mi pare, qualcosa del genere. E lì era mattina presto e a un certo punto ricevo una telefonata: è successo qualcosa a New York, un aereo si è schiantato su una torre. Io ho detto: come su una torre? Mi sa delle Twin Towers che conoscevo. E allora lì sono rientrato al giornale e abbiamo richiamato tutti. Non si capiva in quel momento che cosa fosse successo esattamente, e si pensava un incidente all'inizio. Certo. E mi ricordo appunto l'attesa, cercavamo tutti di capire che cosa fosse successo in redazione.

0: tutti subito e mobilitammo quella che è la macchina dell'Unione Sarda, del giornale, per cercare appunto di raccontare l'evento. E naturalmente per farlo anche avendo fonti dal posto, da New York City, io avevo degli amici,
1: Certo.
0: E a un certo punto si conficcò il secondo aereo. A quel punto io non avevo più dubbi di che cosa era successo, cioè quello era un attacco all'America, fatto usando gli aerei di linea come dei missili da crociera. Era qualcosa di mai visto e naturalmente qualcosa di scioccante. E ricordo che pensai, è una guerra mondiale.

0: Piacere ricordarlo soprattutto alle generazioni più giovani. L'archivio dell'Unione Sarda è a disposizione dei nostri lettori. Sono delle pagine che hanno fatto la storia.
1: Sì, hanno fatto la storia perché era la storia, era la cronaca che stava diventando storia. Poi io ricordo sempre con grande piacere quella redazione. Alcuni sono ancora lì, sono rimasti, molti erano giovanissimi, io pure ero un direttore molto giovane.
0: Eravamo tutti giovanissimi,
1: sì,
0: direttore.
1: Avevo poco più che 30 anni.
0: Erano tanti sardi
1: sì,
0: a New York, e quindi la nostra macchina si mosse anche in quella direzione, cioè cercammo
1: tutti
0: i sardi che vivevano negli Stati Uniti.
1: Sì, ricevevamo, tanto l'Unione aveva un sito internet molto efficiente e fu il primo in Europa, bisogna ricordarlo, questo è uno dei primi nel mondo, perché l'Unione Sarda ha questo grande primato dal punto di vista tecnologico e dell'evoluzione dei media. E quindi ci arrivavano messaggi dall'America, ma da tante parti del mondo, tutti si chiedevano. C'era smarrimento, tutti non riuscivano a capacitarsi di come la difesa dello spazio aereo americano fosse stata penetrata in questa maniera. Noi cerchiamo di fare un giornale il più possibile ben raccontato, ben impaginato, con dei punti di vista chiari, netti, che erano quelli poi della difesa dei valori occidentali, chiaramente, perché anche nelle differenze con gli Stati Uniti d'America, noi poi siamo l'Occidente, siamo quella cosa là, non dobbiamo mai dimenticarlo.
0: Mai.
1: Si può essere in accordo o disaccordo
0: mai,
1: sulle
0: certo,
1: politiche delle varie amministrazioni, ma poi alla fine apparteniamo a quella cultura, la cultura del diritto, delle regole, del gioco democratico, dei parlamenti, del potere esecutivo che viene temperato da altre istituzioni, delle corti costituzionali, che in America è la Corte Suprema, di quella che viene definita la rule of law. E lì quello.
0: La grande libertà, direttore, la cultura della libertà, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, per gli uomini, per le donne, per chiunque viva nel mondo occidentale.
1: La mia opinione, senza paura di essere incarcerato o ucciso, la mia libertà di esprimermi non è limitata, mai. Soprattutto io faccio il giornalista, puoi immaginare.
0: Mai, e questo continua a essere per noi che viviamo in questo paese un grande, grande privilegio. Mario, noi ci ascoltiamo insieme i Green Day, che a quell'11 settembre hanno dedicato una canzone che ancora oggi ci piace cantare, e poi torniamo qui in diretta su Radiolina, Unione Calde, insieme a Mario Secchi, 11 settembre 2001.

0: Unione Cult. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Oi, stai andando a fare la spesa?
10: Sì, faccio un salto da Conad.
9: Quindi vai dai sardi?
10: No, da Conad.
9: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
10: Si scrive Conad, si legge sardi.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: C'è una mattinata di giovedì caratterizzata da molta nuvolosità in Sardegna, ma senza particolari fenomeni associati. È atteso poi un peggioramento dalle ore pomeridiane per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Temperature massime che tenderanno a calare con valori intorno ai 27-28 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina. Unione Cult.
15: Unione Cult ancora insieme. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, noi lo ricordiamo insieme a Mario Secchi in quel settembre. Eccoci Mario, era il direttore dell'Unione Sarda, un grandissimo lavoro che colpì il cuore di tutti i sardi, perché quel pomeriggio ora italiana non è stato solo un attentato a New York, è stato un attentato a tutti noi.
16: Sì, come dicevamo, erano in gioco i valori dell'Occidente, lo sono in gioco ancora adesso, i nemici della democrazia sono tanti, sono agguerriti, sono più forti di prima, perché la diffusione della tecnologia ha cambiato notevolmente lo scenario. Adesso c'è la crisi in Medio Oriente con l'Iran. L'Iran che costruisce, che ha tentato di costruire la bomba atomica, ricordiamolo, la bomba atomica che voleva usare come una minaccia contro Israele e contro tutti gli altri stati medio orientali per imporre il proprio dominio sulla regione. Ovviamente questo non è possibile, il club nucleare non può espandersi, già la presenza della Corea del Nord è un problema molto grave che è stato lasciato correre dalle precedenti amministrazioni americane, in generale dalla comunità internazionale, e non doveva accadere. Quindi ecco perché non può esserci proliferazione nucleare, in questo caso l'Iran è l'esempio, perché poi tutto quello che è successo dall'11 settembre a oggi ha un filo logico e viene da molto lontano. C'è un bellissimo libro di Wright, si intitola Le altissime torri, tradotto da Adelphi, quindi pubblicato da Adelphi in Italia, che spiega come la scia lunga della storia dell'11 settembre venga da molto lontano, venga dallo sviluppo dell'estremismo, è legato all'assassinio di Sadat, del presidente egiziano, al quale partecipò al-Zawahiri, il medico di Al-Qaeda, il braccio destro e sinistro e anche mente in un certo senso di Osama Bin Laden. E da lì si sviluppa poi una storia di grandissimo fascino, una storia terribile di assassinio, di strage, di sterminio e di odio contro il nostro modello, il nostro stile di vita, la nostra libertà. Sono cose che sono un po' dimenticate 25 anni dopo. Dicevamo che eravamo tutti americani, non so quanti sono oggi, si possono definire, diciamo, vicini all'America. Io lo sono ancora per ragioni culturali, per quello che ho fatto durante la mia vita, per i viaggi, le persone che ho incontrato, le mie esperienze professionali ovviamente, e poi perché alla fine, insomma, la torcia della libertà, quella statua, sì, no, all'ingresso del porto a New York. Resta per me qualcosa, un simbolo da rispettare, ecco, questo è il punto.
15: In questi 25 anni sei tornato tante volte a New York, Mario?
16: Sì, sono tornato tante volte in America, ho fatto tantissima America, ho seguito un bel po' di elezioni presidenziali, anche l'ultima, elezioni di midterm, vari appuntamenti politici, sono stato alla Casa Bianca. Poi, avendo lavorato in varie vesti nel corso del tempo con vari presidenti del Consiglio, ho anche, come dire, sviluppato una mia rete poi di relazioni,
15: di contatti,
16: di fonti,
15: certo.
16: Sì, di contatti. Sono stato alla Casa Bianca, sono stato al Pentagono, sono stato al congresso, naturalmente, al Campidoglio, ho conosciuto Biden, visto Trump, sono stato a Mar-a-Lago, ne ho fatto, diciamo, e l'ho viaggiata, perché non ho fatto solo le capitali, perché la cosa interessante non è solo fare Washington, che è una città bellissima tra l'altro, e New York, che è la grande mela, la metropoli, così via, la cosa interessante è fare l'America profonda, cioè devi andare in Ohio, devi andare in Louisiana, devi andare poi nella Rust Belt industriale e nella Sun Belt invece, che è quella dell'America, degli stati del sud, ricchissima, interessantissima. Devi andare in Florida, in Texas, sono stato durante la campagna elettorale a Nashville, ho fatto la campagna elettorale americana alle presidenziali col Covid, che era una cosa stranissima.
15: Perché, e questi sono gli stati, direttore, che davvero pesano poi nella scelta di un presidente, quello che poi magari noi in Italia non capiamo o vediamo filtrato da tanti dibattiti televisivi.
16: Sì, ma è chiaro, il sistema elettorale americano, diciamo, può apparire molto complicato e bizzarro, in realtà ha una sua logica. Quando fu disegnato, diciamo, la Costituzione dai padri fondatori e poi elaborato in una serie di norme, e questo sistema alla fine funziona, esprime il presidente, che è il potere esecutivo, ogni due anni si vota, ci sono le elezioni di medio termine che di solito danno il presidente, che le perde ed è un modo per temperare, no, diciamo, il naturale dispotismo del potere esecutivo disegnato in quella maniera. È un sistema che funziona, una Corte Suprema che emette le sue sentenze, e alla fine è un modello eccezionale. Cossiga, Francesco Cossiga, tanto per citare un sardo,
15: grandissimo presidente,
16: a me caro, mi diceva sempre: Mario, ma quelli c'erano una Costituzione che è meravigliosa, no? Lui amava l'Inghilterra, amava il sistema americano, la democrazia di stampo anglosassone, per questi motivi, perché era efficiente ed assolutamente rispettosa dei diritti della persona, che è un'altra cosa importantissima. Noi abbiamo un modello di compromesso, diciamo, tra varie forze, derivante da quella che è la storia del nostro paese, dal dopoguerra, dal fascismo, dal comunismo, dalla nascita del Partito Popolare, che poi divenne la Democrazia Cristiana. E dunque il nostro modello non è ispirato all'America, ma l'America alla fine è quella cosa che si chiama libertà. È uno spazio infinito di immaginario, di letteratura, di cinema e ovviamente di grande storia, che a cui noi tutti facciamo riferimento.
15: Ed è, Mario, credo proprio questa parola oggi che noi non dobbiamo dimenticare, celebrando questo anniversario terribile, questi 25 anni dalla caduta delle Torri Gemelle. Libertà è la parola che il nostro pubblico più giovane, chi oggi ci ha ascoltato, e stare a sentirti è un piacere. Io spero di averti di nuovo qua con me, infatti, a Unione Cult, perché è bellissimo. Libertà, direttore, è la parola che noi non dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo lasciare in eredità.
16: Mai.

0: Buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
1: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
0: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, al rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
0: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
1: Lo sport, una vera e propria impresa logistica tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Cartelli in tutti i paesi della Barbagia, mandrolisai sono comparsi per denunciare ancora una volta la mancanza di medici. All'ospedale di Sorgono c'è stata la visita del cardinale Bagnasco. E nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, già dichiarato incostituzionale. Nel mirino l'aumento del fondo contenziosi, gli errori della giunta Todde e l'affondo, non devono pagarli i sardi. Disagi anche all'ospedale Brozzu a Cagliari, l'emergenza continua in ortopedia sovraffollata con i pazienti costretti a stare nei corridoi, così la nota del sindacato CIMO. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, auto, furgoni e mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Settimo Nizzi: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. Lavori a Cagliari, in via Roma è deserto il cantiere per la rete del gas. Ruspe operai invece al lavoro per le modifiche alla viabilità in piazza d'Armi e via Riva di Ponente. E i nuovi cantieri per la realizzazione del Tyrrhenian Link preoccupano i sindaci della città metropolitana di Cagliari. Una riunione straordinaria è richiesta a Terna. E sono pronti per il sì in catene Sara Patatu e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino che Videolina trasmetterà in diretta. Lo sport, il calcio: sabato sera 20:45 a Bergamo il Cagliari affronta l'Atalanta, perso

0: felici, Pisacane ritrova Carlos Mina e si affida all'ex Maldini, reduce dalla sua prima rete in rosso-blu. Dall'altra parte, out Gaetano squalificato. Sabato e domenica torna il grande basket al Palapirastu con il City of Cagliari, diretta della manifestazione su Videolina. Ed è tutto, e a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 23 settembre, con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: A Sesto arriva la 19ª edizione.

Sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredamento.

0: novembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Musica.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolina. Apriamo come sempre con i titoli del nostro sommario. L'emergenza sanità in Sardegna, cartelli azzurri in tutti i paesi dalla Barbagia a Mandrolisai per denunciare la mancanza di medici. Al San Camillo arriva il cardinale Bagnasco, in consiglio regionale, nuovo attacco delle opposizioni. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, da anni auto, furgoni, mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Nizzi dice: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. A Cagliari, i cantieri stradali a due velocità, si ferma la metro in via Roma, lavori sostenuti per la rotonda in piazza d'Armi, sindaci riuniti in città metropolitana per il Tyrrhenian Link. Tutto pronto a Selargius per la nuova edizione dell'antico sposalizio selargino, a Casa Cara, il via ufficiale dell'evento che Videolina trasmetterà in diretta. Sabato a Bergamo, rosso-blu ospiti dell'Atalanta, perso felici, pisacane ritrova Carlos, Mina e Sugawara e si affida all'ex Maldini. Grande basket nel fine settimana con il City of Cagliari. Ancora buongiorno e grazie, parliamo subito della sanità, lo abbiamo appena detto, i cartelli azzurri all'ingresso dei paesi della Barbagia Mandrolisai per chiedere medici. Vedrete tra poco uno di questi cartelli che ricorda, le strutture ci sono, mancano appunto i sanitari. Ecco Gianfranco Locci.
1: I cartelli azzurri sono comparsi un po' in tutti i comuni della Barbagia Mandrolisai. Noi però abbiamo deciso di arrivare fino a Menasardo perché qui, alle porte del paese, è stato sistemato forse il messaggio più significativo di tutti. Menasardo difende l'articolo 32 della Costituzione, ovvero quello che stabilisce che lo Stato tutela la salute come diritto fondamentale di ogni persona.
2: Per quali ragioni? Perché tutto il territorio della Barbagia Mandrolisai è in nero, ok?
1: È innegabile, il dono della sintesi appartiene a quest'uomo battagliero, sorgonese doc, innamorato del suo territorio, giustamente imbufalito per quella sanità allo sbando, per la mancanza di servizi e soprattutto medici di qualsivoglia natura. Così la protesta del comitato SOS Sanità Barbagia Mandrolisai riprende vigore con questi eloquenti cartelli. Stamattina hanno accolto pure il cardinale Angelo Bagnasco in visita all'ospedale San Camillo di Sorgono.
3: Che rassicurazioni vi ha dato il cardinale Bagnasco?
4: Vede le potenzialità di un ospedale al centro della Sardegna che quindi deve essere mantenuto e reso efficiente.
3: Che significato hanno quei cartelli?
5: Il coinvolgimento proprio di tutto il circondario contro la chiusura di questo ospedale, che non è, ripeto, un ospedale di Sorgono, è per tutti i paesi del circondario.
2: Ecco, qui ci manca il servizio sanitario, che venga preso, che venga ascoltata questa voce. Ma per risolvere le cose in modo pratico, deciso, a prendere una decisione, quale essa sia, però uscite fuori allo scoperto e dite le cose come stanno.
0: E sulla sanità non mancano le tensioni in consiglio regionale e con l'ultimo argomento di scontro con Stefano Fioretti.

0: Abbiamo rilevato un aumento anomalo del fondo contenziosi, un allarme ai conti pubblici. Se si tratta del poltronificio sanità dichiarato incostituzionale, la presidente Todde non usi i soldi dei sardi per pagare i danni causati dalle sue scelte scellerate.
1: Dubbi e sospetti davanti al 1.400.000 euro stanziato nella recente manovrina approvata dal Consiglio regionale e dal fondo contenziosi più ricco, che ora emergono le domande delle opposizioni che legano l'aumento al grande caos sulla governance delle aziende sanitarie, iniziato con la legge sui commissari poi bocciata dalla Consulta.
2: Hanno agito in maniera poco sincera, quindi riteniamo che anche in questo caso ci sia qualcosa che non va e vogliamo andare fino in fondo.
0: La Todde ha detto che ci mette la faccia, noi chiediamo che ci metta anche il portafoglio. Se stiamo dicendo bugie, rinuncia allo scudo erariale e affronti le sue responsabilità.
1: Interrogazione strumentale, la replica di stanza della maggioranza che guarda oltre la sanità spiegando la necessità di incrementare il fondo oggi oltre i 7,5 milioni di euro.
3: L'amministrazione regionale è ampia e varia e ci sono tante situazioni che vanno seguite e soprattutto tutelare l'amministrazione da qualsiasi tipo di contenzioso, quindi rimandiamo al mittente questa sterile polemica.
1: Opposizioni che hanno ricordato anche le perplessità del PD manifestate nelle varie tappe di una vicenda segnata dai ricorsi a vario livello dei manager ASL rimossi dalla giunta Todde e a fine mese è atteso quello presentato al Consiglio di Stato dai tre ex direttori generali di Cagliari, Olbia e Reus, per il loro reintegro.
4: Siamo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato che possa porre la parola fine a questa vicenda infinita, dato che nemmeno la Corte Costituzionale è riuscita a fermare la Todde.
5: Restiamo sulla sanità, sui disagi all'ospedale Brozzu, dove l'emergenza continua in ortopedia, sovraffollata con i pazienti costretti a stare nei corridoi. Così la nota del sindacato CIMO. Nell'area vasta sono attivi solo 88 dei 132 posti letto ortopedici programmati, ne mancano 44. Prima di inventare nuovi obiettivi ai manager, questo si legge nella nota del vice segretario Emanuele Capo, si faccia rispettare la rete ospedaliera approvata dalla stessa regione. E adesso andiamo a Olbia, c'è l'ombra del racket dietro gli attentati incendiari che si registrano purtroppo da molti anni nel capoluogo gallurese. Sentiamo Silvio Ru.
6: Una scia di attentati che attraversa la città e continua ad allungarsi. A Olbia il fuoco è diventato da anni lo strumento delle intimidazioni. Auto, furgoni, mezzi da lavoro dati alle fiamme e ora, davanti all'ennesimo episodio, 8 trattori stradali in cenere e un altro gravemente danneggiato, torna l'ombra del racket. Un rogo devastante sul quale indaga la Polizia di Stato, l'origine dolosa appare quasi certa. Il fenomeno va avanti da tempo. Nel 2024 l'allarme aveva raggiunto livelli impressionanti. In poco più di un anno erano state incendiate 80 auto in gallura, la maggior parte proprio a Olbia. In città, nei primi mesi di quell'anno, il 91% dei roghi presi in esame risultava doloso. Numeri che avevano portato il fenomeno all'attenzione della procura di Tempio Pausania e del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E gli incendi sono continuati. Nel dicembre 2025, 3 escavatori erano stati distrutti nell'officina di un'impresa della zona industriale. Il 7 agosto scorso, invece, 2 furgoni di un'azienda di idraulica erano stati dati alle fiamme in via San Michele. Una sequenza che pesa soprattutto sul mondo delle imprese, mezzi da lavoro distrutti, attività colpite e danni che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro. Ed è proprio sul movente che si concentra l'indagine di Via Mincio. Intimidazione, vendetta o racket, nessuna ipotesi può essere esclusa. La Polizia di Stato sta cercando elementi utili per capire chi abbia appiccato il fuoco e soprattutto se dietro ci sia qualcosa di più grande.
5: E sulla situazione dell'ordine pubblico a Olbia è intervenuto il sindaco Settimo Nizzi, lo sentiamo con Giampaolo Cucuru.
7: Non abbassare la guardia dopo i recenti fatti di cronaca, ma senza colpevolizzare più di tanto Olbia, una città che per il sindaco deve aumentare il livello di legalità grazie anche all'aiuto dei residenti. L'accoltellamento all'interno di un locale in via Mameli però impone una riflessione da parte di Settimo Nizzi.
8: Questa sensazione di insicurezza la dobbiamo vivere cercando di contribuire tutti assieme. Il 99% della popolazione è seria, lavoratrice, che fa le cose rispetto le leggi, contribuisce ai fabbisogni di tutti, non può essere una esigua minoranza a far cambiare la faccia di questa stupenda città.
7: L'amministrazione è già al lavoro per dare più poteri e uomini alla Polizia Municipale.
8: Organizziamo la polizia locale in modo da avere una maggiore rispondenza a quelle che sono le esigenze attuali, dare maggior sicurezza, maggior presenza in determinati luoghi della città.
7: No al degrado e sì invece alla rigenerazione urbana.
8: Stiamo riqualificando tutte le piazze, tutti i parcheggi, le nuove scuole, l'università, la casa dello studente, il nuovo polo scolastico, nautico, tutte cose per le quali noi abbiamo lottato.
7: Continua l'attività di controllo nei quartieri e il contrasto degli affitti in nero con severe conseguenze per i proprietari che rischiano il sequestro degli immobili.
5: Adesso la pubblicità, torniamo tra poco. Cantieri a Cagliari nella città metropolitana, vedremo tra poco con velocità diverse. Iniziamo col Tyrrhenian Link, c'è Maurizio Landi.
9: L'apertura dei cantieri per la realizzazione del Tyrrhenian Link sulle strade provinciali che portano verso la costa è stata al centro della riunione dei sindaci della città metropolitana di Cagliari. I lavori riguardano la messa a terra dell'elettrodotto che collegherà l'isola alla Sicilia, esportando l'enorme quantità di energia rinnovabile prodotta in surplus. La preoccupazione di una circolazione viaria rivoluzionata e soprattutto impazzita sulle strade del mare e del traffico pendolare spaventa i primi cittadini che alternano chiesto solo una rassicurazione, tempi certi del cantiere.
10: Ora ci preoccupa naturalmente la riapertura dei cantieri con i tempi che si allungano sino a giugno 2027. Naturalmente noi siamo qua, ho voluto fortemente che la città metropolitana convocasse una riunione come quella di oggi insieme ai sindaci interessati, naturalmente, che hanno diciamo così una maggiore preoccupazione.
11: La richiesta da parte delle amministrazioni era da, come città metropolitana, coinvolgere Terna e l'impresa esecutrice dei lavori per capire come poter venire incontro a tutte queste esigenze e migliorare il cantiere e accelerare i tempi.
9: Sarà un cantiere impegnativo e che interesserà migliaia di persone. Per questo motivo il ruolo di controllo della città metropolitana diventa indispensabile per ridurre al minimo le sofferenze degli automobilisti.
12: Allora, i tempi sono quelli che sono stati le risposte dell'autorizzazione direttamente del Ministero per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto. Non è un'opera nostra, ma è un'opera a livello ministeriale per quanto riguarda l'energia. È previsto che i cantieri possano terminare intorno al 2028 complessivamente, ma le varie tratte possono terminare prima, quindi tenteremo in tutti i modi di poter accelerare alcune tratte per la chiusura entro il 2027, possibilmente prima della stagione estiva, per poter creare meno disagio possibile agli utenti stradali.
5: E adesso i cantieri a Cagliari, andiamo in via Roma e in piazza d'Armi con Mariangela Lampis.
13: Via Roma ristretta, il cantiere per la rete del gas, quello che ha scatenato reazione e sdegno anche da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, deserto ancora. Il traffico c'è, la riduzione della carreggiata di via Roma pure, mancano gli operai. I mezzi sono invece operativi fra via Riva di Ponente, via Lella Playa e via Sassari. Fra un mese entreranno in vigore le nuove modifiche per consentire il proseguimento dei lavori della metro. In questo punto prevista una nuova rotatoria, semafori spenti e limite di 30 km orari, ma questo appunto fra un mese. E poi piazza d'Armi, lavori per la rotatoria che dovrebbero concludersi entro due settimane. Nessuna chiusura durante il giorno, solo in alcuni momenti nelle ore notturne potrebbe essere richiesta una limitazione temporanea. Le isole semaforiche in cemento sono in corso di rimozione intanto e vista la presenza delle due cavità sotterranee prevista la posa di un micro tappeto di bitume isolante.
5: Il 21 settembre si elegge a Sassari il nuovo rettore. Abbiamo sentito quello uscente, Gavino Mariotti, che già vedete con Franco Ferrando.
14: L'Università di Sassari si prepara a scegliere il nuovo rettore, mentre quello attuale, Gavino Mariotti, si avvia a lasciare l'incarico. Un percorso attraversato negli ultimi mesi da una vicenda giudiziaria, l'inchiesta Montenuovo con l'accusa di associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale ha sempre sostenuto la propria innocenza, tanto da non dimettersi.
15: Ma guardi, io l'ho fatto nelle sedi opportune. Ho discusso le mie dimissioni e l'opportunità di dimettermi perché non volevo recare danno, ma soprattutto per me era un'altra questione. C'era era un'altra questione, se avevo ancora la fiducia degli organi accademici, e hanno dimostrato grande fiducia e stima.
14: L'università ha perso studenti, ma d'altra parte ha risalito posizioni nella classifica del Censis, ora e prima in Italia tra gli atenei medi.
15: Il calo di matricole a noi ci ha parzialmente colpito, però per tutta onestà devo dirvi una cosa, che il calo demografico è un fenomeno mondiale, non è un fenomeno sassarese dell'università di Sassari. Ci sono atenei che sono stati pesantemente colpiti da un calo demografico. Consegniamo un'università solida, un bilancio solido, investimenti importanti e significativi.
14: Grandi discussioni ha infine creato lo sviluppo del Dipartimento dell'Innovazione a Olbia.
15: Giudicare un ateneo di una o proprietà di una città è un errore devastante. Abbiamo aperto, ascoltando la classe imprenditoriale olbiese, quel dipartimento che riteniamo, quello di innovazione dico nel particolare, che riteniamo possa dare grosse risposte e avere una proiezione nazionale e internazionale.
5: Arriva la pubblicità, noi torniamo tra poco.
16: Stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
19: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
20: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
21: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
22: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
23: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
24: Radiolina Meteo.
25: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno ampie e schiarite, da segnalare però la ventilazione che soffierà davvero sostenuta, con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo sarà stabile ed assolato su tutta la Sardegna, con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 28-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
26: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono i protagonisti dell'antico sposalizio Selargino, ora ci li presenta Veronica Fadda.
2: Sono pronti per il Sin Catene Sara Pattato e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino. Il rito ha preso ufficialmente il via nella cornice di Casa Cara, dove tradizione e memoria si incontrano per rinnovare una storia che continua a vivere nel presente. Il momento centrale sarà domenica 20 settembre con la celebrazione de Sagoia.
3: Lei, essendo selargina, era sempre stata molto legata a questa tradizione. Io da Cagliari ne ho sempre sentito parlare, poi nella sua famiglia c'erano già stati dei precedenti matrimoni con lo sposalizio selargino, quindi il racconto era molto profondo, molto sentito.
4: Molto fieri di portare avanti questa tradizione. Io è fin da piccola che seguo il matrimonio selargino, quindi per me è un onore essere la sposa di quest'anno.
5: Ogni anno noi ci prepariamo all'organizzazione del matrimonio selargino, ma questo è anche un po' il nostro compito, sostenere lo sposalizio.
6: Viene seguito un pochino in tutto il mondo, anche dai selargini che sono fuori dalla Sardegna. È un momento per sentirsi uniti, ovviamente tra la coppia che si sposa.
7: Stiamo preparando a questo grande evento che vede Selargius protagonista con il suo miglior fiore all'occhiello. Anche quest'anno ci siamo dati un grande affare per l'organizzazione, perché è una cosa abbastanza complessa.
2: I momenti più importanti dell'evento saranno trasmessi in diretta su Videolina.
1: E adesso parliamo di Autunno in Barbagia, che compie 30 anni proprio quest'anno e guarda al futuro. C'è Graziano Cano.
8: 1996, voi come associazione avete questa idea di Cortes Apertas, l'obiettivo qual era?
9: Sostanzialmente quello di aprire cortili e di mostrare quelle che erano le Cortes antiche e che ancora resistevano, legandole alle attività che da sempre sono state la storia di Oliena e che continuano ad esserlo, legandole però a un percorso storico che ci ha portato fino ad ora.
10: L'associazione che 30 anni fa Oliena ideò la prima edizione di Cortes Apertas non esiste più, ma da quel seme piantato nel 1996, ecco oggi un circuito promosso dalla Camera di Commercio fatto di 33 comunità che da inizio settembre a metà dicembre si mettono in mostra richiamando oltre 500.000 visitatori a Oliena per l'edizione 2026, confronto sul futuro della rassegna.
11: 30 anni, ma bisogna soprattutto interrogarsi per il futuro, e il futuro non può prescindere dal fatto del coinvolgimento maggiore delle nuove generazioni affinché credano in attività come queste e trovino anche quelle motivazioni per poter investire e rimanere a vivere in questi territori.
10: La kermesse dà valore immediato ad oltre 3.000 piccole aziende coinvolte. Ora si guarda al futuro.
12: Dopo 30 anni continua a funzionare, dà presenze rilevanti, significative. Ora è chiaro che dobbiamo pensare come migliorare, come adattarci alle esigenze. Consolidare la posizione della presenza di Autunno in Barbagia in questo periodo, secondo me, continua a essere un punto fondamentale sul quale dobbiamo innestare conoscenza verso l'esterno, cioè i tour operator, i soggetti che sono in grado di sviluppare economia fuori dal periodo tipicamente estivo, possiamo dare un contributo significativo.
1: Settembre 1904, l'eccidio dei minatori di Bugerru, una pagina di storia che adesso affronta il percorso UNESCO. Ne parliamo con Valentina Orcio.
13: Bugerru è il luogo dove nel 1904 la storia mineraria della Sardegna ha scritto una delle sue pagine più drammatiche. Oggi, a distanza di 122 anni, quella vicenda diventa parte della candidatura a patrimonio mondiale dell'UNESCO nella categoria del paesaggio storico e culturale per il valore sociale del lavoro e delle lotte dei minatori.
14: L'eccidio di Bugerru rientra nell'ambito del nuovo processo di candidatura UNESCO Patrimonio Storico Minerario della Sardegna ed è una parte integrante fondamentale, in quanto si proporrà la candidatura non solo dei beni materiali ma dei beni immateriali.
13: E proprio sul valore di questo patrimonio si muove anche il parco geominerario, impegnato su due fronti: sostenere la candidatura dell'eccidio insieme ad altre eccellenze storiche dell'isola e preparare il ritorno nella rete degli UNESCO Global Geoparks, da cui la Sardegna è uscita nel 2019.
15: Oltre che un discorso storico, come tutti un po' sanno, che da lì nasce il primo, dall'eccidio di Bugerru nasce il primo sciopero nazionale, ma oltretutto si tende a valorizzare un po' tutto quello che c'è nel territorio, e non solo minerario, perché consideriamoci sono anche collegamenti naturali con un discorso minerario. Diciamo che dal punto di vista storico offre un importante traguardo, possiamo dire, proprio per la valorizzazione del territorio stesso.
1: Dopo la pubblicità parliamo di Atalanta-Cagliari. A tra poco.
16: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
17: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
1: Sabato c'è Atalanta-Cagliari, perso Felici, Pisacane ritrova Carlos, Mina e Sugawara, si affida a Maldini che già vedete reduce dalla sua prima rete in rossoblù. C'è una novità, è ufficiale, Alessandro Romano ha scelto di giocare per la nazionale italiana. Tutto con Alberto Masu.
18: Il Cagliari saluta per il resto della stagione Felici, costretto a tornare sotto i ferri per un altro calvario legato al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Ma in vista della trasferta di sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta, Pisacane ritrova Kevin Carlos, vede riavvicinarsi Mina e potrebbe finalmente dare la prima convocazione al giapponese Sugawara, che ha risolto l'intricato iter burocratico per la gioia del tecnico e dei tanti inviati dalla terra del Sol Levante. Ma soprattutto il Cagliari ha scoperto Daniel Maldini, che nella sfida contro il Lecce si è preso di forza il ruolo da protagonista assoluto, non solo con le giocate che appartengono al suo repertorio, con la prima rete in maglia rossoblù, un assist al bacio per Mendy e un palo con la specialità della casa, una punizione dal limite. Perché l'ultimo della dinastia maldiniana ha anche saputo vestire i panni del gregario, andando a fare lavoro di recupero sulla propria tre quarti, in una gara che il Cagliari doveva vincere e ha vinto. Il modo migliore per presentarsi sabato da ex in quello stadio dove non è riuscito a prendersi il suo spazio, costretto a salutare prima per andare la Lazio e ora in Sardegna, dove è approdato un altro ex della Dea, Gagliardini, bergamasco doc e tra i primi tesori lanciati dall'Atalanta gasperiniana. E a proposito di ex, dall'altra parte sabato sera il Cagliari ritroverà Bellanova, mentre non ci sarà Gaetano, squalificato, che in rossoblù si è guadagnato la chiamata in Sardegna con l'obiettivo di diventarne il centro di gravità permanente.
1: Sabato e domenica il grande basket su Videolina. Sentiamo Andrea Secchi.
19: L'occasione per gustare un po' di Eurolega è il piatto prelibato che offre agli appassionati di basket la 16ª edizione del City of Cagliari. Nel weekend al Palapirastu saranno di scena ben 3 team che parteciperanno alla massima competizione continentale per club: Apoel Tel Aviv, l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Con loro la neonata Maxima Roma, il club che ha rinnovato il titolo della Serie A dal Brescia e punta senza mezzi termini a prendere parte all'NBA Europe che dovrebbe partire nel 2028. Videolina seguirà in diretta il torneo a partire da sabato alle 17.45.
20: Il motivo per essere presenti a questa manifestazione è ovvio: le squadre che stiamo portando a Cagliari sono di altissimo livello e quindi dobbiamo sicuramente avere il piacere di andare a confrontarci e soprattutto di vedere, di verificare quelle che sono le loro qualità. D'altronde qui in Sardegna, se non trovassimo queste occasioni, vedere il basket a questi livelli sarebbe molto difficile.
19: E stasera ci sarà un piccolo aperitivo con il Sardinia Cup, sempre al Palapirastu. In campo soprattutto la Dinamo Sassari, che affronta un'altra delle pretendenti alla promozione in A1, il Brindisi. Questo match sarà preceduto dal confronto tra le due squadre sarde che parteciperanno alla B interregionale, Esperia e Sennori.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordo alle 15 l'appuntamento con il nostro TG Indignato, ci occuperemo dell'arrivo dei detenuti in regime di 41 bis, il servizio a cura di Maurizio Olandi. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.

0: Sono le 16:03.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
3: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
4: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
3: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
4: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità. Il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola, presentato da Cittadinanza Attiva.
3: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it. I
5: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
9: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
10: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Un saluto a tutti su Benegattaus, benitorraus su tre giornali in sardo de Sardegno, bieus, intendeus, luegos, calipuntis novas, de hoy cominciaus con su sommario. Sa sanidade in emergenza, sa protesta, sa barbaggia mandrolisaia, mancante i dottori, in so spirale de sorgono e sta ribau su cardinali Bagnasco. In su consiglio regionale, sa minoria contra sa giunta. Sa criminalità a Palas a Deis attentaus con su vogo che in is ultimos anos anti gruppio macchinas e aziendas in terra nuova. Su sindico Nizzi pronto sa forties controllo sui combatti su illegalità. Cantieri in Castello, tutto vrimmo in Salvia Roma, non si vendi straballo su Possa Metro, in sa piazza d'Arbe con Tivorendi, sa rotonda Noa e sa questioni Tirrenian, Link e Fendi Ariolai, sindico su dessa città di metropolitana. Tutto pronto in Ceragio, su, ossa edizione 2026 dessa Goia Antica Ceregina, in sa Casa Car, sa presentare adesso evento che si trasmette in diretta in Videolina. Sporzo, pallone di Serie A, Sabor in Bergamo si sfida tra Atalanta e Sugasteddu, Carlos Mina e Sugawara avunti all'NDC e Maldinesti già una certezza. Basket, ceti su trofeo City of Cagliari. Dunque, sa, poveri, questa edizione di Sutti Ginostro, Fuerdauso, dessa protesta, dessa barbaggia, mandrolisai, sindico, su cittadino, su comitauso, oliti, sa rispetto del suo diritto e sa saluti. Come ti contra sul giornalista di Videolina Gianfranco Locci, a sintrara de Donia Bida Ois, comitauso, antiposto cartello, zazzulu, su, denuncia su fatto che mancata i dottori, si. Totus, seus inquietus, come ti narra Piero Manca, esso fa parte del suo comitato SOS Sanità Barbaggia, mandrolisaia, mancate dottorisi, mancate servizi, non ci vunti pediatras, e in questa maniera dunque il comitato su anti-arricciu su cardinali Angelo Bagnasco, che a riboffio visitai su spirali San Camillo del Sorgono, su spirali Estere in Porto Mannu, Nantarotto, su Depri Avarrai, Overtu, Voita Zagattara proprio a suo centro de Sa Sardigna. Voita Noesti, su spirale de Sorgono Scetti, come Tinnanta Gianfranca Salvai e Maria Bonaria Mereo, che avanti partire su Comitau SOS Sanità Barbaggio Mandrolisai. Dadi, il presidente della giunta Alessandra Todde, sa giunta era manniaus, diventa a fondo contenzioso, come antinara a Fausto Piga, viso capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia, 1.400.000 euro in proso, cassa presidenti a risbagliare.

Ripetivo su nosso, come tenara su viso segretario del suo sindacato Emanuele Cabras, si deve fare rispettare sa rezza ospedaliera che è stata approvata proprio da sa regione. Emergenza criminalità in Terranoa, in ultimi anni su Voghere, a Brugiao, su Sciano, su Ciacumanno e macchina, su furgone, su camion del cittadino su Privauso e di azienda, del suo territorio. E poi, sull'ultimo episodio, 8 trattori a Brugiao, accanto a Palas, c'era Moriesi, sanguinata criminalità organizzata sul racket dei Ghini. Oliri di Nai, la polizia fa indagini, sì, stato su anti-Ariola in Meres, 2024, i sfogos anti-Brugiao ha fatto danno su 80 macchine, camion, in tutto sa Gallura, sa prosparti però in Terranoa. Altro su focus e attentato in su mese idas del 2025, in su mese agosto de Occanno invece si attentato in sa via San Michele contro sa azienda un'azienda che traballa in su settori de Sacqua e fin si attentato de Satradì in sa via Mincio i lavori si acchiappiavo è una ganga di criminali che aveva vendi a Riola e Rottus amministratori carabinieri e poliziottus. In Terranoa, se emergenza e criminalità di esti a capire a finza sa episodio su come ti gusto de Satradì, in un locale de Saviamo a meno una persona estete a gorte e dare, cittadini su Nanta in moga toccare, intervenivo, donai garanzia de legalità in città. Sa risposta arriverà direttamente su sindico, se ti monnizzi, in area che sa amministrazioni locali esti pronto, interveni. De sicuro, de peoso, traballai totto vari, sì, posso assicurare sa de città di nostra narra settimonizzi ma criminali si continua a parti pitticche da mera della popolazione sul 99% dei cittadini sono questi dotto genti catraballer posso bene derotto su narra ancora inizi non vorrei dire sì, una minoria ma di arrivare su pitticche a cambiare i salvaci della città di narra inizi su comune ora intervenne fortemente scontro l'uso con la polizia locale ora si è manniato su servizio de, in donne appendizio e sarà intervenivo frimmai su fenomeno de ghinivone ridomus a pesoni e nova graistassas e usa sequestrai domus de ghini non rispettara isa regula sa nar ancora su sindico de Terranoa in isa rugasa provincialisi dessa costera isa rugasa cavortante in cravonace antioberto torra iscantierisi poponi su cavo elettrico garanta tirrenian link straballus si vieta frimmaus in su mesa argiolosa e in su mesa ustu in moi però punti in ghizza su torra e il sindaco della città di metropolitana de Castello punti a Riola sopra schiattato questa questione della viabilità poi allegate queste questioni si detto viaso sindaco in pari con sua società di Terna e questa azienda si capiva e traballo questa è un'infrastruttura in questo cavo un'infrastruttura elettrica che era collegata a Sardegna con la Sicilia donna di in questa ruga ci sono villa longa de macchina il sindaco come la sindica de Signa Barbara Pugedo anzi dimandava a Terna tempo su all'estero su po serrare su cantieri Massimo Sedda su sindaco della città di metropolitana non era obiettivo. Estire alle strade di Areroso istempo su in Isarruga sa donna di in ci va stata millaria macchina sa rolo della città di metropolitana estire contro led limitai disagio su automobilista sa come ti nanta e dirigenti si dei su settori viabilità della città di metropolitana traballo su manno su in Casteddu Burus a via Roma esti sempre prostrinta esti aperto su cantieri possa arrezza de su gas in noi già i secondi venti traballo su possa metro però su cantieri esti isbuio non c'è stato in manco un traballarori una bregungia manna nantis automobilista sa donaro la finza sa su sindico Massimo Zed sa tra di annaga sesta roche de biri vrimo in questo cantieri ruspa sa i traballarori invece sa ci muti sa ruga entra sa via Roma in sa via Riba di Ponente su via La Playa e sa via Sassari in giro sa chi bene ti sarà bonni una rotonda si deve ti fai traballo su a metro cantieri overtu finza sa in sa piazza d'armi noi pure si deve bonni una rotonda e straballo santa spacciai a entro due gira sa Sarruga e sa Brazza in donna maniera 90 serrai
presentare ufficiali Gusto Mengiano in sa casa Fara de

0: Cerajos de s'edizione 2026 de sa Goia Antica Ceresina. Istoria, tradizioni, ritus de su tempus passau, sa Goia Antica est un momentu de importu a totu sa comunidade. Sa manifestazione est occasione, o celebrai un'erenzia, un'eridadi che Sigra bivi in su tempo su Deo e Voro. S'evento più importante, questi pre-video, fu subito in questo mese, su domenico, e con su affestamento de sa Goia, con Mariru e Mulleri in Carenas, e si sfilara tradizionali in Isarrugas de sa Bida. Si cogliai antessi Sara Pattatu e Marco Scarpaci. Sara Pattatu esti Ceresina Doc, Marco Scarpaci invece esti Casteddaio, e sa famiglia de Sara Pattatu già ci fonti stetti su protagonista de sa Goia Antica. Precia o mera su Cumbunu, e si presentara de oi, ci vianta sa assessore de sa cultura, Sara Pidia, e ci viera su sindico puru Gigi Concu. Prejao finza Gianni Frauga, esti su presidente de sa Proloco de Cerajos. Videolina ara trasmiti in derete es momenti super importanti de gusto evento. Su sport, su palloni de Serie A, su castello, su graffa allenamento, su preparendisi, si sfida de Savro, Gusti Grasi, in Bergamo contro s'Atalanta, si squadra a Dolumanno, a Riverdio Mattia Felici, era mancato sicuro tutto su campionato, se sti sciusciau malamente su Genugo. Ma è torrendi Kevin Carlos, e forse finse sa Mina, su giapponeso, su Capoara, gli antavori giocai con i scumpaggio in Bergamo. Brusca Totto però su Castedo ha riscoperto Daniel Maldini, che è stato il suo protagonista di questa partita vinta lunedì contro su Lecce, un gol, una variga assist, un balu, altro ancora, sempre giocando con questa squadra, andando a cercare di recuperare questa boccia in ogni parte del suo campo. In Castedo Duncasa, Maldini e Pichendesi un spazio umano, su che noi staremo a fare con Sallazio e con Sattalanta. E proprio in Bergamo, su Castedo, a ragattai Torra Bella Nova, mentre se non ci resi Gaetano Voita è stato squalificato. E ultimo, una nuova bella, sa decisione di Alessandro Romano, sul centrocampista del Sugasteddu, ha ridestinato de giocai con sa nazionale italiana. Isso è di svizzero, ma riceverò si squadra de Mancini. O su basket in Casteddu, sabato e domenico, c'è la edizione numero 6 del suo trofeo City of Cagliari. Si gioca in su Pala Pirastu. Si squadra si avvunti Apoel Tel Aviv su Asvel Villeurbanne e su Bayern Monaco. Ma c'è la finza sa San Maxima Roma, società di Garevigau, su titolo della Serie A de su Brescia. E Gaoli ripartecipai a sa NBA Europe, su torneo Caravartini su 2028. Bidolina a raseghiri in diretta, Serventus, Sabro, Gusti Grasi, ai 5 e mezzo de Summeri. E so accabbavo i gusti edizioni loro, si torno grazie a vostra attenzione, si intende su Sibieuso e si edizioni di Benri, un uso loro è tutto.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché? che conviene me.
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali. Svuotiamo!

0: ascoltato da Elena Ledda.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical La Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
6: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
10: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
11: pigiamarun.it.
12: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
14: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
15: Senza convenienza.
16: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
17: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
18: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Ita Zenda.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei

0: con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25.

0: 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del consiglio direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
0: La cronaca: una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal 7° piano del suo palazzo. L'ho spinta giù io, aveva ammesso il ragazzo attualmente in carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello di 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato così la riduzione della pena la mamma di Aurora.
0: Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto di quest'anno, con un aumento degli infortuni agli studenti dichiarati all'INAIL. Rispetto ai rischi naturali, invece, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità, il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana e solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24° rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo lo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Gasperini, alle 18:45 affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.com.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di novità sull'intelligenza artificiale, che è successo nelle ultime ore?
1: Alla faccia della novità, Cristian, perché si sta concretizzando il peggior incubo che l'umanità possa temere, ovvero che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe portare, tieniti forte, entro la fine del decennio, quindi entro il 2030,
0: cioè domani,
1: a un vero e proprio rischio esistenziale per il genere umano, distruggendolo.
0: Quindi
1: ce ne sarebbero poco più di 3 anni di vita a tutto il genere umano. Allora, adesso contestualizziamo questa notizia che sembra uscita da un film distopico, perché a lanciare l'allarme, proprio quella in quella che sembra essere la più classica trama di un film di distopia, è un ricercatore di Anthropic, la società americana di pubblica utilità nel settore dell'intelligenza artificiale, che si è dimesso proprio dalla Benefit Corporation statunitense, avvertendo che la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza capaci di automigliorarsi giorno per giorno in autonomia potrebbe distruggere l'umanità già nel decennio in corso, quindi entro il 2030. Veramente una notizia che insomma oggi sta facendo molto discutere sui social e in tutti insomma i forum legati all'intelligenza artificiale. Bisogna dire per onestà intellettuale che il suo commiato sta ingrossando la fuga degli scienziati che negli ultimi mesi hanno deciso di congedarsi dai laboratori, proprio perché allarmati dalla potenzialità dei sistemi che stanno sviluppando loro stessi. Il nome di questo ricercatore, come riportato dal Financial Times, è Jacob Coxon, britannico, 27 anni, che appunto era in forza all'azienda con sede a San Francisco, convinto che Anthropic, la sua principale concorrente OpenAI, che è la proprietaria, possiamo dire, di ChatGPT,

0: stiano giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Quindi Christian, cerca di sistemare tutti i tuoi affari entro i prossimi anni e poi insomma trai le tue conclusioni.
1: Ma
0: perché,
1: sì, però a qualcuno dovrà pur rimanere, nel senso qualcuno avrà già gli anticorpi a questo punto, non lo so, contro l'intelligenza artificiale, almeno quelli di OpenAI o piuttosto che Anthropic o
0: magari
1: Google.
0: Rimarrà solo appunto chi
1: è rimarrà solo uno
0: ne rimarrà solo uno. Beh, ragazzi, in attesa di questo, appunto, possiamo definirlo Squid Game dell'intelligenza artificiale, non so, ci saranno tante modalità per cui il genere umano verrà, si estinguerà. Insomma, noi ci stiamo dirigendo, secondo questi ricercatori, a grandi passi verso lo sterminio da parte del
1: mondo. Ma io non ci credo. Dai. Comunque, chi vivrà vedrà, qualcuno diceva così, staremo ovviamente a vedere, ci terremo aggiornati entrambi. Non lo so,
0: sì, fateci sapere se condividete questi timori, i nostri lettori, i nostri ascoltatori, scusate, cosa pensano, perché insomma abbiamo bisogno di rassicurazioni.
1: Meno male. 340 87 15015. E come sempre, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie, Christian. Buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Mica sulla prima radio in Sardegna, nel nostro giovedì sera, ancora ben ritrovati, le 17:19 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
3: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Samanifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Samanifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i Fonsis Gigapack Original da 280 grammi a 2,75 euro. Il pane per hamburger Roberto glassato da 300 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di pollo impanate a 1,29 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi in apertura di unionesarda.it parliamo ancora di 41 bis e delle condizioni del carcere di Utah dopo il trasferimento dei mafiosi, perché il personale sanitario descrive una realtà drammatica. Il sindacato scrive una lettera ai vertici della sanità sarda e ai ministri dell'interno e della salute Piantedosi e Schillaci. Alcuni numeri: la popolazione carceraria è passata da 700 a 840 detenuti, quasi tutti hanno bisogno di assistenza sanitaria costante, ma il personale infermieristico è ridotto, solo 25 unità, di cui appena 22 effettivamente in servizio, personale dimezzato rispetto al passato, mentre la popolazione carceraria aumenta, difficoltà anche per gli OS che sono solo 8. Dunque l'arrivo dei detenuti al 41 bis ha portato al collasso un sistema che era già in grosse difficoltà, e a questo vanno aggiunte, spiega il sindacato, le condizioni logistiche e igienico-sanitarie in cui il personale opera, che sono totalmente fuori norma. Segnalano la presenza di sacchi di rifiuti organici aperti nelle aree di passaggio del personale e la disponibilità di un solo montacarichi per l'intera struttura, che a volte fa ritardare insomma il trasferimento dei pazienti. Poi abbiamo la politica, c'è uno scontro in consiglio regionale sull'aumento di 1,5 milioni di euro del fondo contenziosi della regione. Il centrodestra vuole vederci chiaro, sospetta che sia dovuto all'aumento dei ricorsi dopo il commissariamento delle ASL dichiarato incostituzionale, che ha portato alla decadenza anticipata dei dirigenti delle aziende sanitarie che ora stanno facendo ricorso appunto contro la regione. L'opposizione parla apertamente di danno erariale, che delumia la presidente Todde, ma il Movimento 5 Stelle dal canto suo minimizza. Poi passiamo alla cronaca, siamo a un anno esatto dall'omicidio di Cinzia Pin. Emanuele Ragnedda, assassino reo confesso, ribadisce la sua posizione. Mi sono difeso, scrive in una lettera dal carcere, per mesi sono rimasto inerme di fronte alla creazione di una narrativa falsa, ma mi sono solo dovuto difendere da un'aggressione violenta, immotivata e ingestibile. La mia è una reazione imposta dall'istinto di sopravvivenza, che purtroppo ha avuto un esito tragico e involontario, spiega l'imprenditore, che conclude: mi preparo ad affrontare le fasi processuali con totale fiducia negli elementi che aiuteranno a dimostrare che sono stato aggredito e mi sono difeso. E chiudiamo poi, Cristian, con una dramma avvenuto su un traghetto partito da Cagliari diretto a Civitavecchia, dirottato al porto di Olbia poco dopo la partenza a causa di una tragedia che ha coinvolto un passeggero. Un uomo di Iglesias infatti ha accusato un malore ed è morto sotto gli occhi di moglie e figlia che erano in viaggio con lui. Inutili purtroppo i soccorsi allertati dalla capitaneria di porto, che poi ha dirottato il traghetto a Olbia per consentire lo sbarco della salma e dei familiari. La vittima è un settantenne paziente oncologico.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
2: A Sestu arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fieraartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Cristiana Asara. E allora, cari amici, nel nostro giovedì sera alle 17.39 minuti, prendetevi un attimo e provate a immaginare la scena. Allora, siamo a Santa Teresa di Gallura, davanti a una delle spiagge più belle, dedicata a tutta la Sardegna, ovviamente Rena Bianca. Ah, bene, dimenticatevi la cartolina, perché da queste parti stanno effettivamente passando un cavo. Sì, perché dovete sapere, dal 15 e il 16 settembre l'Arenile praticamente chiuderà del tutto, quindi niente bagni, niente sole, già è una spiaggia a numero chiuso. Arriveranno le ruspe e i mezzi per riparare un cavo elettrico sottomarino. E qui la domanda sorge spontanea: ma è la stessa che stanno facendo tutti i residenti? Ma davvero proprio lì a Rena Bianca, che è l'unico posto possibile dove riparare e fare questa cosa così? Beh, ma soprattutto il tracciato non era già in passato in qualche altro posto? Comunque la vicenda va avanti da diverso tempo ormai, quando si è verificato il guasto, e da allora è stato un po' di braccio di ferro tra il comune che ha cercato in ogni modo di difendere la baia, chiedendo tutela ambientale e garanzie economiche ovviamente a chi doveva fare tutto questo. Il risultato, beh, una beffa, perché comunque effettivamente siamo in piena stagione ancora, il 15-16 settembre la spiaggia ovviamente non sarà accessibile, e dal 17 si potrà usare soltanto metà di questa spiaggia sul lato a destro. Chi aveva già prenotato il posto, ovviamente, perché essendo una spiaggia a numero chiuso, riceverà un rimborso con una serie ovviamente di risultati che effettivamente, ecco, nessuno si aspettava una roba del genere, perché il comune di Santa Teresa stava cercando in qualche modo di posticipare il tutto a stagione conclusa, invece effettivamente non c'è riuscita, e quindi di conseguenza purtroppo tra qualche giorno la spiaggia verrà chiusa, e poi i giorni successivi verrà riaperta soltanto metà di questa spiaggia, che è veramente bellissima. Nei prossimi minuti ci sono i Red Hot Chili Peppers.

0: È solo un gioco, canta Madame nel nostro giovedì sera sulla Friuli Radio in Sardegna, alle 17.48 minuti, ancora veri tratti, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco vi parlo di un bellissimo evento che si terrà nei prossimi giorni in Costa Smeralda. Si parla di longevità e allora, se siete curiosi, beh, state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 23 settembre, con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
5: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pijamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamarun.it/Cagliari.
8: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno ampie e schiarite, da segnalare però la ventilazione che soffierà davvero sostenuta, con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo sarà stabile ed assolato su tutta la Sardegna, con sole innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, ma massime fin verso i 28-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

al Porto Vecchio, poi ci sarà anche spazio per relax, sessioni di yoga e tantissimo altro, fitness, insomma si potrà persino, diciamo così, calcolare la propria età biologica. Non mancheranno i grandi incontri con esperti e ricercatori al Longevity Pavilion. Il 26 settembre si parlerà di prevenzione con i Medical Talks, mentre il 3 e 4 ottobre torna il Longevity Fest di Pietro Mereu, con ospite d'eccezione che è un grande fotografo, Steve McCurry. Il 10 ottobre poi riflettori puntati sulla tavola grazie a Slow Food Gallura, tra pane, lievito madre, formaggi, latte, olio extravergine d'oliva, e poi ovviamente tante conferenze e talk che sono ovviamente tutte assolutamente a ingresso libero, quindi sicuramente per chi ne vuole sapere di più, ecco, per cercare in qualche modo di campare fino a cent'anni, beh, c'è questa bella iniziativa Longevity Weeks Costa Smeralda che parte il 25 settembre in quella di Porto Cervo. One Republic e Negramaro nei prossimi minuti qua su Radiolina con Better Days, giorni migliori. Oh.

0: La nostra migliore musica con i Wow Republic e Negramaro è nel nostro giovedì grande più di un'isola con Christian Asara. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
4: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro come lo scorso giugno 6.

0: Sempre nella misura di 0,25 punti percentuali, si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
1: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello due mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
0: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
1: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moca, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%.
0: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il 55% di arrivi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In apertura l'allarme nel carcere di Utah dopo l'arrivo di 88 detenuti al 41 bis. La UIL denuncia una situazione esplosiva, circa 840 reclusi, appena 22 infermieri effettivamente in servizio, con turni insostenibili e gravi carenze di personale, strutture e presidi sanitari. Cartelli azzurri in tutti i paesi della Barbagia Mandrolisai sono comparsi in queste ore per denunciare ancora una volta la mancanza di medici. Nel territorio anche intervento a sorpresa del cardinale Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, in visita all'ospedale San Camillo di Sorgono, alla colonia penale e all'ospedale di Isili. Nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, già dichiarato incostituzionale nel Menino l'aumento del fondo contenziosi, gli errori della giunta Todde e la fondo non devono pagarli i sardi. Disagi anche all'ospedale Brozzo di Cagliari, l'emergenza continua in ortopedia sovraffollata con i pazienti costretti a stare nei corridoi, così la nota del sindacato CIMO. Nell'area vasta sono attivi solo 88 dei 132 posti letto ortopedici programmati, ne mancano 44. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, da anni a auto, furgoni e mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Nizzi: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. I nuovi interventi per la realizzazione del Tyrrhenian Link preoccupano i sindaci della città metropolitana, riunione straordinaria e richieste a Terna. Sono pronti per il SINC Atene Sara Pattatu e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino, che Videolina trasmetterà in diretta. Sabato sera Bergamo, il Cagliari sarà ospite dell'Atalanta. Perso Felici, Pisacane ritrova Carlos Mina, Sugawara e si affida all'ex Maldini, reduce dalla sua prima rete in rosso-blu. Dall'altra parte out Gaetano, squalificato. Sabato e domenica torna il grande basket al Palapirastu di Cagliari con City of Cagliari, diretta della manifestazione su Videolina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro.

qualsiasi istruzione che potesse colpire l'essere umano, e magari da una parte invece, ecco, lo colpiranno, boh, staremo a vedere. E poi tra l'altro hanno tradotto i dati del computer in un vero DNA chimico, inserendo nei batteri per testarlo. Il risultato: 16 virus artificiali attivi e pronti all'attacco. Quindi una prospettiva straordinaria per le cure del futuro e i vaccini su misura, anche se gli stessi scienziati hanno detto che chiedono controlli ferrei per evitare che una potenza del genere finisca nelle mani sbagliate. E se la storia ci insegna qualcosa, effettivamente, purtroppo, ecco, qualcosa scapperà via e finirà nelle mani sbagliate. Speriamo proprio di no, perché sarebbe proprio la fine degli esseri umani. Ma chissà. Simply Red nei prossimi.

0: Mi started Simply Red dal 92 su Radio Lina, 18 e 16 minuti. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni dell'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Fine Flies, la nuova di Martin Garrix con gli U2 su Radiolina nel nostro giovedì sera alle 18.23 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani, sia ovviamente sul quotidiano cartaceo, ossia ovviamente sull'app Unione Digital, con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, io sarò velocissimo perché gli ascoltatori non lo sanno, ma mi hai minacciato che devo stare entro 2 minuti, quindi io starò entro 2 minuti. Ti suggerisco molto velocemente un conto al quale dedichiamo 2 pagine di quanto sono costate alla Sardegna le crisi industriali, in particolare quelle del

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sarebbe andato bene, ma sono, così. Cioè...
1: Sono arrivati qui, si lamentano tutti. E Giuseppe dice che sbattiamo su Giuseppe Valdés.
0: Non devi più sbattere, hai capito?
1: Sì, ecco. Tu che.
0: Io non lo so. A me mi cambiano l'identità.
1: Ti lamenti per il tempo, ti lamenti per

0: Cagliari raggiunse una salvezza storica, riportando anche, come hai detto tu, Andrea Cossu dal Verona al Cagliari, e fu un'annata poi che penso che tutti quanti ricordino veramente con piacere.
1: Quante porte del destino si possono aprire, no? Le porte scorrevoli, le sliding doors. Immaginati se invece fossi venuto a Cagliari, come sarebbe andata?
0: Non possiamo, tante volte ci ho pensato, sono sincero. Mi ricordo l'aneddoto che incontrai Andrea a Verona, dove lui non giocava, io invece giocavo in Serie C. Due mesi dopo Andrea giocava in Serie A e io ero in Serie C.
1: Gli scherzi del destino, è proprio così. Quante ne hai girate? Hai girato tutta l'Italia praticamente?
0: Praticamente l'ho girata da nord a sud e anche il centro, sì, so forse 13 squadre.
2: Ve le leggo, me le sono segnate.
1: Bravo.
2: Sono
1: tante.
2: Carta e penna e me le sono segnate. Ternana, iniziamo con la Manfredonia, poi Ternana, Cremonese, Foggia, Latina, Modena, Monza, Juve Stabia, Siena, Pordenone, dove si trova tuttora, dove diciamo che ha trascorso più anni, Mantova, poi c'è stato anche un secondo passaggio a Pordenone prima di questo terzo, sì. E poi Dolomiti Bellunesi l'anno scorso a chiudere.
0: Esatto.
2: Tante. C'è qualcuna di queste che, a parte il Pordenone e il Mantova, col quale hai giocato in Serie B, c'è qualcuna di queste che ti ha segnato in particolar modo?
0: Ma io ricordo con piacere le avventure che ho avuto comunque a Foggia, perché è stato un anno molto bello, molto intenso, che oltretutto giocavo con Marco Sau. Avevamo allenatore Zeman, sì. Mi ricordo, perché fu un anno veramente bello. Poi chiaramente piazze importanti come Modena, Perugia, sono state delle esperienze veramente positive. E poi, come hai detto tu, Pordenone è stata tra virgolette una rinascita per me dopo un paio di anni di esperienze un po' negative. C'è stato un fallimento a Monza, è un mezzo fallimento a Siena delle società, e poi io sono tanto legato a Mantova, perché abbiamo fatto due anni veramente belli, con un gioco secondo me veramente spettacolare, e quindi queste sono le piazze principali che ricordo.
3: Possiamo dire che tu qualche settimana fa avevi deciso di fermarti e poi c'è stata proprio la chiamata del Pordenone, che è una società forse quella che ha segnato maggiormente la tua carriera e dove sei stato accolto come una bandiera, dove sei stato riaccolto come una bandiera.
0: Allora, sì, io avevo fatto la scelta un paio di settimane fa di concludere col professionismo, non tanto perché avevo anche delle offerte nel professionismo, ma alla mia età secondo me andare lontano da casa, io casa ce l'ho qui a Pordenone e in Sardegna chiaramente, non mi dava grande motivazione, nel senso che poi pensavo che chiudere la mia carriera in una squadra X non mi rendeva felice. Invece ho fatto una scelta diversa, lasciando il professionismo e chiudendo magari la mia carriera quest'anno nei dilettanti, che è il mio primo anno dei dilettanti, comunque in una società dove ho lasciato un segno per tanti anni e che, come hai detto tu, mi ha accolto come comunque una bandiera, e ricordando che sono quello con più presenze con questa maglia nel professionismo, quindi ho voluto un po' chiudere un cerchio da questo punto di vista.
2: Io conosco molto bene Pordenone, tra l'altro ho degli amici, sono stato anche testimone a un matrimonio di un amico a Pordenone.
1: Hai capito?
3: Io no.
2: Tu no.
1: Nemmeno io.
2: Ti chiedo, ed è una realtà particolare, chiaramente diversa dalla nostra sarda, anche dal punto di vista climatico è proprio un altro mondo, visto che prima parlavamo del freschetto che dà fastidio leggermente alla Caruso.
1: Com'è il tempo lì?
2: Intanto com'è il tempo lì? Quanti gradi ci sono?
0: No, qui oggi è molto brutto, c'è un diluvio universale praticamente.
1: Basta!
2: Quindi c'è chi sta peggio, rilassati Vale. Quindi ti chiedo come, l'hai definita casa, hai detto ho casa in Sardegna, suppongo a Orosei, giusto? Il tuo regno, e ho casa qui a Pordenone. Ti chiedo, un sardo sardo, tu sei proprio sardo dentro, no? Sardo a tutti gli

0: effetti. Come si ambienta in un posto come Pordenone sino a chiamarlo casa?
1: Allora, io il primo anno, quando mi chiamo il Pordenone, non sapevo neanche dove fosse, per dire la verità. Infatti, ho detto, ma fammi andare a vedere la cartina, perché non sapevo veramente dove fosse collocato. E come ho detto prima, per me Pordenone è stata... Il primo anno è stato un anno di rilancio dopo due annate non felicissime. Però ho riscontrato, per assurdo, delle cose che si assomigliano al sardo, nel senso che il friulano comunque è molto chiuso, è molto particolare, però quando poi si apre ti dà veramente tutto. E questo un po' ce l'abbiamo anche noi sardi, siamo un po' chiusi, siamo un po' diciamo timidi, tra virgolette, ma poi quando una persona ti entra nel cuore, ti sta simpatica, ti apri e lo fai sentire veramente a casa. Questo è stato un po' il percorso che io ho fatto qui a Pordenone.
2: Quindi c'è un feeling caratteriale prima di tutto. Invece della Sardegna cosa ti manca? Non vale dire il mare, più di tutto.
1: Ma allora, in realtà chiaramente mi manca tanto, poi...
2: Vabbè, lo sappiamo quello.
1: Io in Sardegna vengo solo d'estate, ti dico la verità. Chiaramente mi mancano le amicizie vecchie, perché... Vero. Io i miei amici stretti li ho lì a Rosei, li sento chiaramente sempre, loro quando possono vengono a vedermi, ho mia mamma ancora lì a Rosei, quindi diciamo che sono i familiari che mancano di più e che ti fanno un po' sentire di più la mancanza della Sardegna. Poi chiaramente tu mi hai detto non dire il mare, ma come fa un sardo a dire come gli manca il mare?
2: Cioè, perché quello è sempre in testa tutto, no? Quindi era scontato esatto. Un po' come risposta.
0: Faccio una domanda alla Caruso. Che cibo hai importato dalla Sardegna in Friuli e che cibo hai importato dal Friuli alla Sardegna ogni volta che torni d'estate in vacanza?
2: Sentiamo.
1: Ma questa è una bella domanda, perché mi è capitato qui a Pordenone, soprattutto nei primi anni, di fare delle lezioni di squadra, ho portato del maialetto sopra, abbiamo fatto il maialetto arrosto e sono uscite davvero delle belle
0: cucinato
1: delle belle
0: da
1: scene,
0: chi? Cucinato da te?
1: C'è una no, da me no. Okay. Portavamo sì, da delle persone che lo cucinavano. Okay. Mentre in Sardegna ho portato il frico, non so se lo conoscete, che è un formaggio praticamente con patate fuso. Comunque buono, diciamo piace, però qui oltre a quello non ci sono delle grandissime specialità, insomma, chiaramente i vini friulani, però in Sardegna diciamo che per il bere
0: siamo messi bene,
1: abbiamo tante cose,
0: sì,
1: esatto, siamo messi bene.
0: Sì. Alberto?
3: Prima Fabiano stava facendo i paragoni con Cossu e con Sau, che sono dovuti andare via dalla Sardegna per poi rientrare. A me invece il paragone che veniva a fare è quello con Marco Mancoso. Anche lui ha fatto un giro praticamente in tutta Italia e è dovuto aspettare i 34-35 anni per tornare a Cagliari. Ti chiedo se tu hai avuto un pizzico di invidia nei confronti di Mancoso e degli altri che hanno fatto giri così grandi per poi però rientrare a Cagliari.
1: Ma allora, invidia no.
3: Pizzico.
1: Perché
3: pizzico.
1: Marco... Tutti e due marchi, Marco Sava, Marco Mancoso, poi ci siamo comunque incontrati nei campi a giocarci contro. Chiaramente era un mio sogno, non lo nego, di tornare a Cagliari e vestire la maglia rosso-blu, era un mio sogno. Poi chiaramente quando l'età sale, 34, 35, 36, ho giocato sino a 39 praticamente nei professionisti, capisco che anche con... l'idea del calcio di oggi, i giovani siano messi prima di un rientro in patria, soprattutto in Sardegna, dove comunque è stato raro che diciamo il sardo esplodesse dall'inizio. Se non ricordo male, forse l'ultimo negli ultimi vent'anni è stato Checco Pisano dal settore giovanile. Però chiaramente sì, ci ho sempre pensato, soprattutto quando magari poi ho vinto

0: due partite.
1: Ma di quelle due partite, ma soprattutto di quei due anni, perché il primo anno quando ho esordito praticamente io ero consideratissimo da mister Giampaolo, venivo da due brutti infortuni al ginocchio, ma comunque mi faceva sempre sentire importante, nonostante davanti a me fosse Daniele Conti, che era un mostro e praticamente non saltava mai una partita tranne quando veniva squalificato. E mi ricordo tante cose positive di quell'anno, ma anche della seconda presidenza Serie A con Massimiliano Allegri, dove anche con lui mi sentivo un titolare, ecco. Poi chiaramente feci una scelta diversa perché avevo bisogno di farmi conoscere, andare a giocare da un'altra parte, ma soprattutto l'esordio ad Ascoli fu un'emozione clamorosa. Oltretutto fu anche l'esordio di Marco Mancosu e lui fece anche gol quella partita lì. Però sono ricordi che sono anche difficili da spiegare, perché quelle emozioni che senti in quel momento lì molto probabilmente sono cose che nella tua vita è raro che le puoi risentire, soprattutto per uno che è sardo e tifa il Cagliari, ecco. Quindi credo siano una delle più belle emozioni che abbia vissuto nel mondo del calcio.
2: Con chi ti senti ancora dei tuoi ex compagni del Cagliari? Cagliari grandi.
1: Cagliari grandi, mi sento sempre con David Suasso. Da poco mi ha scritto anche Davide Biondini. Quindi questi due, insomma, un po' più spesso rispetto agli altri. Poi chiaramente quelli della mia età, Andrea Cocco, Aresti, insomma, qualche commento lo scambiamo sempre. Ma sono questi qua, insomma, quelli che sento di più.
2: Tu hai visto che carriera ha intrapreso adesso Andrea Cocco?
1: Andrea ha iniziato a allenare, sì, l'ho visto lì in Sardegna, gli ho fatto anche in bocca al lupo. Credo che sia un percorso nuovo per tutti, che anch'io vorrò fare a fine anno. Credo che anche il calcio sardo, anche a livelli più bassi, abbia bisogno di ex giocatori che hanno fatto una carriera importante, perché Andrea comunque ha fatto una carriera importante nel professionismo, e portare anche un po' di mentalità che magari in certe categorie manca. Quindi credo che sia tutto un aspetto molto positivo questo.
2: Beh, allora, insomma, la tua carriera un po' ce l'hai già segnata anche per quanto riguarda il futuro, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Non so se i ragazzi vogliono fare altre domande.
3: No, a proposito in bocca al lupo, visto che ci siamo, lo facciamo anche per Mattia Felici, che purtroppo ha avuto un nuovo infortunio. Mi è venuto in mente adesso quando Salvatore parlava degli infortuni al ginocchio, e visto che ci sono,
1: io
3: ti faccio una domanda.
1: Uguale a lui.
3: Esatto.
1: Io ho fatto proprio uguale a lui, perché io mi ero fatto male dopo sei mesi. Alla prima partita mi rifetti male.
2: Mamma mia.
1: E quindi posso immaginare quello che lui stia passando. Non è facile, sono momenti veramente brutti, difficili, perché poi fai davvero dei sacrifici incredibili per tornare a essere quello che magari eri prima dell'infortunio. E anch'io mi allego ai tuoi migliori auguri per Felice, spero di rivederlo in campo al più presto possibile.
2: Certo, è difficile riuscire a venirne fuori mentalmente dopo che ti sei infortunato a un ginocchio, poi pochi mesi dopo capita con l'altro, cioè veramente complicatissimo, Noi ti ringraziamo, Toto, è stato un piacere averti con noi, ti facciamo ancora un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro, ti aspettiamo qui in Sardegna ad allenare.
1: Va benissimo, grazie intanto, e viva il lupo, ci sentiamo presto, buon lavoro.
2: Grazie ancora, grazie, buona serata.
0: Felice, abbiamo detto, crociato, quello che si era temuto all'inizio, così è stato. Ci sarà a disposizione per la prossima partita il giapponese
3: Sugawara, finalmente risolto il problema del transfer.
0: Non è transfer, è il permesso di soggiorno.
3: Attenzione. Questioni burocratiche.
0: Sempre questioni burocratiche. Torna anche Kevin Carlos, che ha avuto un lutto importante, quindi è dovuto tornare in Spagna, sarà di nuovo a disposizione.
2: Mentre abbiamo detto Mina ancora
0: sta tornando
2: paccio.
0: Mina, sarà curioso anche capire capire là dietro cosa succederà nel momento in cui tornerà Mina, perché Mina se torna spariglia, non torna.

0: non torna tanto per, sì, per stare al suo posto.
1: Sarà difficile, come hai detto, perché
0: sì, perché allora intanto ormai De Jolo ha trovato la sua dimensione là dietro e comunque sta dimostrando di poterci stare alla grande. Io credo che Rodriguez sia uno dei giocatori più forti del Cagliari, lo dico qui, mi sbilancio.
1: Sta facendo bene,
0: mi sbilancio anche perché veramente al netto dell'errore, dell'erroraccio col Verona, veramente ha fatto queste ultime partite veramente straordinarie. E l'ultima in particolare, tra l'altro, questo modo di farsi scivolare gli errori addosso con una naturalezza disarmante, veramente. Ci ricorda qualcuno che è stato da queste parti, secondo me anche in prospettiva, essendo così giovane, così subito titolare, quindi in prospettiva può ambire anche qualcosa di più. E con l'arrivo di Mina qualcosa deve cambiare. Adesso Mina sta rafforzando il lavoro col gruppo, probabilmente sarà convocato.
1: E tu romperesti gli equilibri?
0: Intanto vediamo cosa succede sabato.
1: Vabbè,
0: sì, sabato.
1: Stava facendo
0: di tutti i rumori possibili.
1: No,
0: Giuseppe,
1: io non c'entro
0: più cosa dire.
2: Stavolta sono stato io.
1: Meno male. Io non c'entro niente. Lui mi dà sempre le colpe, ma non è così. Comunque, dicevamo di Mina che insomma. L'equilibrio è quello che si è creato. Poi è chiaro che uno pensa che contro l'Atalanta vada bene.
2: Chi toglieresti per far entrare Mina?
1: Bella domanda.
0: Io ti dico chi non toglierei.
1: Vai.
0: Rodriguez. Poi non lo so.
2: Facile così, però.
0: Non
2: Caprile.
0: Ci sono tanti posti.
1: Togli De Jolo.
0: Se proprio De Jolo la vuoi lasciare in campo, lo sposi da un'altra parte. Però, considerato che nella vita fa anche un altro mestiere, fa il centrocampista, quindi un posto per lui si trova comunque. Però, secondo me, veramente Rodriguez in questo momento può diventare il valore aggiunto.
1: Sì.
0: Ha fatto un certo effetto anche vederlo con la fascia da capitano in Coppa Italia.
1: Anche l'anno scorso
0: non molto piacevole,
1: subito bene.
0: Non
1: poi
0: molto
1: magari...
0: piacevole, devo dire, perché pensare a un ragazzo che è qui da un anno già capitano, però in effetti ne mancavano tanti, però già un segnale anche quello un segnale.
1: Abbiamo solo un minuto.
0: Sì, vogliamo parlare del look di Zola in questo minuto?
1: Fai pure.
0: Ti è piaciuto il suo look?
1: Non lo so, non ce l'ho presente.
2: Dopo ovvieremo a questa tua mancanza facendo vedere come si è presentato allo stadio.
1: Mandatemi tutte le foto. No, non l'ho visto, grazie a Dio.
2: Poteva essere vestito elegantissimo, scusa, se non l'hai visto.
1: Perché se Fabiano me la pone in questo modo, mi inizio già a pensare male.
0: Non giri neanche, poi il giorno dopo poi i social sono stati inondati dalla sua foto.
1: Ecco, no,
0: tu stai tu lì al mare.
1: Grazie a Dio, no, il giorno dopo. Dopo ero a fare altro, evidentemente non ero sui social, però
0: comunque
1: era
0: allo stadio,
2: era allo stadio.
0: Anche in campo.
1: Rimedierò a questo
2: gli occhialini scuri
1: mancanza.
2: Di notte è stato un qualcosa di meraviglioso.
0: Sì.
1: Dietro quegli occhialini nasconde il radar. Allora noi restiamo con questo dilemma difensivo, quando tornerà Mina cosa succederà? Poi magari anche voi ci dite la vostra. Vi ricordiamo anche il numero 340 87 15 015. Ci ritroviamo giovedì prossimo proprio per commentare questa gara contro il Cagliari, contro l'Atalanta. Ciao a tutti, grazie Fabiano Alberto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Cagliari in diretta. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 19:00.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli.

0: ha già dichiarato incostituzionale. Nel mirino l'aumento del fondo contenziosi, gli errori della giunta Todd e l'affondo non devono pagarli i sardi. Disagi anche all'ospedale Brozzu di Cagliari, l'emergenza continua in ortopedia sovraffollata con i pazienti costretti a stare nei corridoi. Così la nota del sindacato CIMO, nell'area vasta sono attivi solo 88 dei 132 posti letto ortopedici programmati. L'ombra del racket sugli attentati incendiari a Olbia, da anni auto, furgoni e mezzi da lavoro distrutti dalle fiamme. Il sindaco Nizzi: aumentiamo i controlli e contrastiamo l'illegalità. I nuovi interventi per la realizzazione del Tyrrhenian Link preoccupano i sindaci della città metropolitana di Cagliari. Riunione straordinaria è una richiesta terna. Sono pronti per il SINC Atene Sara Pattatu e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino che Videolina trasmetterà in diretta. E sabato sera a Bergamo il Cagliari sarà ospite dell'Atalanta. Per Sofelici, Pisacane ritrova Carlos, Mina e Sugawara e si affida all'ex Maldini, reduce della sua prima rete in rossoblù. Dall'altra parte, Aut Gaetano squalificato. Sabato e domenica torna il grande basket al Palapirastu con il City of Cagliari, diretta della manifestazione su Videolina. E per l'informazione regionale è tutto, buona serata.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi: pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Il 41 bis è solo la punta dell'iceberg, è quello che emerge con maggiore clamore in una situazione delle carceri isolane che ha ormai raggiunto preoccupanti livelli di tensione. Il trasferimento dei detenuti in regime di carcere duro, esponenti della criminalità organizzata, sospetti di terrorismo internazionale e detenuti particolarmente pericolosi, ai quali non è più sufficiente l'applicazione del regime di alta sorveglianza. Tutto questo in un sistema carcerario che stava già esplodendo prima dell'arrivo dei 41 bis. E non si tratta solo di strutture, ma di garanzie istituzionali, visto sia dalla parte dei lavoratori sia dei detenuti, ai quali devono comunque essere garantiti servizi come quelli sanitari.
1: L'assistenza medica è già in tilt, proprio ieri sono scaduti i termini del nuovo bando, non abbiamo ancora notizie, ma sappiamo che in prima istanza era andato a vuoto. Il problema sanitario è un problema gravissimo, perché ricordiamo che l'articolo 32 della Costituzione non fa eccezioni e chi è in carcere deve scontare una pena, lo deve fare nel modo più adeguato ai bisogni

0: È la società. Abbiamo una situazione veramente che fa temere una condizione di assoluta precarietà, perché tutti questi problemi vanno assunti e risolti. Innanzitutto è necessario che anche il Ministero si decida a fare un'iniziativa per creare le condizioni che veramente le persone malate, cioè quelle che hanno bisogno di un supporto forte sotto il profilo psichiatrico, trovino una allocazione diversa. Non ha senso mantenere in carcere persone che non sanno neanche che cosa stanno facendo e perché.
1: Ma a rilanciare l'allarme sono gli stessi operatori che lavorano all'interno del carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono una pericolosa combinazione, esplosa già qualche giorno fa.
2: Non dimentichiamoci quello che è successo a Oristano qualche giorno fa, dove dapprima è stata devastata quasi totalmente una sezione detentiva, e poi successivamente sono stati aggrediti due colleghi, i quali hanno portato anche delle lesioni. Oggi a Sassari, dove un detenuto è andato in escandescenza e ha sferrato un pugno al volto a un poliziotto.
3: Da un atto criminale dello Stato contro la Sardegna. L'arrivo insieme ai boss anche delle famiglie dei picciotti costituisce un pericolo gravissimo per le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Sardegna e di quella del Sud in particolar modo. È evidente che bisogna alzare l'attenzione, bisogna denunciare ogni rischio di infiltrazione, perché la Sardegna va difesa sino in fondo da questa scelta nefasta che ha tradotto oggi l'isola in una grande discarica mafiosa di Stato.

0: venduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi,

0: pronti a vedere il mondo a Pua? Sabato 10 ottobre al Teatro Doglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Oi, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge sardi.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, non mancheranno ampie e schiarite, da segnalare però la ventilazione che soffierà davvero sostenuta, con mari anche fino a molto agitati sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo sarà stabile ed assolato su tutta la Sardegna, con sole innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 28-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
4: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione dei banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
5: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
4: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
5: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
4: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca, ancora una tragedia del mare a Narbolia. Un turista straniero è morto a Isarenas. L'uomo, un quarantenne, sarebbe entrato in acqua per fare il bagno nonostante il mare agitato, non riuscendo poi a riguadagnare la riva. Quando è stato riportato sul bagnasciugo, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Inutili tentativi da parte del personale del 118 di rianimarlo, in salvo l'amico. Il corpo forestale, intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente da Anela, su un incendio nell'isola di La Maddalena. Le fiamme hanno aggredito un'area a pochi chilometri dal centro abitato, incenerendo diversi ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto protezione civile e squadre antincendio del corpo forestale. E allarme nel carcere di Utah dopo l'arrivo di 88 detenuti al 41 bis. La WIL denuncia una situazione esplosiva, circa 840 reclusi, appena 22 infermieri effettivamente in servizio. La politica, nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, dichiarato incostituzionale nel mirino l'aumento del fondo contenziosi, gli errori della giunta Todde non devono pagarli i sardi, così l'opposizione. La replica della governatrice, pensino ai costi del 41 bis. Sono pronti per il sì in catene Sara Patatu e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio Selargino che Videolina trasmetterà in diretta. Lo sport, il calcio, Romano ha scelto l'Italia, arriva la conferma della FIFA e ora il giocatore rosso-blu può giocare in nazionale. Intanto il Cagliari prepara la trasferta di sabato sera a Bergamo con l'Atalanta. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto. Un buon proseguimento di serata.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia de Ipata Garri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
5: Unione Cult.
6: Unione Cult.
5: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
7: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Era l'11 settembre del 2001 e tutti quanti ci ricordiamo che cosa stavamo facendo esattamente in quel momento. Io ero una giovane cronista, avevo 24 anni, ero in pausa pranzo e mi ricordo che il mio direttore mi chiamò: devi tornare immediatamente in redazione, stanno crollando le Torri Gemelle, sta crollando il mondo occidentale. Il direttore dell'Unione Sarda era Mario Secchi, giornalista, opinionista, editorialista che conoscete, leggete e ascoltate, e Mario Secchi questo pomeriggio è qui con noi. Mario, grazie e buon pomeriggio.
8: Ciao,
7: a te.
8: Allora, buon pomeriggio a tutti.
7: Eravamo a Cagliari, ci richiamasti tutti quanti, eravamo una grande redazione di un'ottantina di giornalisti, ci hai richiamato immediatamente tutti quanti al lavoro. Crollavano le Torri Gemelle a New York, crollava il mondo occidentale.
8: Cambiava, per fortuna l'Occidente ha passato anche questa e ne passerà altre, ne ha passato altre in tutti questi anni. Vabbè, quello è un momento indimenticabile per tutti, no? Chiunque sia, diciamo, dall'adolescenza fino ad oggi ricorda dov'era in quel momento. Io stavo tornando al giornale.
7: Stavamo tornando al giornale perché in Italia era il primo pomeriggio.
8: Sì, erano le 2, mi pare, qualcosa del genere. E lì era mattina presto e a un certo punto ricevo una telefonata: è successo qualcosa a New York, un aereo si è schiantato su una torre. Io ho detto: come su una torre? Mi sa delle Twin Towers che conoscevo. E allora lì sono rientrato al giornale e abbiamo richiamato tutti. Non si capiva in quel momento che cosa fosse successo esattamente, e si pensava a un incidente all'inizio. Certo. E mi ricordo appunto l'attesa, cercavamo tutti di capire che cosa fosse successo in redazione, arrivavano tutti subito e mobilitammo quella che è la macchina dell'Unione Sarda, del giornale, per cercare appunto di raccontare l'evento. E naturalmente per farlo anche avendo fonti dal posto, da New York City. Io avevo degli amici.
7: Certo.
8: E a un certo punto si conficcò il secondo aereo. A quel punto io non avevo più dubbi di che cosa era successo, cioè quello era un attacco all'America, fatto usando gli aerei di linea come dei missili da crociera. Era qualcosa di mai visto e naturalmente qualcosa di scioccante. E ricordo che pensai: è una guerra mondiale, ed era, diciamo, un atto fatto nello stile dei kamikaze, e pensai subito a un collegamento con gli islamisti, perché la minaccia c'era da tempo. La USS Cole era stata attaccata nel Golfo di Aden da dei gruppi estremisti islamisti, e c'erano stati gli attentati alle ambasciate, insomma c'erano stati parecchi episodi molto gravi con centinaia di morti, e era solo l'inizio in realtà di una grande guerra che non è finita.
7: Perché non è ancora finita. I riflessi continuiamo di quell'attentato di 25 anni fa, perché siamo nel 2026, sono passati 25 anni, continuiamo a viverli e a subirli tutti i giorni. Mario, in redazione avevamo le TV accese, arrivavano le agenzie, arrivavano le telefonate. È stato forse per un giornalista il primo momento in cui la diretta andava più avanti di un giornale di carta?
8: È stato uno dei momenti. La prima vissuta da me professionalmente fu quando ci fu la prima guerra del Golfo. Io purtroppo non sono più giovane, ricordo la diretta di Emilio Fede, no? Sì. Che passò alla storia, cioè con il racconto dell'attacco americano in Iraq in diretta. E era diversa questa perché avevamo già internet. E avevamo tecnologia sufficiente per essere aggiornati appunto in tempo reale con fonti anche di prima mano. Che ne so, io ricordo il bravo Marco Mustallino, che ricordiamo tutti con affetto,
7: con grandissimo
8: Marco
7: affetto.
8: Marco poi è mancato, che si era collegato, ricordo, alle stazioni radio americane, alle radio amatoriali, no? Dove a un certo punto Marco viene da me e mi dice: direttore, c'è un terzo aereo, le radio americane dicono che c'è un terzo aereo. E ho detto: cavolo, questa è una cosa gigantesca. E poi a un certo punto dice: ce n'è anche un altro. E quello allora venne fuori che non era l'attacco di due aerei, ma era un piano di attacco molteplice e coordinato, quindi con una grande ingegneria logistica, diciamo, dietro una mente molto, molto acuta, e un piano di preparazione che in realtà andava avanti da tempo. Tutti i pezzi del puzzle poi dopo l'11 settembre sono stati ricostruiti, però in quel momento nessuno li vide. Quindi ci fu la tragedia, 3.000 morti al centro di Manhattan, così via. L'Unione Sarda fece il suo ottimo lavoro, facciamo un grande giornale, secondo me, in quei giorni.
7: E quelle pagine, direttore, forse ce lo stiamo dicendo tra di noi, però mi fa piacere ricordarlo soprattutto alle generazioni più giovani. L'archivio dell'Unione Sarda è a disposizione dei nostri lettori. Sono delle pagine che hanno fatto la storia.
8: Sì, hanno fatto la storia perché era la storia, era la cronaca che stava diventando storia. Poi io ricordo sempre con grande piacere quella redazione. Alcuni sono ancora lì, sono rimasti, molti erano giovanissimi, io pure ero un direttore molto giovane.
7: Eravamo tutti giovanissimi,
8: sì,
7: direttore.
8: Avevo poco più che 30 anni.
7: Senti, erano tanti sardi sì, a New York, e quindi la nostra macchina si mosse anche in quella direzione, cioè cercammo tutti i sardi che vivevano negli Stati Uniti.
8: Sì, ricevevamo, tanto l'Unione aveva un sito internet molto efficiente e fu il primo in Europa, bisogna ricordarlo, questo è uno dei primi nel mondo, perché l'Unione Sarda ha questo grande primato dal punto di vista tecnologico e dell'evoluzione dei media. E quindi ci arrivavano messaggi dall'America, ma da tante parti del mondo, tutti si chiedevano. C'era smarrimento, tutti non riuscivano a capacitarsi di come la difesa dello spazio aereo americano fosse stata penetrata in questa maniera. Noi cerchiamo di fare un giornale il più possibile ben raccontato, ben impaginato, con dei punti di vista chiari, netti, che erano quelli poi della difesa dei valori occidentali, chiaramente, perché anche nelle differenze con gli Stati Uniti d'America noi poi siamo l'Occidente, siamo quella cosa là, non dobbiamo mai dimenticarlo. Mai. Si può essere in accordo o disaccordo mai, sulle certo. politiche dei vari, delle varie sì. amministrazioni, ma poi alla fine apparteniamo a quella cultura, la cultura del diritto, delle regole, del gioco democratico, dei parlamenti, del potere esecutivo che viene temperato da altre istituzioni, delle corti costituzionali, che in America è la Corte Suprema, di quella che viene definita la rule of law. E lì quello,
7: la grande era. Libertà, direttore, la cultura della libertà, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, per gli uomini, per le donne, per chiunque viva nel mondo occidentale.
8: La mia opinione, senza paura di essere incarcerato o sì. ucciso, la mia libertà di esprimermi non è limitata, mai. Soprattutto io faccio il giornalista, puoi immaginare.
7: Mai, e questo continua a essere per noi che viviamo in questo paese un grande, grande privilegio. Mario, noi ci ascoltiamo insieme ai Green Day, che a quell'11 settembre hanno dedicato una canzone che ancora oggi ci piace cantare, e poi torniamo qui in diretta su Radiolina, Unione Calde, insieme a Mario Secchi, 11 settembre 2001.

0: classica da 650 grammi a 2,49 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Unione Cult.
10: Unione Calta ancora insieme. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, noi lo ricordiamo insieme a Mario Secchi in quel settembre. Eccoci Mario, era il direttore dell'Unione Sarda, un grandissimo lavoro che colpì il cuore di tutti i sardi, perché quel pomeriggio ora italiana non è stato solo un attentato a New York, è stato un attentato a tutti noi.
11: Sì, come dicevamo, erano in gioco i valori dell'Occidente, lo sono in gioco ancora adesso, i nemici della democrazia sono tanti, sono agguerriti, sono più forti di prima, perché la diffusione della tecnologia ha cambiato notevolmente lo scenario. Adesso c'è la crisi in Medio Oriente con l'Iran. L'Iran che costruisce, che ha tentato di costruire la bomba atomica, ricordiamolo, la bomba atomica che voleva usare come una minaccia contro Israele e contro tutti gli altri stati medio orientali per imporre il proprio dominio sulla regione. Ovviamente questo non è possibile, il club nucleare non può espandersi, già la presenza della Corea del Nord è un problema molto grave che è stato lasciato correre dalle precedenti amministrazioni americane, in generale dalla comunità internazionale, e non doveva accadere. Quindi ecco perché non può esserci proliferazione nucleare, in questo caso l'Iran è l'esempio, perché poi tutto quello che è successo dall'11 settembre a oggi ha un filo logico e viene da molto lontano. C'è un bellissimo libro di Wright, si intitola Le altissime torri, tradotto da Adelphi, quindi pubblicato da Adelphi in Italia, che spiega come la scia lunga della storia dell'11 settembre venga da molto lontano. Venga dallo sviluppo dell'estremismo, è legato all'assassinio di Sadat, del presidente egiziano, al quale partecipò al-Zawahiri, il medico di Al-Qaeda, braccio destro e sinistro e anche mente in un certo senso di Osama Bin Laden. E da lì si sviluppa poi una storia.

0: presidente.
1: A me caro, mi diceva sempre, Mario, ma quelli sono una Costituzione che è meravigliosa, no? Lui amava l'Inghilterra, amava il sistema americano, la democrazia di stampo anglosassone, per questi motivi, perché era efficiente ed assolutamente rispettosa dei diritti della persona, che è un'altra cosa importantissima. Noi abbiamo un modello di compromesso, diciamo, tra varie forze, derivante da quella che è la storia del nostro paese, dal dopoguerra, dal fascismo, dal comunismo, dalla nascita del Partito Popolare, che poi divenne la Democrazia Cristiana. E dunque il nostro modello non è ispirato all'America, ma l'America alla fine è quella cosa che si chiama libertà. È uno spazio infinito di immaginario, di letteratura, di cinema e ovviamente di grande storia, che a cui noi tutti facciamo riferimento.
0: Ed è Mario, credo, proprio questa parola oggi che noi non dobbiamo dimenticare, celebrando questo anniversario terribile, questi 25 anni dalla caduta delle Torri Gemelle. Libertà è la parola che il pubblico, il nostro pubblico più giovane, chi oggi ci ha ascoltato, e stare a sentirti è un piacere. Io spero di averti di nuovo qua con me, infatti, a Unione Cult, perché è bellissimo. Libertà, direttore, è la parola che noi non dobbiamo mai dimenticare e dobbiamo lasciare in eredità.
1: Mai è la libertà anche dei giornali, dei giornalisti, no? La libera stampa nasce in quei paesi, ricordiamolo. Il nostro mestiere è un mestiere difficile, sottoposto a giusta critica quando serve, ma è anche un mestiere, secondo me, che alla fine rappresenta un baluardo di democrazia. Perché, sai, noi non possiamo pubblicare notizie false.
0: Assolutamente.
1: Noi dobbiamo pubblicare i fatti come sono e devono essere accettati. E questa è un'altra lezione americana. Il grande giornalismo nasce in quella cultura. Il fact checking, il rispetto della notizia così com'è, e naturalmente anche poi.

0: volata insieme a te, io ti ringrazio.
1: L'unione è sempre nel cuore, primo giornale.
0: E tu sei il primo giornale, è anche il primo giornale allora da leggere ogni mattina, e tu sei sempre nel nostro cuore. L'appuntamento, Mario Secchi qua con Unione Cult insieme a te, sarà prestissimo, perché è davvero un piacere averti. E allora io lascio il nostro pubblico e ringrazio Giuseppe Valdés per essere stato anche questo pomeriggio in regia con me. Lascio proprio il nostro pubblico con la parola del giorno, che è libertà. Mario Secchi, grazie, e noi torniamo in diretta giovedì prossimo alle 14.30 sempre su Radiolina.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
4: Sono le 20:36 minuti.
5: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova, e non è finita qui! Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
15: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
16: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
17: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
18: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. Tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin. La magia di eventi verticali e l'energia de I Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Sono le 20:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
8: a settembre
12: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 10 al 15 settembre. Come i cetrioli a 1,69 euro al chilo. Il mais dolce Valfrutta da 326 grammi a 1 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine scelte di equino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
16: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. RAI. Nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
5: I Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Subito.

0: Buonasera, alle 19 in punto, prima edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Vediamo le anticipazioni del sommario. Nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, dichiarato incostituzionale. Nel mirino l'aumento del fondo contenziosi. Todde replica, pensino ai costi del 41 bis. Il sindaco di Olbia, Nizzi, difende la città e parla di episodi isolati dopo l'accoltellamento avvenuto all'interno di un locale. Domani sera manifestazione per la sicurezza organizzata da diverse associazioni. Le finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. 500 milioni della SFIRS per sostenere le imprese. 30 anni fa, Oliena, la prima edizione di Cortes Apertas, origine del circuito, autunno in Barbagia, tantissimi territori coinvolti, il futuro è nelle mani delle nuove generazioni. Romano ha scelto l'Italia, arriva la conferma della FIFA e ora il giocatore può giocare in nazionale. Intanto il Cagliari prepara la trasferta di sabato sera a Bergamo con l'Atalanta, a disposizione Carlos e Sugawara. Fin qui i titoli del nostro sommario, ma in apertura purtroppo dobbiamo riferirvi di una tragedia del mare successo a Narbolia. Un turista straniero è morto nel pomeriggio a Isarenas, un quarantenne tedesco sarebbe entrato in acqua per fare il bagno nonostante il mare agitato, con un amico si è trovato in difficoltà, è stato riportato sul bagnasciuga, ma purtroppo nonostante l'intervento del 118 per lui non c'è stato nulla da fare, in salvo l'amico, su posto anche capitaneria di porto e carabinieri. Ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed ora dal titolo del sommario, nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system della sanità, già dichiarato incostituzionale, nel mirino l'aumento del fondo contenziosi. Vediamo il servizio di Stefano Fioretti.
1: Ma io mi preoccuperei più che altro del costo della sanità e del 41 bis. Perché non fanno interrogazioni su questo? Di quanto costerà la sanità ai sardi?
2: La Todd ha detto che ci mette la faccia, noi chiediamo che ci metta anche il portafoglio. Se stiamo dicendo bugie, rinuncia allo scudo erariale e affronti le sue responsabilità.
3: Risposta a distanza dopo la botta delle opposizioni per quel 1.400.000 euro in più stanziato nel fondo contenziosi della regione, ora salito oltre i 7.500.000. Aumento definito anomalo e all'origine di un'interrogazione con aspetti riconducibili al grande caos sulla governance della sanità, iniziato con la legge sui commissari poi bocciata dalla Consulta.
2: Un allarme ai conti pubblici, se si tratta del poltronificio sanità dichiarato incostituzionale, la Presidente Todde non usi i soldi dei sardi per pagare i danni causati dalle sue scelte scellerate.
1: Io ho l'impressione che l'interesse di questa minoranza sia sulle poltrone, sui loro direttori generali, piuttosto che invece preoccuparsi di quelli che sono i reali problemi dei sardi. Comunque li voglio rassicurare, noi non abbiamo ancora avuto nessun tipo di problema relativamente a conti da pagare.
3: Opposizione che ha ricordato anche tutte le perplessità del PD manifestate nelle varie tappe di una vicenda segnata dalla lunga scia di ricorsi a vario livello dei manager delle ASL rimossi dalla giunta Todde e a fine mese atteso il giudizio del Consiglio di Stato sul reintegro chiesto dai tre ex direttori generali di Cagliari, Olbia e Areus.
4: Siamo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato che possa porre la parola la fine a questa vicenda infinita, dato che nemmeno la Corte Costituzionale è riuscita a fermare la Todde.
5: Hanno agito in maniera poco sincera, quindi riteniamo che anche in questo caso ci sia qualcosa che non va e vogliamo andare fino in fondo.

0: mantenuto e reso efficiente. Noi ci speriamo moltissimo, ci speriamo per noi, per le persone del territorio, e poi siamo convinti che i piccoli ospedali siano una speranza per tutta la rete ospedaliera sarda.
1: Da Sorgono il coro non cambia, la sanità allo sbando per la mancanza di servizi e soprattutto medici. Ecco perché la protesta del comitato SOS Sanità Barbagia Mandrulisai riprende vigore con questi eloquenti cartelli. Hanno fatto capolino un po' in tutti i comuni del territorio.
2: Per quali ragioni? Perché tutto il territorio della Barbagia Mandrulisai è in nero, ok? Qui ci manca il servizio sanitario, che venga preso, che venga ascoltata questa voce. Ma per risolvere le cose in modo pratico, deciso, a prendere una decisione, quale essa sia, però uscite fuori allo scoperto e dite le cose come stanno.
1: Che significato hanno quei cartelli?
3: Il coinvolgimento proprio di tutto il circondario contro la chiusura di questo ospedale, che non è, ripeto, un ospedale di Sorgono, è per tutti i paesi del circondario.
4: Ancora la cronaca, incidente stradale sulla statale 466 tra Ussana e Serdiana, dove un automobilista ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi dopo essere finita contro due grossi alberi. Immediato l'allarme con l'arrivo della polizia locale e dell'elisoccorso. Il conducente dell'auto, un 34enne di Lanusei, è stato trasportato al Brozzu in codice rosso. Sul posto polizia locale dei comuni del Parteolla. Ed ora a Olbia, dopo l'ultimo grave episodio avvenuto all'interno di un locale in centro, un accoltellamento, il sindaco Nizzi difende la città e parla di episodi isolati. Domani intanto ci sarà una manifestazione per la sicurezza organizzata da diverse associazioni. Giampaolo Cuccuru.
5: I recenti fatti di cronaca invitano a non abbassare la guardia, ma pure a non colpevolizzare più di tanto la città di Olbia. A detta del sindaco si deve aumentare il livello di legalità, grazie anche alla collaborazione con gli abitanti. L'accoltellamento nel locale ICI di via Mameli però non è un episodio trascurabile.
6: Questa sensazione di insicurezza la dobbiamo vivere cercando di contribuire tutti assieme. Il 99% della popolazione è seria, lavoratrice, che fa le cose. Rispetta le leggi, contribuisce ai fabbisogni di tutti, non può essere una esigua minoranza a far cambiare la faccia di questa stupenda città.
5: Si lavora per fornire più poteri e uomini alla Polizia Municipale.
6: In modo da avere una maggiore rispondenza a quelle che sono le esigenze attuali, dare maggior sicurezza, maggior presenza in determinati luoghi della città.
5: E con la rigenerazione urbana si combatte il degrado.
6: Stiamo riqualificando tutte le piazze, tutti i parcheggi, le nuove scuole, l'università, la casa dello studente, il nuovo polo scolastico, nautico, tutte cose per le quali noi abbiamo lottato.
5: Non si ferma l'attività di controllo con il contrasto degli affitti in nero e del sovraffollamento negli appartamenti. Severe le conseguenze per i proprietari, si rischia il sequestro dell'immobile.
4: 19:08, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ripartiamo dall'economia. Il futuro delle finanziarie regionali al centro di un convegno nazionale a Cagliari. Vediamo Teresa Piredda.
9: Dobbiamo presentarci uniti e dobbiamo avere strumenti che non devono essere diversi da regione a regione, perché la differenza crea costi, crea difficoltà di gestione.
10: Le finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. A Cagliari un importante momento di confronto organizzato da Sfirs e Anfir con istituzioni e imprese alla luce delle nuove sfide degli strumenti di finanza complementare.
11: Le finanziarie regionali sono un ponte non solo tra la finanza pubblica e la finanza privata, ma soprattutto tra gli enti sovranazionali, le regioni da un lato e dall'altra i territori, e le finanziarie attraverso la loro strumentazione sempre più sofisticata veicolano risorse.

0: che approdano sui territori e servono a sostenere il nostro sistema imprenditoriale.
1: Spesso le imprese utilizzano troppo le banche, non hanno un'adeguata educazione e cultura finanziaria. Noi dobbiamo essere anche bravi per educare, per formare le imprese, soprattutto oggi comunicare e diffondere e far conoscere i nuovi strumenti che noi abbiamo a disposizione, che appunto sono quelli che definiscono la cosiddetta finanza complementare.
2: La SFIRS in Sardegna gestisce circa 500 milioni di risorse regionali attraverso diverse misure di sostegno alle imprese.
1: L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese in Sardegna un set completo che oggi va dal capitale di rischio che mancava da tantissimo tempo fino alla sottoscrizione delle obbligazioni, cioè i cosiddetti mini bond, passando per finanziamenti agevolati più tradizionali.
3: Allora, i nuovi timori per la ripresa dei cantieri del Tyrrhenian Link, vediamo Maurizio Landi.
4: Appuntamento in città metropolitana per i sindaci del territorio. Sul tavolo l'incontro con Terna per discutere di strade chiuse, circolazione viaria e durata dei cantieri. Un incontro richiesto dai primi cittadini preoccupati dai nuovi scavi sul tratto che va da Selargio e su sino alla costa quartese in località Terramala, da dove partirà l'elettrodotto Tyrrhenian Link con destinazione Sicilia. Il territorio chiede garanzie sui tempi dei lavori.
5: La richiesta da parte delle amministrazioni era come città metropolitana coinvolgere Terna e l'impresa esecutrice dei lavori per capire come poter venire incontro a tutte queste esigenze e migliorare il cantiere e accelerare i tempi.
6: Ora ci preoccupa naturalmente la riapertura dei cantieri con i tempi che si allungano sino a giugno 2027.
4: A sovraintendere sullo stato di avanzamento dei lavori ci sarà la città metropolitana.
7: Non è un'opera nostra, ma è un'opera a livello ministeriale per quanto riguarda l'energia. È previsto che i cantieri possano terminare intorno al 2028 complessivamente, ma le varie tratte possono terminare prima, quindi tenteremo in tutti i modi di poter accelerare alcune tratte per la chiusura entro il 2027, possibilmente prima della stagione estiva, per poter creare meno disagio possibile agli utenti stradali.
3: E continuiamo a parlare di cantieri, torniamo a Cagliari, il punto dei principali in corso in città nel servizio di Mariangela Lampis.
8: Via Roma ristretta, il cantiere per la rete del gas, quello che ha scatenato reazione e sdegno anche da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, deserto ancora. Il traffico c'è, la riduzione della carreggiata di Via Roma pure, mancano gli operai. I mezzi sono invece operativi fra Via Riva di Ponente, Via Lella Playa e Via Sassari. Fra un mese entreranno in vigore le nuove modifiche per consentire il proseguimento dei lavori della metro. In questo punto prevista una nuova rotatoria, semafori spenti e limite di 30 km orari, ma questo appunto fra un mese. E poi Piazza d'Armi, lavori per la rotatoria che dovrebbero concludersi entro due settimane. Nessuna chiusura durante il giorno, solo in alcuni momenti nelle ore notturne potrebbe essere richiesta una limitazione temporanea. Le isole semaforiche in cemento sono in corso di rimozione intanto e vista la presenza delle due cavità sotterranee prevista la posa di un micro tappeto di bitume isolante.
3: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Michele Ruffi.
9: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'industria. Parliamo spesso delle singole crisi, ora siamo andati a fare i conti di quanto sono costate al sistema pubblico tutte le vertenze sarde e il conto è milionario. Poi ricordiamo il crollo delle Torri Gemelle 25 anni dopo con il racconto dei sardi coinvolti nell'attentato che ha cambiato la storia. A Cagliari siamo andati a vedere invece le prime campanelle a scuola, dove manca l'aria condizionata, e questa ovviamente è una delle preoccupazioni principali delle famiglie. Nello sport, il calcio, è arrivato il permesso di soggiorno per il giapponese Sugawara e il via libera della FIFA a Romano in nazionale tra gli azzurri. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: Grazie, c'è ancora la pubblicità, linea alla regia, poi gli altri servizi del TG.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Ripartiamo da Sassari, che il 21 settembre elegge il nuovo rettore dell'università. Abbiamo intervistato quello uscente, Mariotti Franco Ferrando.
6: L'Università di Sassari si prepara a scegliere il nuovo rettore, mentre quello attuale, Gavino Mariotti, si avvia a lasciare l'incarico. Un percorso attraversato negli ultimi mesi da una vicenda giudiziaria, l'inchiesta Montenuovo con l'accusa di associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale ha sempre sostenuto la propria innocenza, tanto da non dimettersi.
7: Ma guardi, io l'ho fatto nelle sedi opportune. Ho discusso le mie dimissioni e l'opportunità di dimettermi perché non volevo recare danno, ma soprattutto per me era un'altra questione. C'era un'altra questione, se avevo ancora la fiducia degli organi accademici, e hanno dimostrato grande fiducia e stima.
6: L'università ha perso studenti, ma d'altra parte ha risalito posizioni nella classifica del Censis, ora e prima in Italia tra gli atenei medi.
7: Il calo di matricole a noi ci ha parzialmente colpito, però per tutta onestà devo dirvi una cosa, che il calo demografico è un fenomeno mondiale, non è un fenomeno sassarese dell'Università di Sassari. Ci sono atenei che sono stati pesantemente colpiti da un calo demografico. Consegniamo un'università solida, un bilancio solido, investimenti importanti e significativi.
6: Grandi discussioni ha infine creato lo sviluppo del Dipartimento dell'Innovazione a Olbia.
7: Giudicare un ateneo di una o proprietà di una città è un errore devastante. Abbiamo aperto, ascoltando la classe imprenditoriale olbiese, quel dipartimento che riteniamo, quello di innovazione, dico nel particolare, che riteniamo possa dare grosse risposte e avere una proiezione nazionale e internazionale.
5: A Selargius è tutto pronto per la nuova edizione dell'antico sposalizio selargino. A Casacara il via ufficiale dell'evento, Veronica Fadda.
8: Molto fieri di portare avanti questa tradizione. Io è fin da piccola che seguo il matrimonio selargino, quindi per me è un onore essere la sposa di quest'anno.
9: Lei, essendo selargina, era sempre stata molto legata a questa tradizione. Io da Cagliari ne ho sempre sentito parlare, poi nella sua famiglia c'erano già stati dei precedenti matrimoni con lo sposalizio selargino, quindi il racconto era molto profondo, molto sentito.
10: Sono pronti per il Sincatene Sara Pattato e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio selargino. Il rito ha preso ufficialmente il via nella cornice di Casa Cara, dove tradizione e memoria si incontrano per rinnovare una storia che continua a vivere nel presente. Il momento centrale sarà domenica 20 settembre con la celebrazione de Sagoia.
11: Ogni anno noi ci prepariamo all'organizzazione del matrimonio selargino, ma questo è anche un po' il nostro compito, sostenere lo sposalizio.
12: Viene seguito un pochino in tutto il mondo, anche dai selargini che sono fuori dalla Sardegna. È un momento per sentirsi uniti, ovviamente tra la coppia che si sposa.
13: Stiamo preparando a questo grande evento che vede Selargius protagonista con il suo miglior fiore all'occhiello. Anche quest'anno ci siamo dati un grande affare per l'organizzazione, perché è una cosa abbastanza complessa.
10: I momenti più importanti dell'evento saranno trasmessi in diretta su Videolina.
5: 30 anni fa, Oliena, la prima edizione di Cortes Apertas. Ora ci si interroga sul futuro della rassegna. Graziano Cano.
14: 1996, voi come associazione avete questa idea di Cortes Apertas, l'obiettivo qual era?
15: Sostanzialmente quello di aprire cortili e di mostrare quelle che erano le Cortes antiche e che ancora resistevano, legandole alle attività che da sempre sono state la storia di Oliena e che continuano ad esserlo, legandole però a un percorso storico che ci ha portato fino ad ora.
16: L'associazione che 30 anni fa Oliena ideò la prima edizione di Cortes Apertas non esiste più, ma da quel seme piantato nel 1996, ecco oggi un circuito promosso dalla Camera di Commercio fatto di 33 comunità che da inizio settembre a metà dicembre si mettono in mostra, richiamando oltre 500.000 visitatori a Oliena per l'edizione 2026, confronto sul futuro della rassegna.
17: 30 anni, ma bisogna soprattutto interrogarsi per il futuro. Il futuro non può prescindere dal fatto del coinvolgimento maggiore delle nuove generazioni affinché credano in attività come queste e trovino anche quelle motivazioni per poter investire e rimanere a vivere in questi territori.
16: La kermesse dà valore immediato ad oltre 3.000 piccole aziende coinvolte. Ora si guarda al futuro.
18: Dopo 30 anni continua a funzionare, dà presenze rilevanti e significative. Ora è chiaro che dobbiamo pensare come migliorare, come adattarci alle esigenze. Consolidare la posizione della presenza di Autunno in Barbagian in questo periodo, secondo me, continua a essere un punto fondamentale sul quale dobbiamo innestare conoscenza verso l'esterno, cioè i tour operator, i soggetti che sono in grado di sviluppare economia fuori dal periodo tipicamente estivo, possiamo dare un contributo significativo.
5: Ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport.
19: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
20: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Il calcio in apertura di pagina sportiva. Romano ha scelto l'Italia, arriva la conferma dalla FIFA, ora il giocatore può giocare in nazionale. Intanto il Cagliari prepara la sfida di sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta. Alberto Masu.
21: L'Italia chiamò e Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, svizzero di Winterthur ma con sangue tricolore, ha risposto presente. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, ci ha pensato la FIFA a spazzare via anche gli ultimi dubbi, ufficializzando il cambio di nazionale del giocatore, che nonostante le oltre 30 partite con le diverse selezioni giovanili rosso-crociate e il pressing del CT svizzero Jakin, ha ceduto al corteggiamento di Roberto Mancini, folgorato dalla prestazione e dal gol visti dal vivo nella gara d'esordio in campionato a Parma. Romano quindi si prepara a rispondere alla chiamata azzurra del prossimo 18 settembre per le gare di Nations League e il Cagliari gongola perché a Coverciano, oltre a Romano, potrebbero esserci Caprile, in ballottaggio per un posto da terzo o quarto portiere, e Maldini, che sogna di ritrovare l'azzurro a distanza di un anno dall'ultima presenza. Un Maldini caricato dal primo gol e dalle giocatesse messe in campo contro il Lecce e che sabato torna da avversario in quella Bergamo dove non è riuscito a imporsi. E in vista della gara con l'Atalanta, con il Cagliari che scenderà in campo con la nuova terza maglia ufficializzata nel pomeriggio, Pisacane ritrova Carlos e potrà convocare il giapponese Sugawara, che ha finalmente risolto le ultime formalità burocratiche. E in gruppo si è rivisto anche Mina, che spera di aver superato tutti i problemi fisici per riprendere il comando della difesa.
5: Sabato e domenica torna il grande basket al Pala Pirastu con il City of Cagliari, diretta della manifestazione su Videolina con il commento di Andrea Secchi. Vediamo un'anticipazione.
22: L'occasione per gustare un po' di Eurolega è il piatto prelibato che offre agli appassionati di basket la 16ª edizione del City of Cagliari. Nel weekend al Pala Pirastu saranno di scena ben 3 team che parteciperanno alla massima competizione continentale per club: Apoel Tel Aviv, l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Con loro la neonata Maxima Roma, il club che ha rinnovato il titolo della Serie A dal Brescia e punta senza mezzi termini a prendere parte all'NBA Europe che dovrebbe partire in del 2028. Videolina seguirà in diretta il torneo a partire da sabato alle 17.45.
0: Il motivo per essere presente a questa manifestazione è ovvio. Le squadre che stiamo portando a Cagliari sono di altissimo livello e quindi dobbiamo sicuramente avere il piacere di andare a confrontarci e di, soprattutto di vedere, di verificare quelle che sono le loro qualità. D'altronde qui in Sardegna, se non trovassimo queste occasioni, vedere il basket a questi livelli sarebbe molto difficile.
22: E stasera ci sarà un piccolo aperitivo con il Sardinia Cup, sempre al Palapirastu. In campo soprattutto la Dinamo Sassari, che affronta un'altra delle pretendenti alla promozione in A1, il Brindisi. Questo match sarà preceduto dal confronto tra le due squadre sarde che parteciperanno alla B interregionale, Esperia e Sennori.
5: 19:27 minuti, ci fermiamo qui per la prima edizione, la prossima tra pochissimo, sempre in diretta alle 19:30. Grazie e buonasera.

Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: sera non posso riposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme!
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
19: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
20: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
0: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Oliena. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.

Bienvenidos. Allora a tutti su Benegattaus, benidorraus su regionale in sardo de Sardegnuno Bieus, intendeus luego, su Calipuntis Novas, de hoy cominciaus con su sommario. Sa sanità in emergenza, sa protesta, sa barbaggia mandrolisaia, mancante i dottori, in so spirale del sorgono sta ribau su cardinali Bagnasco, in su consiglio regionale sa minoria contra sa giunta. Sa criminalità a Palasa dei attentati con su vogo che in ultimi anni hanno gruppato macchine e aziende in Terranoa. Su sindaco Nizzi, pronto a fortiere controllo sui combatti illegalità. Cantieri in Castello, tutto vrimmo in Salvia Roma, non sono venti straballo su Possa Metro, in sa piazza d'Arbe con i volenti sa rotonda Noa e sa questione Tirrenian Link e Fendi Ariola e sindaco di sa città di metropolitana. Tutto pronto, in Ceragio.

fondo, ma pagai donna scebro isbagliau e capiau questa grande governance delle aziende sanitarie. Con su provvedimento dei commissari hanno dato finza a questa consulta. De sicuro c'è stata una cosa che non andrà proprio. Di aici narrò Angelo Coccio, su capo dei consiglieri de Forza Italia. Sa presidente, ci deprivoni, salvaci, narra ancora Fausto Piega. E ci deprivoni su di naivoro. Sa maioria a rispondere che su fondo no est in preau possa sanitari scelti. Sa amministrazioni regionali est in man, ci vuoi settori differenti, come ti narra Michele Ciusa, che è su capo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ci vuoi uno sciacco umane chistioni, che aver toccato a scorriusu de Donia Rippu. Sa minoria però a regordara che finza sa su PD a ricriticare meda. Su che è arrivato sa presidente Todd con i nominas dei dirigenti sanitari e all'estero arribai sa decisione del suo consiglio dei stato a pizza su del suo recurso presentato dai direttori generali Beccio su De Casteddu, Terranoa e Areo se allunti torna a ghiare sa azienda sa vettauso sa decisione della consulta del suo consiglio narra Alice Aroni sa vicepresidente della commissione Saluri estranista non spacerà mai, né manco sa corti costituzionali e stare ne ci avrei mai, sa presidente Todd. Disagio in sospira di Brozzo, Buro in Castello, emergenza 9 per tocca sul reparto di ortopedia, i pazienti si punti troppo, gente in mera depiratura in suo corridoio. A denunciare sul VAT e sul sindacato CIMO in sagranta area vasta ci vunti 88 letto si invece sa ci depidessi a su manco 132 anzi secondo obiettivo su noso come tenara sul viso segretario del suo sindacato Emanuele Cabras si deprifare rispettare Sarrezza ospedale raga e stetti a provare proprio dessa regione. Emergenza criminalità in Terranova, in esultimo anno su Vogere, a Brugiau, su Sciano, Sciacumanno e macchina, sa furgone, sa camion del cittadino su Privauso e de azienda, sa de su territorio. E poi, su ultimo episodio, 8 trattori a Brugiau, accanto a Pala, sa Ceravoriesi, sa chinata criminalità organizzata su racket de Ghini. Oliri di Nai, la polizia fa un'indagine, sì, status davanti a Riola in Mere, su 2024, i sfogos anti a Brugia ha fatto danno, su 80 macchine, camion, in tutto sa Gallura, sono sparti però in Terranova. Altro su focus e attentato in su mese Idas del 2025, in su mese Augusto de Occanno invece si attentato in sa via San Michele contro sa azienda un'azienda che traballa in su settori de Sacqua e fin si attentato de Satradì in sa via Mincio i lavori si acchiappiavo è una ganga de criminali si che vendi a Riola e Rottus amministratori carabinieri e poliziottus. In Terranova, se emergenza e criminalità di esti a capire a finza sa episodi su come antigusso de Satradì, in un locale de Saviamo a meno una persona estete a gorte e dare, cittadini su Nanta in moga toccare, intervenivo a donare garanzia de legalità in città. Sa risposta arriva direttamente su sindico, se ti monnizzi, in area che sa amministrazioni locali esti pronto, interveni. De sicuro, de peoso traballai tutto vari, sì, posso assicurare sa de questa città di nostra, narra Settimonizzi, ma scriminare si continua a parte pitticche da mera della popolazione, sul 99% dei cittadini sono questi dotti genti che traballano, posso bene derotto, narra ancora Nizzi, non vorrei dire una minoria, ma di

0: malamente su genugu. Ma è torrendi Kevin Carlos, e forse finse sa mina, su giapponese, su Gavara, iantavori giocai con i scumpaggios in Bergamo. Lo schiattotto però su Castedo ha riscoperto Daniel Maldini, che è stato il suo protagonista di questa partita vinta lunedì contro su Lecce, un gol, una variga assist, un ubalu, altro ancora, sempre giocando con questa squadra, andando a cercare di recuperare questa boccia in ogni parte del suo campo. In Castedo Duncasa, Maldini e Pichendesi un spazio umano, che noi staremmo a fare con Sallazio e con Sattalanta. E proprio in Bergamo, su Castedo, ragattai Torra Bellanova, mentre a Nocciaresi Gaetano, voita è stato squalificato. E s'ultimo, una nuova bella, sa decisione di Alessandro Romano, sul centrocampista del suo Casteddu, ha ridestinato de giocai con sa nazionale italiana. Isso è di svizzero, ma riceverò si squadra de Mancini. Lo su basket in Casteddu, sabato e domenico, c'è la edizione numero 16 del suo trofeo City of Cagliari. Si gioca in su Pala Pirastu. Si squadra si avvunti Apoel Tel Aviv su Asvel Villa Urban e su Bayern Monaco, ma ci resi finse sa San Maxima Roma, società di Garevigao, su titolo di sa Serie A de su Brescia, e Gaoli ripartecipai a sa NBA Europe su torneo Gravartini su 2028. Bidolina a raseghiri in diretta, servento sabro gusti grasi ai 5 e mezzo de Summeri. Se acabavo i gusti di edizione guru, si torno grazie a vostra attenzione, si intende su Sibieus e si edizione di Benri, un uso loro e tutto.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
8: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras. È Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano, sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Finalmente è tempo di Coop per la scuola. Dal 10 settembre raccogli i buoni che permetteranno alla tua scuola del cuore di richiedere dei premi scolastici in modo gratuito. E a te di collezionare i premi da tavola della Collection Alessi, il quotidiano con stile. Ricevi i bollini ogni 15 euro di spesa nei supermercati Coop di Sardegna. Che cosa aspetti? Da Coop la tua spesa può cambiare il mondo.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
6: Ascoltiamo dalla voce di Emanuele Grau Adiosu Prenda Mia, originariamente traccia aggiunta nel suo album Ballos e Pregadorias del 2020.

0: ascoltato A Dio Suprenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Prima dei Tazenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
2: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle sei.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Janedas, Maria. Se...

0: Tratto da album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Rai.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
4: Cagliari in diretta.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati. Seconda puntata del Cagliari in diretta con i due ragazzi sempre più abbronzati. Ciao Fabiano, ciao Alberto.
6: Anche un po' meno.
7: Che lenti usi?
5: Ma sì, che siete abbronzati.
6: Ragazzi, oggi la Caruso è arrivata particolarmente nervosa. Si è arrabbiata prima con Luca Carcassi per il microfono. Si è arrabbiata come per il selfie. Dice che lei quando faccio il selfie esce sempre
5: no,
6: male.
5: Non solo io, tutti, tranne te. Sì. Ok, quindi vabbè, questa la metteremo in conto per le
7: padrone del vapore.
5: Però facciamo una cosa, diamo il benvenuto al nostro grande ospite. Come ti devo chiamare direttamente Geda, giusto? Perché sennò no, arriviamo a domani.
8: Sì. No, ma è più facile.
6: Dai, però mi piace sempre sentirlo.
8: Geda Scapuccio Neves. Siccome purtroppo per la legge italiana, comunque il uno devi togliere è quello della mamma Cappuccio. Rimane solo Neves, sì.
6: Ah. Sì, anche se era il più bello.
7: Ecco perché.
8: No, ma il problema è che proprio ti viene spiegato quando poi c'è stata il passaggio per la cittadinanza. E proprio ti viene spiegato in un foglio, dice per la legge italiana, quindi fuori uno.
5: Per la legge nostra resterai sempre con tutti i tuoi
6: dietro,
8: cioè, è una cosa strana che non se me la spiegate sarebbe bello, però non credo che avete
6: si informa Alberto. Alberto, quando tu giocavi nel Cagliari, cosa faceva? Quando doveva scrivere i suoi articoli e gli piaceva scrivere tutto il nome, andava su Wikipedia. Okay. E metteva tutti.
5: Beh, facile.
7: Infatti adesso il problema di quest'anno, se dovessimo farlo con una Karakiri che ha qualcosa come 15 nomi, sì. una cosa incredibile.
8: Vedi, questi sono difficili.
5: In effetti è una difficoltà quando leggi le distinte, devi dare subito le formazioni. Così, capito? Però poi ce la facciamo, no? Tu come stai? Sei tornato in Sardegna, ma ci sei sempre?
8: Cioè, torno sempre a casa. Quando mi dicono così ben tornato a casa, è una delle cose più belle che sento poi. E quindi mi sento a casa. È una cosa molto bella e mi sembra proprio di tornare a casa. Ho una grande sensazione che quando, cioè, vorrei dire quella, però cioè, mi sembra proprio di tornare per giocare, però invece no, non è per giocare.
5: Però stasera la segui la partita?
8: Sì, devo seguire per Radio TV Serie A. Abbiamo la radio cronaca, poi saremo allo stadio, quindi diciamo che sarà bello. È la prima volta poi che la faccio con il Cagliari. Sarà molto divertente.
5: E cosa ti aspetti?
6: Prima vorrei sapere, raccontaci questa tua nuova esperienza, Switch. Questa nuova avventura.
8: Ma allora, con Radio TV Serie A è un qualcosa. Ma guarda, mi ricordo una cosa, guarda che parti da Cagliari, vi dico questo piccolo, se vogliamo dire, aneddoto. Che quando mi ricordo una volta eravamo in ritiro. E c'era in quel momento lì, copriva, penso che vi ricordate, poi quando Sky andava sempre nei ritiri, faceva monte le interviste con i giocatori, si interagiva molto e intanto noi dovevamo fare tipo le battute per cioè, praticamente introdurre, no, il ritiro, quindi è quella, ed era una cosa bella, divertente, che a me mi è sempre piaciuto questa cosa poi della televisione.

0: cioè avere a che fare comunque con la telecamera, poter raccontare comunque da una, cioè da un'altra prospettiva, però da un ex calciatore, un qualcosa comunque a chi ascolta, a chi vede, secondo me.
1: E si percepisce dai tuoi social, cioè almeno noi l'avevamo già capito questo, no? Perché hai usato tanto i tuoi social proprio per raccontare il calcio, il dietro le quinte, te stesso, il Cagliari pure.
0: Bravissimo, cioè quindi alla fine è un qualcosa che mi appassiona molto, cioè poi noi una cosa anche molto bella, poi al di là di interagire con persone competenti, con giornalisti che comunque ci sanno fare comunque di calcio, con il calcio, anche il fatto di interagire adesso con ex compagni di squadra, no? Cioè questo è anche una cosa molto bella, poterci raccontare, confrontarci aneddoti, una serie di cose che poi ti portano a divertirti, ecco, davanti alle telecamere. C'è gente poi che si nervosisce, però io, mettiamola così, mi sento molto tranquillo, cioè mi piaceva più giocare,
1: però si vede.
2: Sensazione che forse ci fosse più leggerezza da parte dei calciatori in quel periodo. Anche nel rapporto con i giornalisti, con la TV.
0: Sì, secondo me sì, ed è una cosa che io personalmente mi disturba molto vedere quando, per esempio, ed era una cosa che quando capitava poi a Cagliari io cercavo di ricordare spesso e sempre ai miei ex compagni di squadra, in cui dico, quando una persona spende i soldi e fa strada per venire a vederci, negare un qualcosa a loro secondo me è una cosa molto brutta, è una cosa che non... Cioè il tifoso si appassiona, vieni a vedere, quando lui, cioè uno che si sveglia, che abita lontano, che poi no, fa tutta una serie di sbattimenti per venire a vedere cosa costa fargli una foto, un autografo, io non vedo nessun problema. C'è gente che si comporta, secondo me, io credo che la differenza tra noi e le persone normali non è nessuna, siamo tutte persone, l'unica differenza che noi facciamo, cioè che abbiamo fatto, o chi fa adesso il calciatore fa un lavoro diverso rispetto a una persona normale, però non sei diverso da loro.
1: Mi è venuta in mente una cosa che ho notato proprio attraverso i social. C'era il gala del calcio ieri e non faccio nomi, no? Però sotto all'immagine di un calciatore hanno detto, se posassi per le foto, i fotografi eccetera, come fai in questo evento, se lo facessi anche allo stadio con i bambini che ti aspettano fuori, no, sarebbe meglio, sarebbe più bello ancora.
0: Ma quando io vedo
2: dici il peccato e non dici il peccatore.
1: Vabbè, tanto i commenti ci sono, era Lautaro.
3: Ok.
0: Però io, sai cos'è che non capisco, anche perché poi io credo che la gente, secondo me,

0: al di là del calcio ed è quello che ti fa star bene. Perché quando hai rapporto, cioè io sempre, quando ero a Cagliari, ho sempre interagito, sono uscito, uscivo spesso con i miei compagni di squadra, si andava a cena, magari si andava a bere qualcosa, si faceva l'aperitivo, cioè si stava spesso, spesso insieme. Però ti dico, cioè io il creare comunque il rapporto con le persone al di fuori del calcio è stato sempre una priorità anche per me, perché secondo me sono quelle persone che poi sono vere, autentica e vedono in te un qualcosa di diverso al di là del calciatore, capito? Quindi, cioè, penso, noi veniamo dal Brasile, di un paese che secondo me, al di là di adesso, no? Che credo che il mondo intero sia un po' finto per il fatto dei social, però il Brasile è comunque un paese, una terra che comunque c'è un legame, comunque, cioè sono molto affettuosi, c'è legami di famiglia, di fratellanza, una serie di cose che... La Sardegna, questo l'ho notato qui in Sardegna comunque. Questo ha fatto sì che poi, perché poi, a parte un po' tutte le piazze dove sono andato, dove ho girato, che comunque c'è sempre stato e rimasto questo rapporto. Soprattutto a me quello che mi fa piacere è il fatto non del calciatore in sé, ma della persona. Ed è quello che poi cerco di trasmettere attraverso la mia persona, tutti quei valori che poi, secondo me, che vanno anche usati nel calcio. Se tu non sei, io ho sempre detto una cosa, che secondo me il calciatore deve essere prima uomo e dopo calciatore. È il grande uomo che diventa calciatore, non al contrario.
1: Sì. Questo Cagliari saresti una ciliegiona sulla torta, nel senso che è una squadra che segna pochissimo. Jeddah darebbe sicuramente un grande contributo, anche se poi io apro una parentesi. La sensazione è che un giocatore come Jeddah nel calcio di oggi non giocherebbe in Italia.
0: Invece, secondo me, invece, io più vado avanti, credo che secondo me la nostra generazione era molto
1: È
0: forte
1: proprio per questo.
0: e giocherebbe proprio adesso. Un giorno io ho detto, una volta ho pensato, il Cagliari, quello dopo di noi, io ho detto, secondo me se giocava contro la mia squadra, il mio Cagliari, io oso sempre dire questa cosa, il mio Cagliari era... Ho detto, secondo me non era facile battere quella squadra, perché quella squadra c'era era composta di una serie di cose, di valori.
2: Un'alchimia praticamente.
0: Sì, che dopo quando tu era un qualcosa di un talmente orgoglioso che quando tu mettevi, io dicevo sempre ai miei compagni quando eravamo nello spogliatoio, chi adesso devi mettere i piedi a Cagliari da avversario devi sapere che da qua non devi uscire vivo, cioè
2: Wow.
0: devi avere una filosofia, è una cosa che dobbiamo avere dentro di noi, però è una convinzione che dobbiamo avere tutti noi e probabilmente anche con la mia, essendo una persona molto tranquilla e tutto, ma io quando giocavo il calcio mi trasformavo completamente, perché era la mia vita, è sempre stata la mia vita, dico. E ricordavo sempre loro, ho detto, siccome avete passato tante difficoltà, tante cose, ricordatevi sempre quando ci sono stati quei momenti. Quindi quando un avversario viene qua, che cosa... Quindi era un qualcosa che, cioè, quel gruppo ci aveva. Era una roba dentro che poi, dopo quella salvezza lì, sembra che sia, no? Sia proprio nata quella cosa e quella squadra abbia riscoperto. Che adesso, secondo me, probabilmente è quella cosa che manca. Non tanto la qualità, perché poi la qualità magari i ragazzi giocano... Ah no, però c'è un qualcosa che secondo me manca. Bisogna avere quello.
2: Bisogna creare, no? E per
0: Sì.
2: crearla forse bisogna anche tenerli un po' più a lungo, forse, no? Comunque, detto questo, la parola, l'hai pensata? Allora diciamola.
0: Possiamo dirla?
2: Vai.
0: Secondo me, si sposa molto, oltre che con me, ma un po' con tutto. Secondo me, nostalgia, la parola.
2: Nostalgia, la saudaci. Allora, nostalgia,
0: Brava.
2: 340 87 15 015, solo WhatsApp. In bocca al lupo, vincerete due biglietti per vedere Cagliari Lecce alle 18:30 lunedì.
3: Senti, sei venuto qui per lavorare, sei venuto a Cagliari per lavorare stavolta, hai studiato? Perché
2: Stasera.
3: bisogna studiare per capire come tutti questi movimenti che ci sono stati nel Cagliari.
2: Mercato,
3: Anche noi
2: aiuto.
3: ieri, quando stavamo buttando giù anche la formazione con Alberto, eravamo un po'
2: Ma già,
3: confusi per capire. Allora,
2: ma come si fa?
3: rifacciamo il punto. Allora, la situazione è questa.
1: Chi
3: Questi
1: c'è?
3: sono gli
2: Com'ero?
3: attaccanti, questi sono i centrocampisti, questi sono i difensori, questi
2: Poi
3: sono
2: per
3: gli
2: la
3: italiani,
2: Coppa
3: questi
2: è
3: sono gli
2: ancora
3: stranieri.
2: peggio.
0: Bisogna vedere cosa farà per la Coppa, però bisogna studiare, perché poi soprattutto negli ultimi minuti di mercato, parlo di ultimi minuti proprio, sono successe una
3: Ultimo
0: serie di...
3: minuto, ultimo minuto,
2: Frenetico.
3: perché
0: È stato un
3: Nzola è
0: po'...
3: arrivato
0: Sì.
3: nell'ultimo minuto. Senti, ti è capitato di iniziare una stagione con una squadra rivoluzionata così tanto?
0: È difficile.

0: Difficile, non me la ricordo così rivoluzionata proprio troppo. Qualche movimento sì, però rivoluzionata no, no, così no. Perché poi secondo me il rischio è sempre quello di partire sempre sempre dall'inizio, dover rifare un po' tutto quello che sono. Però, cioè, diciamo che no, non mi è mai capitata, non me lo ricordo così cambiata. A metà anno sì, cioè spesso succedevano spesso rivoluzioni, soprattutto se le cose andavano male, però no, dall'inizio no.
1: Io sì, mi sono adesso, salvata sì. La pagina dell'Unione Sarda, chi l'ha fatta, chi l'ha scritta?
2: Dico,
1: qua ci sono tutte le eccezioni, sì,
2: ti dico che per fare questo grafico a momenti non ci bastava una pagina. Tra l'altro in questo grafico, dove ci sono 23 uscite compreso anche Pavoletti, che è andato in svincolato, compreso Belotti svincolato, e compresi anche giocatori che erano in prestito, non sono stati riscattati. In questa pagina, tra l'altro, manca anche Kingston, che è stato ceduto,
1: esatto,
2: il giorno dopo, e anche Luvumbo non è stato compreso in questo grafico, ma soprattutto, ecco, ho citato Pavoletti, sono andati via anche due giocatori simbolo del Cagliari, Pavoletti in assoluto, il capitano, 9 anni, ma anche Zappa, 6 anni, che comunque rappresentava forse uno dei pochi che rappresentava quel senso di appartenenza, e che troveremo dall'altra parte fra pochi minuti alla Domus.
0: Ci ho pensato proprio a questa cosa di Zappa, perché poi devo dire la verità che mi ha sorpreso molto la sua...

0: giocatore o mancano i giocatori a cui aggrapparsi in momenti difficili. Quando sei arrivato tu c'erano i vari Conti, Agostini, poi è arrivato anche Cossu.
1: Sì, quelli nella mia epoca bisognava però che essere stimolati, dovevano prendere coscienza che ha detto voi siete leader, siete gente, cioè i giocatori che conoscete bene Cagliari, conoscete questa maglia, dovete tirare fuori quella leadership perché secondo me ce l'avete dentro. Secondo me è stato un po' quello, stimolare quella cosa lì. E forse magari il nostro arrivo ha fatto proprio quello. Poi c'era anche Storare, un giocatore che poi è arrivato, mi ricordo. Cioè io comunque nel mio piccolo, diciamo che quella squadra era dotata di tanti leader.
0: E queste?
1: Qua, cioè, a parte adesso io potrei individuare su Caprile, secondo me che può essere uno di quelli, Mina, ma manca. Comunque manca, perché comunque allora quando si parla, una cosa che c'è stata la caratteristica di questo mercato secondo me è che sono stati tanti giovani, sono arrivati comunque nel campionato italiano tantissimi, anche nelle altre squadre, non più gente datata, ecco. Però è chiaro che poi questo comporta una assunzione di grandi responsabilità, perché i giovani devono, purtroppo non puoi fare affidarti soldi solamente. Vi ricordo una cosa, quando io vide il Cagliari, quel Cagliari che dopo io sono venuto qua, l'ho visto in ritiro dove lo abbiamo incontrato, affrontato quando io ero a Rimini, e subito quando io l'ho affrontato quando ero a Rimini io ho avuto una sensazione molto strana e un po' negativa, perché mancava un livello di personalità soprattutto nella fase offensiva che non dava grandi speranze a quel Cagliari secondo me, e infatti poi dopo è capitato quello, perché mancavano quella sensazione di responsabilità. Poi dopo siamo arrivati io, Cossu, comunque le cose sono andate bene perché c'è stata secondo me una distribuzione un po' delle responsabilità.
2: Sì.
3: No, insomma, facendo tutto questo discorso sui nuovi arrivati, ecco, ti chiedo qual è l'acquisto migliore del Cagliari secondo te in questo mercato? Quale può essere? Anche sulla base di questi ragionamenti che stiamo facendo.
1: Ma secondo me, io infatti dico e ripeto che credo che Maldini, io mi auguro che Maldini possa essere quel giocatore, soprattutto anche perché è arrivato per cercare anche di sostituire, colmare quel vuoto che poi lasciato da Esposito. Però io penso che Maldini possa essere quel giocatore anche a livello di personalità e di maturità che lì davanti possa dare quel qualcosa in più secondo me.
2: Parlavamo prima di te, non giochi più a calcio, alla veneranda età di quanti anni?
1: Adesso 47.
2: A 47 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Avessi
1: però
2: continuato,
1: se vuoi, 5 minuti
3: vero,
1: potrei fare.
3: Hai 10 di meno, non ci credo.
2: Dai, quanti anni ho?
1: Sì. 47.
2: 47.
3: Non è vero.
1: Dai, 79.
2: Dai, va.
3: Ma dai, 47 anni. Ma
1: cioè, 46. Potrei giocare 10 minuti, potrei giocare, però più di quello no.
2: Senti, se avessi continuato un altro anno, avresti trovato Ronaldinho. A proposito dei brasiliani,
1: beh, cioè. Quello sarebbe, infatti sono molto curioso di vedere, ma non, secondo me bisogna vedere quanto giocherà, perché un paio di minuti ogni volta, perché chiaramente io ho avuto modo di vederlo, ovviamente lui si gioca per divertirsi in questo momento, c'è un discorso di livello di calcio che ovviamente se non sei allenato in un certo tipo è normale che non puoi farlo, ecco.
2: Cosa rappresenta per voi brasiliani Ronaldinho?
1: Rappresenta secondo me proprio quando si dice la ginga del calcio, ecco, lui è il più grande rappresentante secondo me di quella parola lì, della ginga proprio, la ginga, la fantasia, tutto quello che c'è di bello secondo me nel calcio lui rappresenta quello, perché giocare con sorriso così come giocava lui, penso di non aver mai visto un giocatore che gioca così.
0: Posso farti una domanda cattiva? A te è mai capitato di scappare da un ritiro? Hai citato prima Esposito, a proposito, ti è mai capitato di mollare tutti?
3: Sempre più spesso accade.
1: No, in Brasile mi era capitato, ma in Brasile quando ero ancora in tassitore giovanile, avevo 17 anni, c'era un procuratore che mi ha detto, guarda, avevo litigato con la società, ma io ancora non ero tesserato giustamente, lui mi dice, adesso ti porto a provare in un'altra squadra, quindi alla sera mi prese e mi portò via da là. Però quando ho raggiunto la fase da professionista, no, non mi è mai capito, assolutamente no, anche perché credo che secondo me è una cosa che non credo che sia, ma io l'ho detto giorni fa anche sui social, anche in interviste, in cui secondo me bisogna essere molto attenti quando si fanno queste cose, perché io ho avuto a che fare comunque procuratori, cosa, io non denigro i procuratori perché fanno comunque gli interessi sia a volte della società, soprattutto dei giocatori, però secondo me arrivare a scontri così è un qualcosa

0: cosa che non porta bene a nessuno, soprattutto per i giocatori. Cioè, dopo, poi rischi di macchiare, secondo me, la carriera, la vita di un giocatore che non è tanto positivo. Credo che la cosa migliore è quella di parlare. Se non c'è più voglia di rimanere, secondo me uno dice: guarda, vorrei andarmene via. È la cosa più sensata, più bella.
1: Poi devi essere anche un po' riferimento, una guida per questi ragazzi, che molti dei quali sono molto giovani, quindi magari avere un comportamento anche un po' più responsabile forse. Allora, sei venuto a Cagliari, la prima cosa che Geda fa quando torna alla sua città qual è?
0: A Cagliari,
1: a parte oggi sei andato subito in albergo a appoggiare le valigie,
0: no, Geda
1: in vacanza a mangiare. Cosa?
0: Mangiare.
1: cosa?
0: Io mangio, allora, diciamo che a Cagliari si mangia molto bene, però cioè non è una particolarità sul fatto di quello. Cioè a me piace un po' tutto quello che riguarda la cucina sarda, a me piace.
1: Ti capiamo, eh.
0: Cioè, quindi non è che c'è una cosa che mi piace in generale, cioè mi piace tutto. Quindi cioè, se mangio poi bene, però quello che mi piace quando metto il piede a Cagliari è quando poi la gente, sai, si ricorda sempre di me.
1: Ah.
0: E questo è un qualcosa che poi a me, anche oggi, cioè anche a Milano, quando eravamo nei viti per prendere l'aereo per venire qua, c'è, cioè, comunque la gente ti guarda e ti vedi. E questo secondo me è un qualcosa che va proprio oltre a qualsiasi...
2: Il cibo dell'anima.
1: A battere il cuore, bravo. Esatto. È un altro
0: per quello, l'unica cosa per cui tornerei a giocare sarebbe stato quello, peraltro no.
1: Allora, no,
3: magari l'hanno scambiato anche per il 14° acquisto, no?
0: Magari
1: il 15°. Ma sì, dai, assolutamente. Poi c'è qualche infortunato adesso in attacco, quindi.
0: Infatti, qualche possibilità in attacco non c'è.
3: Non si sa mai.
1: Allora, abbiamo 30 secondi.
3: 47 anni.
1: Non è vero, non ci credo.
2: Giovanissimo, 47 anni, Fabio, ricordati.
1: Allora, in bocca al lupo come commentatore. La prima ha detto col Cagliari?
0: La prima col Cagliari.
1: Alla grande, allora, visto, hai fatto il battesimo Cagliari. Anche con noi in radio. In bocca al lupo ancora. Speriamo vada bene con la Cagliari. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre qui, sempre con il Cagliari in diretta. Nuovi ospiti e tanto, tanto, tanto da raccontare, sicuramente.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao. Ciao.
4: Cagliari in diretta.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
6: Il cross, il colpo di testa, la rete! La prima rete in rosso blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari.
5: Con 6 punti dopo 3 gare, il Cagliari è in cerca di un risultato positivo anche a Bergamo. Sabato 12 settembre segui con noi la quarta giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Luca Neri e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Atalanta Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: È mezzanotte e 29 minuti.
7: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Bentrovati in nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Ancora una tragedia del mare a Narbolia. Un turista di 40 anni è morto a Isarenas. Sarebbe entrato in acqua nonostante il mare agitato dal maestrale. In salvo l'amico. Nuovo attacco delle opposizioni in consiglio regionale sullo spoil system nella sanità, dichiarato incostituzionale nel mirino l'aumento del fondo contenziosi. Todde replica, pensino ai costi del 41 bis. Finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. 500 milioni della Sfirs per sostenere le imprese. 30 anni fa, Oliena, la prima edizione di Cortes Apertas, origine del circuito autunno in Barbagia, tantissimi territori coinvolti, il futuro è nelle mani delle nuove generazioni. Romano ha scelto l'Italia, arriva la conferma della FIFA e ora il giocatore può andare in nazionale. Intanto il Cagliari prepara la trasferta di sabato sera a Bergamo con l'Atalanta. A disposizione Carlos Mina e Sugawara. La cronaca in apertura, come avete sentito, purtroppo per riferirvi di una ennesima tragedia del mare, è successo a Narbolia nel pomeriggio, un turista straniero è morto a

0: questa voce, ma per risolvere le cose in modo pratico, deciso, a prendere una decisione, quale essa sia. Però uscite fuori allo scoperto e dite le cose come stanno.
1: Che significato hanno quei cartelli?
2: Il coinvolgimento proprio di tutto il circondario contro la chiusura di questo ospedale, che non è, ripeto, un ospedale di Sorgono, è per tutti i paesi del circondario.
3: Un incendio è divampato nel pomeriggio sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago di La Maddalena. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno devastato alcuni ettari di vegetazione. Al momento del rogo non erano presenti turisti. Il corpo forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento sul posto, un'imponente macchina antincendio. Le operazioni di bonifica riprenderanno domani mattina. E ora a Olbia le preoccupazioni dopo l'ultimo grave atto in centro, un accoltellamento. Il sindaco Nizzi parla di episodi isolati, ma non bisogna abbassare la guardia. Gianpaolo Cuccuru.
4: I recenti fatti di cronaca invitano a non abbassare la guardia, ma pure a non colpevolizzare più di tanto la città di Olbia. A detta del sindaco si deve aumentare il livello di legalità, grazie anche alla collaborazione con gli abitanti. L'accoltellamento nel locale ICI di via Mameli però non è un episodio trascurabile.
5: Questa sensazione di insicurezza la dobbiamo vivere cercando di contribuire tutti assieme. Il 99% della popolazione è

0: con il contrasto degli affitti in nero e del sovraffollamento negli appartamenti. Severe le conseguenze per i proprietari, si rischia il sequestro dell'immobile.
1: C'è stato un incidente stradale sulla 466 tra Ussana e Serdiana. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi dopo essere finito contro due grossi alberi. Immediato l'allarme e l'arrivo della polizia locale con l'elisoccorso. Il conducente dell'auto, un 34enne di Lanusei, è stato trasportato al Brozzo in codice rosso. Sul posto, come ha detto la polizia locale dei comuni del Parteolla. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco.
2: In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Ripartiamo dai trasporti. Caos all'aeroporto di Cagliari in serata, ben 17 voli in ritardo e una cancellazione il Ryanair per Bologna delle 21:20. I disagi sono legati al maltempo e al blocco per circa un'ora di Malpensa dopo un principio di incendio su un aereo EasyJet causato da un power bank con la batteria a litio. Pesanti ripercussioni anche sul Cagliari Linate di Aero Italia, rinviato dalle 17:10 alle 21:15. Ed ora l'economia e il futuro delle finanziarie regionali al centro di un convegno nazionale promosso a Cagliari. Lo ha seguito Teresa Piredda.
3: Dobbiamo presentarci uniti e dobbiamo avere strumenti che non devono essere diversi da regione a regione, perché la differenza crea costi, crea difficoltà di gestione.
4: Le finanziarie regionali fanno sistema per rafforzare il ruolo strategico nella crescita economica dei territori. A Cagliari un importante momento di confronto organizzato da Sfirs e Anfir con istituzioni e imprese alla luce delle nuove sfide degli strumenti di finanza complementare.
5: Le finanziarie regionali sono un ponte non solo tra la finanza pubblica e la finanza privata, ma soprattutto tra gli enti sovranazionali, le regioni da un lato e dall'altra i territori, e le finanziarie attraverso la loro strumentazione sempre più sofisticata veicolano risorse che approdano sui territori e servono a sostenere il nostro sistema imprenditoriale.
3: Spesso le imprese utilizzano troppo le banche, non hanno un'adeguata educazione e cultura finanziaria. Noi dobbiamo essere anche bravi per educare, per formare le imprese, soprattutto oggi comunicare e diffondere e far conoscere i nuovi strumenti che noi abbiamo a disposizione, che appunto sono quelli che definiscono la cosiddetta finanza complementare.
4: La Sfirs in Sardegna gestisce circa 500 milioni di risorse regionali attraverso diverse misure di sostegno alle imprese.
3: L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese in Sardegna un set completo che oggi va dal capitale di rischio che mancava da tantissimo tempo fino alla sottoscrizione delle obbligazioni, cioè i cosiddetti mini bond, passando per finanziamenti agevolati più tradizionali.
1: Ed ora le preoccupazioni per i nuovi lavori del Tyrrhenian Link. Oggi incontro dei sindaci della città metropolitana di Cagliari con Terna. Vediamo il servizio di Maurizio Landi.
6: Appuntamento in città metropolitana per i sindaci del territorio. Sul tavolo l'incontro con Terna per discutere di strade chiuse, circolazione viaria e durata dei cantieri. Un incontro richiesto dai primi cittadini preoccupati dai nuovi scavi sul tratto che va da Selargius sino alla costa quartese in località Terramala, da dove partirà l'elettrodotto Tyrrhenian Link con destinazione Sicilia. Il territorio chiede garanzie sui tempi dei lavori.
7: La richiesta da parte delle amministrazioni era come città metropolitana coinvolgere Terna e l'impresa esecutrice dei lavori per capire come poter venire incontro a tutte queste esigenze e migliorare il cantiere e accelerare i tempi.
8: Ora ci preoccupa naturalmente la riapertura dei cantieri con i tempi che si allungano sino a giugno 2027.
6: A sovrintendere sullo stato di avanzamento dei lavori ci sarà la città metropolitana.
9: Non è un'opera nostra, ma è un'opera

0: Sassari, il 21 settembre si elegge il nuovo rettore dell'università. Franco Ferrandu ha intervistato quello uscente, Gavino Mariotti. Sentiamo.
1: L'Università di Sassari si prepara a scegliere il nuovo rettore, mentre quello attuale, Gavino Mariotti, si avvia a lasciare l'incarico. Un percorso attraversato negli ultimi mesi da una vicenda giudiziaria, l'inchiesta Montenuovo con l'accusa di associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale ha sempre sostenuto la propria innocenza, tanto da non dimettersi.
2: Ma guardi, io l'ho fatto nelle sedi opportune. Ho discusso le mie dimissioni e l'opportunità di dimettermi perché non volevo recare danno, ma soprattutto per me era un'altra questione. C'era un'altra questione, se avevo ancora la fiducia degli organi accademici, e hanno dimostrato grande fiducia e stima.
1: L'università ha perso studenti, ma d'altra parte ha risalito posizioni nella classifica del Censis, ora e prima in Italia tra gli atenei medi.
2: Il calo di matricole a noi ci ha parzialmente colpito, però per tutta onestà devo dirvi una cosa, che il calo demografico è un fenomeno mondiale, non è un fenomeno sassarese dell'Università di Sassari. Ci sono atenei che sono stati pesantemente colpiti da un calo demografico. Consegniamo un'università solida, un bilancio solido, investimenti importanti e significativi.
1: Grandi discussioni e infine creato lo sviluppo del Dipartimento dell'Innovazione a Olbia.
2: Giudicare un ateneo di una o proprietà di una città è un errore devastante. Abbiamo aperto, ascoltando la classe imprenditoriale olbiese, quel dipartimento che riteniamo, quello di innovazione, dico nel particolare, che riteniamo possa dare grosse risposte e avere una proiezione nazionale e internazionale.
0: 30 anni fa, Oliena, la prima edizione di Cortes Apertas, ora ci si interroga sul futuro della rassegna. Graziano Cano.
3: 1996, voi come associazione avete questa idea di Cortes Apertas, l'obiettivo qual era?
4: Sostanzialmente quello di aprire cortili e di mostrare quelle che erano le cortes antiche e che ancora resistevano, legandole alle attività che da sempre sono state la storia di Oliena e che continuano ad esserlo, legandole però a un percorso storico che ci ha portato fino ad ora.
5: L'associazione che 30 anni fa Oliena ideò la prima edizione di Cortes Apertas non esiste più, ma da quel seme piantato nel 1996, ecco oggi un circuito promosso dalla Camera di Commercio fatto di 33 comunità che da inizio settembre a metà dicembre si mettono in mostra richiamando oltre 500.000 visitatori a Oliena per l'edizione 2026, confronto sul futuro della rassegna.
6: 30 anni, ma bisogna soprattutto interrogarsi per il futuro. Il futuro non può prescindere dal fatto del coinvolgimento maggiore delle nuove generazioni affinché credano in attività come queste e trovino anche quelle motivazioni per poter investire e rimanere a vivere in questi territori.
5: La kermesse dà valore immediato ad oltre 3.000 piccole aziende coinvolte. Ora si guarda al futuro.
7: Dopo 30 anni continua a funzionare, dà presenze rilevanti e significative. Ora è chiaro che dobbiamo pensare come migliorare, come adattarci alle esigenze. Consolidare la posizione della presenza di Autunno in Barbagian in questo periodo, secondo me, continua a essere un punto fondamentale sul quale dobbiamo innestare conoscenza verso l'esterno, cioè i tour operator, i soggetti che sono in grado di sviluppare economia fuori dal periodo tipicamente estivo, possiamo dare un contributo significativo.
0: Tutto pronto a Selargius per l'antico sposalizio, a Casa Cara il via ufficiale dell'evento, Veronica Falda.
8: Molto fieri di portare avanti questa tradizione. Io è fin da piccola che seguo il matrimonio selargino, quindi per me è un onore essere la sposa di quest'anno.
9: Lei, essendo selargina, è sempre stata molto legata a questa tradizione. Io da Cagliari ne ho sempre sentito parlare, poi nella sua famiglia c'erano già stati dei precedenti matrimoni con lo sposalizio selargino, quindi il racconto era molto profondo, molto sentito.
10: Sono pronti per il sync Atene Sara Pattato e Marco Scarpaci, la coppia protagonista della nuova edizione dell'antico sposalizio selargino. Il rito ha preso ufficialmente il via nella cornice di Casa Cara, dove tradizione e memoria si incontrano per rinnovare una storia che continua a vivere nel presente. Il momento centrale sarà domenica 20 settembre con la celebrazione de Sagoia.
11: Ogni anno noi ci prepariamo all'organizzazione del matrimonio selargino.

0: Gino, ma questo è anche un po' il nostro compito, sostenere lo sposalizio.
1: Viene seguito un pochino in tutto il mondo, anche dai sarargini che sono fuori dalla Sardegna. È un momento per sentirsi uniti, ovviamente tra una coppia che si sposa.
2: Stiamo preparando a questo grande evento che vede Selargius protagonista con il suo miglior fiore all'occhiello. Anche quest'anno ci siamo dati un grande affare per l'organizzazione, perché è una cosa abbastanza complessa.
3: I momenti più importanti dell'evento saranno trasmessi in diretta su Videolina.
4: Ultima pausa per la pubblicità, poi la pagina dello sport.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Siamo allo sport, il calcio, arrivata alla conferma della FIFA, Romano, giocatore del Cagliari, potrà giocare in nazionale. Intanto i rossoblù preparano la sfida di sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta. Alberto Masu.
1: L'Italia chiamò e Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, svizzero di Winterthur ma con sangue tricolore, ha risposto presente. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, ci ha pensato la FIFA a spazzare via anche gli ultimi dubbi, ufficializzando il cambio di nazionale del giocatore, che nonostante le oltre 30 partite con le diverse selezioni giovanili rosso-crociate e il pressing del CT svizzero Jakin, ha ceduto al corteggiamento di Roberto Mancini, folgorato dalla prestazione e dal gol visti dal vivo nella gara d'esordio in campionato a Parma. Romano quindi si prepara a rispondere alla chiamata azzurra del prossimo 18 settembre per le gare di Nations League e il Cagliari gongola perché a Coverciano, oltre a Romano, potrebbero esserci Caprile, in ballottaggio per un posto da terzo o quarto portiere, e Maldini, che sogna di ritrovare l'azzurro a distanza di un anno dall'ultima presenza. Un Maldini caricato dal primo gol e dalle giocatesse messe in campo contro il Lecce e che sabato torna da avversario in quella Bergamo dove non è riuscito a imporsi. E in vista della gara con l'Atalanta, con il Cagliari che scenderà in campo con la nuova terza maglia ufficializzata nel pomeriggio, Pisacane ritrova Carlos e potrà convocare il giapponese Sugawara che ha finalmente risolto le ultime formalità burocratiche. E in gruppo si è rivisto anche Mina, che spera di aver superato tutti i problemi fisici per riprendere il comando della difesa.
0: Nel weekend, sabato e domenica, torna il grande basket al Pala Pirastu con il City of Cagliari, diretta delle partite su Videolina. Vediamo il servizio di Andrea Secchi.
2: L'occasione per gustare un po' di Eurolega è il piatto prelibato che offre agli appassionati di basket la 16ª edizione del City of Cagliari. Nel weekend al Pala Pirastu saranno di scena ben 3 team che parteciperanno alla massima competizione continentale per club: Apoel Tel Aviv, l'ASVEL Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Con loro la neonata Maxima Roma, il club che ha rilevato il titolo della Serie A dal Brescia e punta senza mezzi termini a prendere parte all'NBA Europe che dovrebbe partire nel 2028. Videolina seguirà in diretta il torneo a partire da sabato alle 17.45.
3: Il motivo per essere presenti a questa manifestazione è ovvio. Le squadre che stiamo portando a Cagliari sono di altissimo livello e quindi dobbiamo sicuramente avere il piacere di andare a confrontarci e soprattutto di verificare quelle che sono le loro qualità. D'altronde qui in Sardegna, se non trovassimo queste occasioni, vedere il basket a questi livelli sarebbe molto difficile.
2: E stasera ci sarà un piccolo aperitivo con il Sardinia Cup, sempre al Pala Pirastu. In campo soprattutto la Dinamo Sassari che affronta un'altra delle pretendenti alla promozione in A1, il Brindisi. Questo match sarà preceduto dal confronto tra le due squadre sarde che parteciperanno alla B interregionale, Esperia e Sennori.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Per 6 anni voce de Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

Su capo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, ci vuole uno sciacco umano di istioni, sì, che aver toccato a scorrius de Donia Rippu. Sa minoria, però, a regordara, che finse sa su PD, a ricritica un meda, su che ripatto sa presidente Todde, con is nominas dei dirigenti sanitari, e all'estero, a raribai sa decisione del suo consiglio dei Stato a pizza su de su recurso presentato dai direttori generali, sì, su De Casteddu, Terranoa e Areo, se non ti torna a ghiare le aziende, sapettauso, sa decisioni dessa consulta, del suo consiglio, narra Alice Aroni, sa vicepresidente dessa commissione Saluri, estra questione che non spacerà mai, ni manco sa corti costituzionali, e stare ne ci avrei mai, sa presidente Todde. Disagio in sospira di Brozzo, Buro in Casteddu, emergenza 9 per tocca sul reparto di ortopedia, i pazienti svonti troppo, gente in mera depiratura in suo corridoio, denunce su vatto e su sindacato Cimo, in sagranta area vasta, ci vunti 88 letto, si invece sa città indepidessi a su manco 132. Anante si vuole obiettivo su nosso, come tenara sul viso segretario del suo sindacato Emanuele Cabras, si deve fare rispettare Sarrezza, ospedale, i ragà e stetti a provare proprio dessa regione. Emergenza criminalità in Terranoa, in ultimi anni su Voghere, a Brugiau, Sciusciau, un sciacco umano e macchina, sa furgone, si camion del cittadino sovrivauso e de azienda, sa de su territorio. E poi, su ultimo episodio, 8 trattori si a Brugiau, accanto a Pala, sa c'era Moriesi, sa criminalità organizzata, su racket de Ghini.

possa ammettere. Però su cantieri esti isbuio. Non c'è stato manco un traballarori, una bregungia a manna, nanti automobilista, donnaro la finza a suo sindaco, Massimo Zed, sa tra di annaga, se sta a Roche, de biri vrimo in questo cantieri. Ruspa, sai, traballarori, invece, sono ci voti Saruga, entra a via Roma, in sa via Riba di Ponente, su via La Playa e sa via Sassari. In giro sa chi bene, ti sarà bonni una rotonda, si deve fare traballo su a metro. Cantieri overtu, finza in sa piazza d'armi, noi voi siete privonni una rotonda e straballo, santa spacciai, a entro due gira, sa Sarruga e sa Brazza, in donna maniera, 90 serrai. Presentare ufficiali Gusto Mengiano in sa casa affara de Ceragius, de sedizione 20-26 de sa Goia antica Ceresina. Storia, tradizioni, ritus de su tempus passau, sa Goia antica est momentu de importo a totus sa comunidade. Sa manifestazione est occasione, o celebrai un'erenzia, un'eridadi che Sigra bivi in suo tempo su Deo e Voro. Se evento più importante, questi tre video, subentro di questo mese, su domenico, con suo affestamento de Sagoia, con Mariru e Mulleri in Carenas, e si sfilara tradizionali in Isarrugas de Sabida. Sigoia e antessi Sara Pattatu e Marco Scarpaci. Sara Pattatu è di Ceresina Doc, Marco Scarpaci invece è di Casteddaio, e sua famiglia di Sara Pattatu. Già ci sono stati su protagonista de Sagoia antica. Precia o mera su Gumbuno e si presentara de oi ci vianta sa assessore de sa cultura, Sara Pidia, e ci viera su sindico puro Gigi Concu. Pregiao finza sa Gianni Frauga, esti su presidente de Saproloco de Ceragius. Videolina ha trasmiti in de rete momenti su prosi importanti de gusto e vento. Su sport, su palloni de Serie A, su castello, su graffa allenamento, su preparendisi, si sfida de Sabro, Gusti Grasi, in Bergamo contro Atalanta, si squadra a Dolumanno, a Riverdio Mattia Felici, a Ramanchia de Sicuro, tutto su campionato, se sti sciusciau, malamenti, su Genugo. Ma è torrendi Kevin Carlos, e forse finza sa Mina, su giapponeso, su Capoara, gli antavori giocai con i scumpaggi in Bergamo. Brusca è tutto però su Castedo ha riscoperto Daniel Maldini, che è stato il suo protagonista di questa partita vinta lunedì contro su Lecce, un gol, una variga e assist, un balu, altro ancora, sempre giocando con questa squadra, andando a cercare di recuperare questa boccia in ogni parte del suo campo. In Castedo Duncasa, Maldini e Pichendesi, un spazio umano, su che noi staremo a fare con San Lazio e con Atalanta. È proprio in Bergamo, su Castedo, alla Gattai Torra Bella Nova, mentre se non ci resi Gaetano è stato squalificato. E ultimo, una nuova bella, sa decisione di Alessandro Romano, sul centrocampista del Castello, ha ridestinato de giocai con sa nazionale italiana. Isso è di Svizzero, ma ha ricevuto la squadra de

0: collocazione diversa, non ha senso mantenere in carcere persone che non sanno neanche che cosa stanno facendo e perché.
1: Ma a rilanciare l'allarme sono gli stessi operatori che lavorano all'interno del carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono una pericolosa combinazione, esplosa già qualche giorno fa.
2: Non dimentichiamoci quello che è successo a Oristano qualche giorno fa, dove è stata devastata quasi totalmente una sezione detentiva e poi successivamente sono stati aggrediti due colleghi, i quali hanno portato anche delle lesioni. Oggi a Sassari, dove un detenuto è andato in escandescenza e ha sferrato un pugno al volto a un poliziotto.
3: Da un atto criminale dello Stato contro la Sardegna. L'arrivo insieme ai boss anche delle famiglie e dei picciotti costituisce un pericolo gravissimo per le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Sardegna e di quella del Sud in particolar modo. È evidente che bisogna alzare l'attenzione, bisogna denunciare ogni rischio di infiltrazione perché la Sardegna va difesa sino in fondo da questa scelta nefasta che ha tradotto oggi l'isola in una grande discarica mafiosa di Stato.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Torre al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

fuggendo dalla gelosia dell'ex ai lumini in camera da letto. Dall'inchiesta emerge un inquietante intreccio di rivalità amorose lavorative nell'ambiente dei soccorsi. C'è anche il punto sul Carbonia, dove appunto sono state anche eseguite delle misure cautelari sulla vicenda appunto del delitto di Budusò, il campo rom terra di nessuno rifugio dei due presunti killer. E poi anche il caso di Arzachena, la madre di Ragneda, a rischio di fare la fine di Cinzia Pinna. Arzachena, la donna, accusa il marito di averla picchiata e maltrattata. La replica assolutamente non è vero. Poi all'interno, sempre della prima pagina dell'Unione Sarda, speculazione energetica, il caso Domus Deianas, tutelare i beni archeologici. Anche in questo caso sono due le pagine che dedica all'interno l'Unione Sarda sulla difesa del territorio. Abbiamo il mandato UNESCO, l'assalto all'isola va fermato, 2000 pannelli minacciano il patrimonio archeologico, il centro studi Cesim, ci appelliamo a regione e governo. La professoressa Tanda, tutela necessaria, le zone agricole non diventino industriali, questo è il servizio a firma di Alessandra Carta, mentre Enrico Fresu fa il punto, pale a largo di Capo Pecora, il ministero spiana la strada all'ombra di 97 torri sulla Sardegna sud-occidentale. Sempre dalla prima, e ne parleremo poi anche con il collega che ha firmato questo pezzo, una storia che arriva da San Rocco, Antonina e Quintino, quel sì che dura da 75 anni, insieme abbiamo superato gli ostacoli. Ivan Murgana interverrà poi durante la mattinata per raccontarci questa bella storia d'amore che dura appunto da 75 anni. Ovviamente in prima pagina anche il richiamo sul Cagliari con Romano e Maldini nazionali, anche questo sarà un tema che approfondiremo con il collega Lele Casini. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, Monastir, coltelli, sassi, risse, l'hotspot è un inferno. A pagina 6 i servizi dedicati ancora una volta al centro migranti, viene definita appunto dall'Unione Sarda un inferno. Risse, coltelli e sassaiola contro gli agenti, sindacati di polizia su tutte le furie, mentre non si ferma l'ondata di sbarchi. Poi abbiamo sempre dalla prima pagina anche il focus su Cagliari, prezzi alti, pochi figli, la grande fuga dalla città. E ancora dalla prima dell'Unione, Cuspini, Corredo in regalo per 150 mini calciatori, Gairo invece per la cronaca, rapina alle poste, bottino da 37.000 euro. Questa è la prima pagina dell'Unione Sarda, che ovviamente poi racconta tanti altri fatti un po' di tutta la Sardegna e anche delle cronache nazionali, che vedremo adesso richiamate enfasi soprattutto nelle prime pagine del Corriere della Repubblica. Per la Nuova invece si concentra sulla cronaca, fiumi di droga in Gallura, il legame con la mafia, i soldi illeciti reinvestiti in attività commerciali in Sardegna, e poi quella che viene definita la guerra dei Ragneda, femminicidio di Cinzia Pinna, madre contro marito e figlio, lui dal carcere scrive una lettera. Ora c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, giovedì 10 settembre, le 8:19, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, dopo i quotidiani regionali Unione Sardegna e Nuova Sardegna passiamo a quelli nazionali. Il Corriere della Sera apre purtroppo ancora con le notizie che arrivano dal mondo, con lo scontro, la guerra tra USA e Iran, guerra in mare, Netanyahu: su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone, Hormuz: attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Diverse le pagine che dedica il Corriere purtroppo sui conflitti: battaglia navale Hormuz e l'Iran chiude altre rotte, colpite due imbarcazioni USA e 5 di Teheran, missili sulla Giordania, Rubio, reagiremo sempre. E chiaramente gli effetti sono anche quelli di un rialzo del prezzo del petrolio, che torna sopra i $100, il gas tocca i massimi da fine 2022 e le scorte in Europa non aiutano, il ruolo calmieratore della Cina, compra meno e usa le riserve. Israele: bando alle ONG britanniche, ma Londra incassa il silenzio degli Stati Uniti, sanzioni sulle colonie, il premier: dovevamo schierarci contro l'ingiustizia. Sempre per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, il 7 ottobre divivi come non agì, la telefonata al risveglio, la prima riunione 3 ore dopo, la giornata del premier tra ritardi e omissioni, anche se lui nega, detto appunto su di me soltanto falsità. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, anche le vicende politiche nazionali, con la legge elettorale, preferenza, Fratelli d'Italia apre alla proposta del PD, Forza Italia non ci sta, salta tutto. Scelta libera senza capilista bloccati. All'interno, in questo caso, il Corriere dedica due pagine su questa tematica politica, preferenza appunto, Fratelli d'Italia apre all'opposizione, lo stop di Forza Italia così salta tutto, quindi uno scontro anche interno alla maggioranza sul tema della riforma elettorale. Meno donne elette, l'allarme delle parlamentari, pronte a un nuovo blitz, a luglio la maggioranza andò sotto sull'alternanza di genere, e poi chiaramente anche delle interviste, dei punti per approfondire il tema. Per quanto riguarda la cronaca, i funerali di Lorena Isceri, vittima di un femminicidio, la mamma: fate attenzione alle vostre figlie, rose e peluche per Lorena, amore non è possesso. E poi anche sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, anche a Roma 7 arresti, diabolica e qui mandanti, l'ok all'omicidio del boss senese. Questo era il Corriere della Sera. Per quanto riguarda la Repubblica, apre con l'attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince Mosca terrorizzerà tutti, la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi. E dalla prima sempre di Repubblica anche un richiamo all'11 settembre, che appunto sarà domani, il giorno che cambiò il mondo. E poi la legge elettorale, Meloni tentata dalla proposta del PD sulle preferenze. Per quanto riguarda Libero invece, il ritorno all'argomento di Sigfrido Ranucci: adesso volano gli stracci, il conduttore contro Libero, non c'è nessuna chat tra donne, ma la ex di La Vitola lo smentisce, eccole. Per quanto riguarda il Giornale, anche qui antisemitismo, sinistra a pezzi, Hamas arriva al Parlamento, amici dei terroristi contro il DDL. Il Fatto Quotidiano invece appunto riprende con un'altra chiave il DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche, salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle e AVS punire i coloni. Per quanto riguarda invece la Verità, ritorna sempre sulla vicenda di report di Ranucci, la fidanzata di Ranucci prometteva aiuto a Lady La Vittola. Ora abbiamo ancora la musica, c'è Sienna Spyro con Great Expectations.

0: la Champions, il Napoli regge con l'Arsenal, poi cede, non basta, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, alla Maradona decisivi cambi e Odegaard, Allegri e alla terza sconfitta consecutiva. Poi l'analisi sul dopo Champions dell'Inter, anche l'Inter sconfitta, troppi gol presi, CV si blinda, Stones la chiave inglese in porta avanti con Martinez e oggi tocca invece appunto a Roma e Como, quindi riecco la Roma, gasp d'Europa pronto a fare ancora Malen con il bomber della Roma che oggi appunto giocherà in Champions con la sua Roma e poi il debutto con l'Ipsia del piccolo Como, grandi sogni, Pazkin, la tentazione, questi i titoli che vengono richiamati in prima pagina nella Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il Corriere, appunto la Champions amara, dopo l'Inter perde anche il Napoli 1-0 con l'Arsenal e dunque Gasp e Cesc nelle vostre mani, quindi ci si affida, come dice appunto il Corriere dello Sport, come scrive il Corriere dello Sport, l'Italia si aggrappa alla Roma e al Como, la squadra di Arteta sbanca il Maradona per quanto riguarda appunto la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal, nel finale decide un bolide del norvegese, Dybala e Male nella bolgia di Istanbul sfidano il Ferenbahce di Greenwood alle 18.45 mentre Fabregas affronta il Lipsia alle 21 guida Paz. E poi il richiamo anche sul Corriere dello Sport, Cagliari crociato, rotto per Mattia Felici, un altro incubo per il giocatore rossoblù. Ora c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 10 settembre, sono le 8.34 minuti, tra poco parleremo ancora di Cagliari, ecco, cercheremo di approfondire con il collega Lele Casini, insomma i tre giocatori rossoblù che ieri si sono presentati ufficialmente alla stampa, anche se hanno già giocato col Cagliari, per cercare di capire insomma quale apporto potranno dare in questa stagione con la squadra rossoblù, oltre chiaramente anche alle possibili tentazioni azzurre per Romano e Maldini, come appunto abbiamo detto durante la rassegna stampa nei servizi all'interno dell'Unione Sarda. Lo faremo tra poco con appunto Lele Casini, ora c'è Somber con My Body Is Ready.

0: Caffè Corretto nuovamente in diretta, sono le giovedì, sono le 8.38 di giovedì 10 settembre, piccolo lapsus delle Casini qui a mio fianco ride, vabbè, capita ogni tanto.
1: Ma capita sempre. Ogni giorno, quindi non preoccuparti, buongiorno.
0: Buongiorno a Lele, ovviamente la sua presenza ci fa capire che dobbiamo parlare di Cagliari, stranamente, ma io...
1: Se vuoi parliamo anche di basket femminile, di Champions.
0: Ma no, lo sai che il cuore rosso-blu batte soprattutto a Radiolina, visto che ovviamente tra Radio Cronaca e trasmissioni, tra l'altro trasmissioni, ricordiamo che oggi è l'appuntamento del Cagliari in diretta.
1: Sì, Cagliari in diretta alle 18.30 su Radiolina e Videolina. Siamo a due giorni da Atalanta-Cagliari.
0: Siamo già arrivati. Non c'è pausa.
1: La pausa sarà fra due settimane per la nazionale, oltretutto una pausa lunga.